0: ambiente sia l'erario, cioè si sia cristallizzata una situazione all'interno di una società pubblica che non paga l'erario. Io credo che questa sia una cosa di una gravità
1: Ha
0: inaudita.
1: ragione.
0: Ovviamente è una vicenda che io ho trovato per la prima volta nella mia vita da amministratore di una società pubblica. Rilevo un debito di quella consistenza nei confronti dell'erario ed è una cosa intollerabile.
2: Nonostante le difficoltà, al momento sembra tuttavia escludersi il rischio di blocco del servizio.
0: Allo Stato non intravedo questo rischio, poiché almeno i fornitori strategici e i dipendenti noi siamo in condizioni di continuare a eseguire i pagamenti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un taglio netto che rischia di bloccare sul nascere la riconversione industriale di Taranto con un recente provvedimento del Ministero dell'Ambiente. I fondi destinati agli hub portuali per l'eolico offshore sono stati quasi dimezzati. Il budget totale passa da 78 milioni a circa 38,3 milioni di euro. L'impatto su Taranto è importante. Per il porto ionico le risorse scendono da 28,5 milioni a 13 milioni e 9. Una sforbiciata a basso che colpisce anche il porto di Augusta. Secondo una nota del capo di gabinetto del ministero, la riduzione è dovuta a una rimodulazione al ribasso per riallineare i capitoli di spesa e ricalibrare le risorse in vista dei prossimi provvedimenti di bilancio. Eppure l'obiettivo era chiaro: trasformare il porto ionico in un polo strategico per l'assemblaggio e la logistica dei grandi e imponenti eolici galleggianti, un'opportunità per diversificare l'economia da decenni legata alla monocultura dell'acciaio e per offrire una nuova prospettiva occupazionale ai lavoratori dell'ex Ilva. È una decisione, ha dichiarato il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, che ci lascia perplessi e preoccupati. Da una parte si chiede a Taranto di cambiare, diversificare la propria economia e superare la crisi siderurgica, dall'altra si tagliano le risorse per l'unico progetto strategico già pronto per questa trasformazione. L'eolico offshore non è solo una banchina, è una nuova filiera di lavoro per le imprese del nostro territorio. L'auspicio degli industriali e delle istituzioni locali è che si tratti di un ridimensionamento temporaneo. La richiesta rivolta direttamente al governo è quella di un reintegro totale e di un potenziamento delle risorse all'interno della prossima legge di bilancio per evitare che la promessa di riconversione di Taranto rimanga ancora una volta solo sulla carta.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un manufatto di 34 metri del peso di circa 110 tonnellate, il primo pezzo dell'intera struttura che sarà lunga 100 metri e che collegherà via Cristoforo Colombo con Via della Croce, dove prenderà corpo il secondo fronte d'accesso della stazione ferroviaria, servito da un parcheggio di scambio e dal nuovo terminal bus. Così è stata varata la prima trave di uno dei due scavalchi ferroviari previsti lungo il tracciato della linea rossa delle BRT. I lavori sono stati eseguiti nella notte. L'assessore all'urbanistica Giovanni Patronelli parla di un progetto di riqualificazione e potenziamento della mobilità cittadina ed extraurbana che prende corpo giorno dopo giorno e che mira a migliorare la qualità degli spostamenti dei tarantini e ridurre l'impatto ambientale del traffico veicolare. Il varo delle altre due travi è previsto nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, mentre l'ultima parte sarà alzata sui piloni nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre. Inoltre, lungo il tracciato della linea rossa è previsto anche un altro scavalco ferroviario che collegherà via Grazia Deledda e via Galeso.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Non solo un luogo di studio, lettura e custodia della memoria, ma oggi un vero e proprio approdo sicuro per la comunità. La Biblioteca Civica Pietro Clavio di Taranto compie un passo importante. La struttura entra a far parte di Rifugi, la rete nazionale promossa dalla editrice 79 con Percorso Donna e il sostegno della Fondazione Cecchettin, che conta già oltre 450 tra librerie e biblioteche in tutta Italia. L'obiettivo è trasformare i luoghi della cultura in presidi d'ascolto, protezione e cittadinanza attiva a supporto delle vittime di violenza di genere. Tutto è partito da una bella storia di comunità. Un'operatrice della biblioteca, Monica Golino, ha seguito un corso di formazione organizzato con l'Associazione Italiana Biblioteche, ha donato il kit formativo alla struttura e alle istituzioni locali. Con la giunta comunale hanno recepito l'iniziativa trasformandola in un atto formale. La presa in carico di una situazione di violenza però resta in capo ai

0: CAV, i centri antiviolenza, strutture gratuite e riservate che offrono ascolto, protezione e supporto psicologico e legale alle donne che subiscono violenza o si sentono minacciate. Gli operatori della biblioteca non hanno le competenze per sostituirsi a loro. Una biblioteca è un presidio di cittadinanza attiva. Se una donna in difficoltà entra per chiedere aiuto, anche solo per ripararsi, qui trova ascolto, discrezione e un primo orientamento verso la rete di supporto. Un'accoglienza che passa dalle piccole attenzioni fondamentali soprattutto perché ha il timore di contattare direttamente i numeri di emergenza o attivare un codice rosso. Alla Clavio il personale si preparerà con incontri di formazione specifici organizzati in collaborazione con il centro antiviolenza locale Alzaia. A volte basta un piccolo gesto, una brochure nascosta in un libro per far capire a chi ha bisogno ho capito e se voi ci siamo. Il percorso è stato recepito anche dalla giunta comunale con un atto deliberativo trasformando l'idea in un impegno istituzionale concreto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione. Le aziende sanitarie locali e di conseguenza le società in house devono garantire i buoni pasto che di fatto vengono da anni assicurati in altri contesti della Puglia. Taranto purtroppo si conferma territorio di serie B sia per i servizi sanitari offerti agli utenti sia per coloro che operano nel settore.
3: A Bari, Batte e in altri territori il diritto alla mensa viene garantito ai lavoratori, mentre per Taranto questa cosa no, adducendo che c'è una delibera di giunta regionale fatta dall'allora presidente, parliamo dei tempi di Nichi Vendola, quindi immaginate quanti anni sono passati, che però viene applicata a Taranto e non viene applicata dalle altre parti. Motivo per il quale noi abbiamo avviato una campagna in cui abbiamo detto ai dipendenti di inviare alla ASL l'interruzione dei termini prescrittivi, avvieremo delle azioni legali, ma sicuramente siamo a chiedere anche alla ASL Taranto e alla Regione Puglia di intervenire con forza per bloccare questa discriminazione e rendere tutto il personale sanitario della Regione Puglia uguale nei diritti e nei doveri.
4: Questo sembra un film già visto, in particolare se si considera il personale dipendente delle Sanità Service. È da tempo che sentiamo parlare dei dipendenti della società in house dell'ASL di Taranto, discriminati rispetto a quelli delle altre province.
3: Sì, sì, ne abbiamo parlato più volte. A Lecce, ad esempio, il personale del CUP è inquadrato nella categoria C, invece a Taranto nella categoria B. Quindi abbiamo anche questo tipo di situazione e allora è un po' assurdo il ragionamento, perché si vogliono fare le linee guida regionali per tentare di uniformare i comportamenti rispetto a tutti e poi ci troviamo nei casi in cui Taranto, che poi sempre Taranto, viene discriminato, non troviamo mai una volta in cui Taranto viene agevolata rispetto alle altre province. Allora ci siamo stancati rispetto a questa cosa qui e chiediamo oltretutto agli esponenti politici regionali di come dire, con maggior forza rappresentare il nostro territorio, perché fino ad ora non hanno dimostrato di farlo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Ci sono persone che hanno dedicato la propria vita per gli altri. Voi fate il vostro contributo, date il vostro contributo per migliorare ulteriormente quello che è stato costruito nel passato.
6: È il messaggio che il comandante provinciale dei Carabinieri di Taranto, Antonio Marinucci, ha voluto rivolgere ai giovani del territorio durante la cerimonia commemorativa dell'83esimo anniversario dalla morte di Salvo d'Acquisto, giovane carabiniere che il 23 settembre del 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili innocenti. Un gesto diventato simbolo di coraggio, altruismo e senso del dovere. Il cortile del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro in Città Vecchia, dove è collocata dal 13 luglio 2026 la stele dedicata all'eroe dell'arma, ha accolto questa mattina autorità civili, militari e religiose e rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri per rendere omaggio alla memoria di un uomo recentemente dichiarato venerabile dal Sommo Pontefice il 25 febbraio 2025, continuando a diffondere il valore del coraggio e della forza d'animo.
5: Un brigadiere che, come denota proprio la sua azione, ha posto la sua vita per salvare quella di altri 22 inermi e innocenti cittadini, ed è proprio questo che ispira l'attività di tutti i carabinieri: dedicarsi alla società, dedicarsi ai giovani. E proprio in questo luogo, che è l'università, speriamo di lanciare quel seme che possa germogliare nel modo più rigoglioso possibile per il nostro futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La città certamente gli riconosce il grande lavoro fatto perché tutto fosse pronto per i Giochi del Mediterraneo, nonostante precedenti ritardi che hanno di fatto rallentato le opere. Il Rotary Club Taranto, su questa stessa lunghezza d'onda, conferisce a Massimo Ferrarese il suo riconoscimento più importante, con un titolo che già da solo esprime tutto: In 12 mesi l'impossibile.
7: Il titolo proprio della serata è In 12 mesi l'impossibile, proprio perché già 12 mesi fa, quando c'era grande scetticismo sulla possibilità e la realizzazione di tutti gli impianti e quindi anche la fattibilità dei Giochi del Mediterraneo, noi avevamo già puntato sul commissario Massimo Ferrarese.
8: Ho fatto del mio meglio, ho cercato di lavorare con determinazione. Non l'avrei potuto realizzare tutto questo se non ci fosse stata al mio fianco una squadra importante, anzi due squadre, una per l'organizzazione dei giochi e l'altra per la costruzione degli impianti. Ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi e che i cittadini rispettino tutto quello che abbiamo fatto, ma sono convinto che accadrà.
7: Accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli e più, come dire, distanti da quello che è stata l'organizzazione. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La parrocchia Santa Maria della Croce a Montemesola vivrà un anno giubilare speciale, concesso per il 60° anniversario della riedificazione della Chiesa Madre. Il dono, ufficializzato con decreto della Penitenziaria Apostolica su richiesta dell'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e del parroco Don Andrea Casarano, permetterà ai fedeli di ottenere l'indulgenza plenaria, recandosi in pellegrinaggio e partecipando ai riti o alle opere di pietà previste. Il percorso, in programma dal 25 settembre 2026 al 26 settembre del 2027, si aprirà con una processione di preghiera alla Chiesa del Santissimo Rosario alla Chiesa Madre, dove verrà letto il decreto. Seguiranno l'apertura del portale guidata dall'Arcivescovo, il lucernario, l'incensazione e la celebrazione dei Vespri. L'evento rievoca il profondo intervento di ampliamento iniziato nel 1959 e terminato con la riapertura del 25 settembre 1966, che mantenne solo facciata, campanile e mura laterali. Un evento mai accaduto a livello locale, ha sottolineato il parroco Don Andrea Casarano, che rappresenta una grande possibilità di rinascita sia per la comunità cristiana che per quella cittadina, spronando tutti a lavorare in sinergia per costruire un futuro di fraternità. Fino al 26 settembre 2027 l'anno giubilare offrirà così un tempo di fede e pellegrinaggio per riscoprire le radici e l'identità dell'intera comunità di Montemesola.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Sarà l'attesa in Casa Rossoblu per il primo appuntamento casalingo allo Iacovone contro il Novoli domenica, probabilmente alle ore 20, orario da confermare. Una gara che rappresenta un primo banco di prova importante per il Rossoblu davanti al pubblico amico. Potrebbe esserci quello delle grandi occasioni. Ai 2500 abbonati, le tessere si stanno consegnando in queste ore, potrebbero aggiungersi almeno 7000 persone. La carica dei 10.000 dello Iacovone dunque potrebbe giungere dagli spalti per spingere il Taranto alla vittoria, ma soprattutto la curiosità per vedere il nuovo stadio, finora impegnato per i Giochi del Mediterraneo, ora impegnato invece in un campionato di eccellenza, ma soprattutto con il Taranto, che dovrà mantenere alta la concentrazione sin dai primi minuti. Il Novoli infatti arriverà con l'intenzione di mettere in difficoltà i padroni di casa, e proprio per questo servirà una gara interpretata con personalità e con continuità. È più di una semplice partita in terra quella contro il Novoli, che può diventare una tappa anche fondamentale nel percorso dei rossoblù. Infatti, 7 giorni più tardi, ci sarà il big match al San Sabino contro il Canosa. Adesso la parola passerà al campo e il pallone comincerà a rotolare anche in riva allo Ionio dopo un esilio forzato di un anno, dopo che la stagione ancora precedente si era interrotta a metà. Lo Iacovone è pronto contro il Novoli, comincia una nuova domenica. Matti, Interrossoblù.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Entra nel vivo la stagione della RP.

0: Dinamo Taranto per il campionato di Serie B femminile 2026-2027. Presentati il nuovo roster e lo staff, alla guida tecnica è confermato coach Fabio Palagiano, reduce dai play-off della scorsa annata.
1: Le ragazze stanno bene, si stanno allenando con grande intensità, sono contento di quello che stiamo facendo e siamo pronti per fare una stagione importante.
0: Il gruppo invece unisce esperienza e giovani talenti, tra cui le giocatrici come Vittoria Llorente e Benedetta Cenci, guidate dalla neocapitana Giorgia Cascione.
2: Sono veramente orgogliosa di rappresentare questa città per il quarto anno di fila in Serie B. Non vedo l'ora che il giorno 26 inizi il campionato, così da attendere i tifosi per venire a fare un grande supporto all'intera squadra.
0: Il presidente Francesco Ciliberti ha dedicato il campionato alla memoria del padre Gigi, figura storica della pallacanestro tarantina e tra i fondatori del club nel 2013, sottolineando l'obiettivo di migliorare il risultato precedente e riportare Taranto in Serie A. Una visione condivisa anche dal title sponsor Repinet e dal CEO Paolo Sabatino.
3: Noi ci abbiamo messo pochissimo a scegliere di diventare, diciamo, sponsor della Dinamo Basket, perché condividiamo gli stessi obiettivi. Condividiamo gli stessi obiettivi per il futuro della nostra città. Nella nostra piccola isola felice, che è la Repinetta a Taranto da circa 23 anni, costruiamo il futuro e vogliamo costruirlo anche insieme alle squadre di basket del territorio. La Dinamo Basket, in quanto giovani atlete, è la squadra migliore che potevamo trovare sul nostro percorso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'altra beffa per la New Taranto, che si ferma sul 4-4 contro Messina, una gara dai mille volti, quella della formazione rossoblu nella seconda giornata del campionato di Serie A2 di futsal maschile in Elite. Taranto, che era andata sotto con lo svantaggio a firma di Piccolo, Raguso e Quinto riuscivano a portare il risultato sul 2-1 all'intervallo. Nella ripresa, altra girandola di emozioni. Texeira iniziava il suo show, l'immediato pari, Ricci rispondeva, Taranto si portava sul 3-2, Texeira al 26esimo firmava il 3-3, un minuto più tardi Donadoni portava Taranto sul 4-3, per Oritiani, che nel finale hanno utilizzato anche il portiere di movimento, Texeira firma il definitivo 4 pari, tripletta personale, dunque un punto in due partite per gli Ionici e adesso la sfida contro la formazione del Cus Molise a Campobasso.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Si chiude con il sorriso la pre-season della Valentino Basket Castellaneta, che si aggiudica in memoria al Sendar di Drago Salvatore nella tenso struttura di Mastro Chicco. I biancorossi hanno superato in amichevole la formazione di Molfetta con il punteggio di 89-68 nell'ultimo test prima dell'esordio in campionato. La giornata si è aperta con la presentazione del nuovo roster, dello staff tecnico e atletico davanti al pubblico di casa. Castellaneta è partita forte e ha chiuso 27-19 il primo quarto, salvo vedere la rimonta della formazione ospite, ma andando avanti all'intervallo lungo 46-43. Un vantaggio consolidato da parte dei ragazzi di coach Mollica grazie a difese intense e transizioni veloci sul 65-55 alla fine del terzo parziale. Nell'ultimo periodo spazio di rotazione in vista dell'imminente debutto ufficiale. Castellaneta ha tenuto il controllo e chiuso per 89-68 sugli scudi Sessi, autore di 27 punti. Archiviato il memorial e archiviata la presentazione, ora è tempo di campionato. Infatti scatta il campionato di Serie B interregionale domenica prossima al Palarisorgimento di Civitanova Marche. La stagione 2026-2027 avrà ufficialmente inizio.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

yourself this. What are you doing it for?

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mo' tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

capito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digitale.

podcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Runway.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94.

del digitale terrestre in Puglia e Basilicata. Continueremo a raccontare ogni giorno in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: passa il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su città.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento.

un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale.
3: Digitale.
2: Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia.
3: Digital Audio Broadcasting.
2: Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo. L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica su Itiro Honda ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla Rai la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurli, interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2010 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre con la partecipazione di 24 squadre i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958 in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole e nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni venti. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico, con l'invenzione dei Muppets è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro, nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia, una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Buongiorno, buongiorno Taranto, benvenuti. Se ci state ascoltando in radio sui 96.5 FM, benvenuti. E buongiorno anche a chi ci sta guardando in TV sul canale 94, ben svegliati. Ho fatto un po' tardi oggi, per la prima volta posso dire che è colpa di mio marito che mi ha bloccato la macchina. Però questa è un'altra storia. Qui i problemi familiari. Oggi si parla di tanti argomenti. Prima di tutto parleremo della manifestazione ambientalista del 17 ottobre. Ieri sera si è tenuta un'assemblea in cui è stato presentato il manifesto della manifestazione che si terrà a pochi giorni dalla pronuncia della Corte di Cassazione sul decreto emesso dal Tribunale di Milano che ferma l'aria a caldo. E poi parleremo del lab per l'eolico offshore al porto di Taranto. Qui sono stati dimezzati i fondi, ci sono state delle precisazioni da parte del Ministero dell'ambiente, che insomma ha detto che comunque quei fondi si potranno recuperare ad ogni modo. Ora tocca all'autorità di sistema portuale e agli enti locali fare la corsa contro il tempo. Ne parleremo con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, che ieri ha emesso un comunicato piuttosto duro nei confronti dell'esecutivo. E poi ancora diventeremo un po' più leggeri, perché da sabato ricomincia il Taranto Grand Tour e avremo Fabrizio Iurlano ai nostri microfoni. E ancora parleremo di Ex Ilva, avremo un ospite illustre, l'ex ministro dell'ambiente, adesso presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Ascanio. E poi insomma vedremo anche, andremo nel Golfo di Taranto a vedere cosa accade sui sommergibili. Ma andiamo nel nostro rassegna stampa, iniziamo con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia nella sua pagina di Taranto: hub ionico, aeroporto, un coro di sì, l'esperto polo per la Basilicata e Calabria, Confartigianato accelera, prepariamoci. E quindi sembra un sì quello per l'aeroporto di Grottaglie, ormai un hub che potrebbe giovare anche a Matera e quindi alla Basilicata, addirittura alla Calabria. E poi ancora sempre sulla prima di Taranto: fondi dimezzati, liti sull'offshore, il ministro li rimettiamo. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Frattin, come vi dicevo, lo ha ammesso ieri a Roma presentando in Confindustria l'evento di ottobre a Brindisi, i colori dell'energia. Sono stati tagliati i fondi ai porti di Taranto e Augusta come basi nazionali dell'eolico offshore, e ha aggiunto che è stato il collega dell'economia Giancarlo Giorgetti a farlo. Insomma, un rimbalzo. Sanità, straordinari i medici del 118 dalla regione, altre 24 milioni. E poi le voci su Decario: cambia strategia il campo largo, cercasi leader. Adesso velocemente la Gazzetta del Mezzogiorno: nucleare si parte, Meloni scelta coraggiosa, prima centrali tra 7 anni, ma è polemica sul taglio dell'eolico offshore a Taranto. E ancora il Focus: l'Ilva diventi un modello di transizione, parla Pecoraro Scanio, che noi sentiremo proprio fra poco. Al paese serve un ministero dell'export, questo è la dichiarazione che è stata fatta alla Fiera del Levante in l'appello del forum. E poi scuola, tetto agli stranieri per decreto, intanto le classi pugliesi si svuotano. E adesso noi ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
4: Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, News Hit.

0: Allora, torniamo alla nostra rassegna stampa. Gemmato sul PNRR, la Puglia non ha raggiunto gli obiettivi, siamo sulla prima pagina dell'edicola del Sud. Il sottosegretario alla salute boccia la regione, conclusione della cabina di regia romana. Sulla sanità territoriale e l'ultima, i ritardi non sono giustificabili, la replica da Bari, numeri errati e cantieri ok. E poi di spalla invece ci sono i titoletti legati alle province. Taranto, ci sono c'è la foto, notizia delle paleoliche, scippo del governo sull'eolico, e un articolo a pagina 9. Poi di taglio centrale, nuova legge per l'ex Ilva, confermato il prestito ponte da 100 milioni, è stato confermato in effetti questo prestito da 100 milioni e il Senato converte in legge l'emendamento decreto per prestare 100 milioni allo stabilimento siderurgico. Per Mario Turco, il senatore del Movimento 5 Stelle, il governo perde tempo, tira a campare. E poi ancora servizio 118, ci sono 24 milioni per l'emergenza urgenza. E ancora il sudario dei bambini a Gaza, c'è stata questa manifestazione con tutti i nomi dei bambini scritti su un sudario portato dai parroci, dai sacerdoti. Carriere del Mezzogiorno, stop assunzioni nelle ASL, De Caro ferma il piano con 1200 ingressi, case di comunità Puglia ultima, Gemmato bacchetta la regione sulla spesa delle risorse PNRR, migliorato il punteggio dei LEA. La tensione del federatore è in Basilicata, si viaggia verso le elezioni anticipate. E poi ancora di taglio centrale c'è una storia che campeggia in realtà anche sulle altre prime pagine. Andiamo alla cerimonia degli Oscar, perché Paolo Stripoli rappresenterà con il suo film l'Italia nella corsa agli Oscar. È cresciuto a pane e cinema, già da 3 anni rimase folgorato dalla strega cattiva di Biancaneve. Se ne parla sulle pagine locali, perché Stripoli è di Corato, è il regista di Corato, raccontato dal padre. C'è un'intervista sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. E poi sul primo cargo, mozzarella e pasticciotti, l'amministratore di Jespa, la società che si occuperà dei cargo che dal 3 ottobre partiranno da Grottaglia in direzione Istanbul, e il primo carico è di mozzarella. Come non pensai che possa essere una cosa naturale questa. Canosa litiga, Banfi prende le distanze. Oggi una delegazione di commercianti di Canosa sarà ricevuta dal sindaco, al quale chiederà che venga cambiata la location di Piazza Galluppi per la costruzione del cinema museo intitolato Alino Banfi. Insomma, niente. Poi tra l'altro c'è anche una buona notizia a firma di Cesare Becchis, operazione d'urgenza per Roy Paci, io salvato a Tricase. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con la nostra attualità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Eccoci tornati in diretta. Ho deciso di non gridare quando torno, buongiorno, perché ho scoperto che ci ascoltano nelle radio sveglie. E quindi, signori, svegliatevi con calma, non urlo. Allora, ascoltatori e telespettatori di Radio Cittadella e Taranto TV, si torna a discutere del nodo storico tra salute e lavoro, ma con una richiesta chiara che arriva dalla piazza. Ieri assemblea degli ambientalisti, genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti, altre associazioni si sono unite per preparare la manifestazione che si terrà il 17 ottobre. Noi abbiamo in collegamento Stefano Sibilla, che è il coordinatore provinciale della LMO di Taranto. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Tengo a precisare, Valentina, che non sono un ambientalista e le associazioni, i comitati e singoli cittadini, anche lo stesso, non sono degli ambientalisti. Noi negli anni abbiamo fatto sempre il nostro dovere e lo continueremo a fare. Io sono un lavoratore ex Ilva in cassa integrazione dal 2018, nella mia platea ne siamo 1500 lavoratori a casa dal 2018. Quindi è una questione, diciamo, di umanità e rispetto sul posto di lavoro, specie all'interno dell'Ilva, tra salute, sicurezza, ambiente. Devono essere le cose che molto importanti, specie, ripeto, all'interno dello stabilimento.
0: Grazie per la precisazione. Sibilla, ieri avete presentato all'assemblea un manifesto per arrivare alla manifestazione del 17 ottobre, un manifesto piuttosto chiaro che, insomma, non stupisce, perché più o meno sono quelli i punti che, come LMO ma anche come genitori tarantini, sono sempre stati presentati. È stato accettato, è stato votato, e sarà quello il manifesto politico della manifestazione?
1: E allora, ieri si è presentato, diciamo, una bozza del documento politico, ma deve essere poi ovviamente finito. Sì. Teniamo anche a precisare, anche nel fatto della manifestazione del 17 ottobre, che visto che ci sono dei vari punti, visto che si è citato anche la questione di non scendere con degli slogan o bandiere politiche o bandiere anche dei sindacati, ma di coloro, però, parliamoci chiari, di coloro che ancora oggi non vedono la realtà della situazione che ancora oggi compete all'interno dello stabilimento.
0: Sì, perché chiariamo un secondo agli ascoltatori, che magari non lo sanno: LMO è un sindacato dei metalmeccanici, che però vuole la chiusura della fabbrica.
1: Vengo a precisare, molto importante, perché chi ascolta, no, a volte fa anche, potrebbe pensare che un sindacato che vuole la chiusura, che vuole che i lavoratori vengano licenziati, non è così. Cioè, partiamo che la LMO è in campo da tanti anni su questo territorio, grazie anche, diciamo, alla mia esperienza di tant'anni, 23 anni di Ilva. Dobbiamo dire la realtà delle cose, perché parliamoci chiari, non è che oggi parliamo perché è arrivata un decreto di Milano. Cioè, queste sono tutte questioni che dal 2012, dal sequestro degli impianti, cioè da 14 anni sono andati avanti quegli impianti per decreti salva Ilva, emanati 20 decreti salva Ilva, ostacolando tutte le altre situazioni, anche il rischio della salute, dell'ambiente, di quegli impianti. Tengo anche a precisare che, come LMO, abbiamo fatto un percorso con un gruppo di lavoratori partiti anche nel 2017, altri nel 2019, portando proprio le loro denunce presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove nel 5 maggio 2022 lo Stato italiano viene condannato per la quinta

volta, perché ricordiamoci che le altre tre precedenti sentenze sono state quelle dei cittadini del 2019, le sentenze. Quindi se abbiamo fatto questo passo è perché far capire che all'interno di quello stabilimento non si può più lavorare, cioè qui si parla ancora di salute e lavoro, o morire di fame o andare a lavorare e avere un rischio che non è accettabile, cioè

0: le condizioni che ci sono su quegli impianti e avere quella responsabilità di quei lavoratori che poi, guardiamo caso, in 14 anni sono 12 lavoratori che sono morti su quegli impianti.
1: Per ci incidenti sono 12 sul lavoro e poi ci sono quelli per malattie professionali. Stefano, io ti devo fermare perché siamo arrivati alla pubblicità, quindi non posso... Sì, velocemente.
0: Posso dirti solo questo?
1: Sì.
0: Cioè, dire, far capire anche alle persone che è molto importante, perché in 20 anni, dal 2005 al 2025, l'INAIL ha riconosciuto ben 2035 malattie professionali, di cui 934 sono tumorali, e di cui sui 934, 691 sono i decessi in 20 anni, che sono morti 691 lavoratori.
1: Operai.
0: Allora, di cosa stiamo parlando?
1: Grazie a Stefano Sibilla, i numeri sono duri e sono chiari. Grazie Stefano Sibilla, ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Io sono davvero arrivata alla pubblicità, quindi ti devo lasciare.
0: Grazie a voi, il lancio che posso fare che il 17 ottobre mi auguro che nella piazza scendono cittadini e lavoratori uniti per i nostri diritti, è quello che chiediamo noi il 17 ottobre.
1: Grazie Stefano Sibilla, coordinatore provinciale di LMO Taranto. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo ricominciamo con la nostra attualità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata su

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: la state cantando tutta, io tutte le parole so. Allora, bentornati, questo è Buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti, e torniamo a parlare oggi del decoro della città, ma soprattutto del patrimonio storico, ambientale e di tutele lavorative. Questa ieri mattina in realtà è stata depositata dai consiglieri Mirko Di Bello e Gregorio Stano una mozione che accende i riflettori su un simbolo della città. Ci sono a Taranto oltre 250 palme secolari che sono minacciate dal ritorno del punteruolo rosso, ma nella mozione si parla anche della situazione degli operatori del verde pubblico. Per parlarne abbiamo in diretta il consigliere Gregorio Stano del Movimento 5 Stelle. E buongiorno Stano, benvenuto su Radio Cittadella.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Allora, voi avete contato che Taranto ha un patrimonio di oltre 250 palme secolari, che insomma sono i luoghi simbolo come la Villa Peripato, il lungomare, le piazze principali, Piazza Maria Immacolata ad esempio, ma anche la Concattedrale. Nel 2011 c'è stata l'emergenza del punteruolo rosso e fu fermata con successo, anche se molti esemplari sono morti. Oggi il problema si è ripresentato. Che cosa è mancato negli ultimi anni e qual è la situazione attuale?
1: Praticamente negli anni è mancata, diciamo, la manutenzione e la endoterapia, che si poteva tranquillamente svolgere con 14 kit di cui il comune è già a disposizione e con un piano che nel 2017 poi è stato praticamente abbandonato e non è stato più portato avanti, altrimenti si sarebbe potuto evitare questa moria di tutte queste palme. E oltre alle zone che hai attenzionato tu, Valentina, c'è anche una zona molto a me cara e particolare, che è quella di Viale Unicef, dove le palme erano state spiantate per portarle poi un po' più avanti vicino alla fermata BRT di Via Consiglio, e nel giro di pochissimi mesi sono completamente morte, sia a causa del punteruolo rosso, ma anche a causa dell'incuria, perché non sono state neanche annaffiate queste povere palme.
0: Nella mozione avete sollevato anche la preoccupazione per i lavoratori del verde pubblico, soprattutto per la preoccupazione del capitolato d'appalto. L'amministrazione ha proceduto con l'apertura delle buste per la nuova gara. Quali sono i rischi concreti per il servizio, per i livelli occupazionali anche, soprattutto voi cosa chiedete?
1: Allora, noi prima di tutto avevamo chiesto sia all'assessore e al sindaco di bloccare questa gara, anche perché erano stati stanziati troppi pochi fondi, quindi la metà di quelli che effettivamente sarebbero necessari per la manutenzione di tutto il verde urbano. Ci avevano rassicurato che la gara non sarebbe andata avanti per il momento, ma avrebbero un attimo tempo.

0: correggiato per rivedere alcuni parametri o per aspettare relazioni da parte delle sigle sindacali, ma ciò non è avvenuto, la gara è andata avanti e adesso il rischio concreto è quello che tantissimi lavoratori potrebbero restare a casa o, pur non restando a casa, potrebbero essere visti dimezzate le ore e quindi avrebbero davvero un grave danno. Tutto ciò purtroppo, nonostante nella Commissione Ambiente io personalmente abbia più volte sollecitato l'assessore all'ambiente a presentarsi e a farci un quadro chiaro della situazione, ma c'è stato più volte, ben tre volte negato la sua presenza su questo argomento, tant'è che ho dovuto presentare un interpello e adesso se ne discuterà direttamente in Consiglio Comunale.
1: Ci sei nel question time?
0: Assolutamente sì.
1: Perfetto, ringraziamo il consigliere comunale Gregorio Stano per essere stato con noi. Buongiorno Taranto, e continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa mozione. Grazie e buona giornata.
0: Buon lavoro.
1: E voi restate con noi perché quando torniamo invece andiamo al porto e parliamo della questione dell'eolico offshore.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
4: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump. Un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
5: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
4: La cronaca: non era agganciato all'imbrigatura di sicurezza, l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
5: L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso, il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
4: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri, Fefe De Giorgi, sentiamolo.
6: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto

0: Tutto male, bisogna diciamo accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
1: È tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Come

nostra New Hit, questo era Cesare Cremonini con Paparazzi. Bentornati di nuovo in diretta, bentornati a Buongiorno Taranto. Voltiamo pagina per affrontare una questione

0: che ormai è sulla bocca di tutti. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ridimensionato, anzi dimezzato, gli stanziamenti destinati per l'hub eolico offshore del porto di Taranto. Le risorse previste scendono da 28,5 milioni a più di poco meno di 14 milioni di euro, 13,9, un taglio di oltre 14 milioni di euro. Una notizia giunta pochi giorni dal sollecito inviato ai ministeri dai componenti dei sindacati territoriali insieme ai parlamentari del territorio per aiutare i lavoratori della ex TCT, che sono 307 persone che aspettano da tempo di essere ricollocati. Per capire le ricadute occupazionali e sociali di questa scelta abbiamo in collegamento telefonico Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, segretario, il Ministero sostiene che la riduzione sul 2026 è legata ai cronoprogrammi e che i fondi per il 2027 resteranno confermati con la possibilità di reintegro. Questa precisazione vi rassicura in qualche modo?
1: Assolutamente no. Come dire, io adesso ti tolgo questa cosa e poi un domani spero di ridartela. Come si fa a fidarsi di una condizione di quel genere? Anzi, quelle risorse andrebbero addirittura integrate. Quelle risorse, quei 28 milioni iniziali previsti per Taranto, dovevano già essere, come si dice in gergo, messi a terra, cioè già spesi per la realizzazione della cantieristica navale che serve alla realizzazione dell'hub dell'eolico offshore. Quindi il fatto che vengano tolte queste risorse è un qualcosa che è davvero molto, molto strano. Ma poi vengono anche tanti pensieri, perché credo che non sia sfuggito il fatto che ieri il Senato ha approvato una legge delega in cui si riapre al tema del nucleare. La domanda che mi pongo è: c'è una connessione tra il dimezzamento delle risorse per l'eolico offshore, quindi per la creazione di energia pulita, che per il territorio significa Taranto, in particolar modo per il lavoro? C'è una connessione tra questo definanziamento e il fatto che il governo sta lavorando per reintrodurre le centrali nucleari per produrre energia? Questa è una prima domanda che secondo me andrebbe fatta anche per il territorio di Taranto.
0: Quindi l'idea è che non si punti più sulla produzione di energia verde, ma che si stia puntando sul nucleare?
1: Come si dice, a pensare male si fa peccato. Però io comunque una domanda che questa che assolutamente mi pongo e credo che ce la dobbiamo porre in tanti.
0: Nel comunicato di ieri hanno deciso di spezzare il fiato dei tarantini. Era una possibilità l'eolico offshore, non solo forse per i lavoratori ex TCT che aspettano la reintegrazione al lavoro ormai da tanti anni, dal 2016 se non erro, ma anche per chi necessariamente uscirà poi dallo stabilimento siderurgico.
1: Assolutamente sì, ma non solo per loro. Noi siamo pieni di bacini occupazionali, penso anche ai circa 50 lavoratori dell'area ex Cementir, che anche loro sono in attesa di riqualificazione e collocazione. Penso ai lavoratori dell'ex Ilva, penso ai lavoratori dell'indotto. Cioè, il progetto dell'eolico offshore rappresentava due elementi per questo territorio. Il primo, come ha detto lei, per l'appunto, della possibilità di poter impiegare i 307 lavoratori che oggi sono fermi e sono anche in attesa di essere riqualificati. A tal proposito lancio anche da qui un appello a Regione Puglia a far presto con tutte le procedure burocratiche per mettere i lavoratori in aula e formarli, perché a fine anno comunque scade l'indennità di mancato avviamento e quindi per noi l'eolico offshore e la formazione dei lavoratori portuali, che sono 307, significa provare a dare una prospettiva per il ritorno al lavoro di questi lavoratori, ma anche per tutti gli altri lavoratori, perché creare un'infrastruttura, una piattaforma, diciamo, industriale sul tema dell'eolico offshore rappresenta il fatto che tu puoi riqualificare più lavoratori a lavorare su quell'area. Ma d'altronde la storia di questo territorio lo insegna,

0: perché quando c'è la possibilità di riconvertire lo si deve fare. Questo poteva rappresentare sicuramente una leva importante in prospettiva futura.
1: Pochi giorni prima della decisione, i sindacati e forze politiche e parlamentari avevate firmato unitariamente una richiesta per velocizzare il procedimento. Di fronte a questo segnale del governo, qual è la prossima mossa?
0: Ma in realtà quella nota era un po' più complessiva, questo lo dico per dovere di cronaca per noi che abbiamo condiviso questa nota, perché noi ai primi di settembre abbiamo invitato tutti i parlamentari eletti in Terra Ionica in un incontro
1: C'erano anche quelli di
0: sindacale
1: maggioranza,
0: come.
1: per essere chiari.
0: Abbiamo invitato tutti. Perché poi sono tre di maggioranza e due di opposizione. Si sono presentati all'incontro, in quanto disponibili in quel momento, due parlamentari, l'onorevole De Palma per la maggioranza, l'onorevole Viggiano per l'opposizione. E insieme abbiamo condiviso un appello al Ministero relativamente al fatto che, innanzitutto lì c'era un tema anche legato all'oggi, cioè all'autorizzazione ministeriale per già mettere quei lavoratori a svolgere le proprie funzioni, magari con quelle aziende che hanno bisogno di lavoro temporaneo, cioè che hanno delle commesse all'interno del porto temporanee. Quindi già quello rappresenterebbe una boccata di ossigeno, ma relativamente anche a tutto il tema dello sviluppo, perché è chiaro che quando parliamo del porto non parliamo solo di oggi, ma parliamo di domani. Adesso noi sentiremo i lavoratori, perché chiaramente loro sono in questo momento quelli più danneggiati da una decisione, e guardi, lo dico molto sinceramente, le rassicurazioni del ministro sul fatto che queste risorse verranno ripristinate, noi non ci crediamo e quindi crediamo di doverci confrontare con i lavoratori e non escludere nessuna forma di mobilitazione. E a questo dico, e chiudo su questo argomento, che è interessante il fatto che, anche per le cose che ho letto in queste ore, che più parti della città rappresentative, sia nell'ambito politico, istituzionale,
1: Ma anche
0: sia
1: industriale.
0: in quello industriale, ma anche in quello dell'associazionismo, sono tutti d'accordo sul fatto che bisogna difendere l'investimento dell'eolico offshore. Potrebbe essere questo un test che potrebbe unificare un territorio che è stato sempre
1: Molto
0: diviso
1: diviso, è
0: in
1: vero.
0: questi anni.
1: Grazie a Giovanni D'Orcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, per essere stato con
0: Grazie a
1: noi.
0: voi.
1: E adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Grand Tour.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. soluzionedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

eccoci per il nostro rewind. Questo era Carmen Consoli con Fiori d'Arancio. Noi torniamo a parlare di cronaca. Allora, prima di tutto vi devo segnalare che ci sono dei rallentamenti stradali a partire dal sottopasso di Viale Magna Grecia per lavori sul ponte Punta Penna, quindi sappiatelo, se state prendendo il ponte da lì potresti avere dei rallentamenti. Poi vi devo anche dire che c'è stato un arresto nella notte da parte dei carabinieri di un 44enne. L'accusa è di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una chiamata d'emergenza al 112 che segnalava un'aggressione in corso. Secondo quanto ricostruito, nella serata del 22 settembre l'uomo si sarebbe introdotto con la forza nell'abitazione della donna, danneggiando arredi e oggetti personali. Dopo averla bloccata e minacciata, si era allontanato per poi ripresentarsi poco dopo, costringendo nuovamente la vittima a rientrare in casa con la forza per poi proferire ulteriori minacce. All'arrivo delle forze dell'ordine ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dai carabinieri nei pressi del complesso residenziale. La vittima ha inoltre riferito di precedenti episodi violenti subiti sia durante che dopo la relazione. L'uomo ora si trova nel carcere di Taranto. Ma parliamo ancora di sicurezza e soprattutto di innovazione. Se avete un'attività commerciale o gestite un negozio in città o in provincia, c'è una novità interessante. Proprio ieri mattina, nelle sale del Palazzo del Governo, è stato siglato un accordo tra il prefetto di Taranto Ernesto Liguori, insieme ai vertici provinciali di Confcommercio e Confesercenti, e i rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno firmato il protocollo d'intesa chiamato Video Allarme Antirapina. Che cos'è in concreto? Ora ve lo dico. Avete presente i classici sistemi di videosorveglianza che tanti negozianti hanno già installato? Ecco, con questo nuovo protocollo si fa un salto di qualità. Grazie all'evoluzione tecnologica, le telecamere e i sistemi d'allarme degli esercizi commerciali potranno essere collegati in tempo reale direttamente con le centrali operative della polizia e dei carabinieri. Significa che in caso di pericolo o di tentativo di rapina, la segnalazione arriva all'istante alle forze dell'ordine, permettendo un intervento quasi immediato. L'obiettivo principale è chiaramente quello di prevenire e contrastare i reati predatori, quelli che purtroppo colpiscono chi lavora ogni giorno dietro un bancone. Un'iniziativa che applica a livello locale l'accordo quadro tra il Ministero dell'Interno e le associazioni nazionali di categoria, e che il prefetto ha definito come un ulteriore tassello fondamentale per la nostra sicurezza locale. La parola chiave è sicurezza partecipata, quindi non più solo le forze dell'ordine da una parte, i cittadini dall'altra, ma una rete unica tra istituzioni, commercianti e tecnologia per proteggere il tessuto economico. Un segnale che insomma sembra positivo per Taranto, dove i furti stavano aumentando. Voi che cosa ne pensate? Siete commercianti oppure pensiate di aderire a questa tecnologia? Fatecelo sapere con un messaggio al 339 680 6868 e noi vi leggeremo in diretta. Adesso ci fermiamo con un po' di musica. Quando torniamo, continuiamo con le nostre notizie.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Hit, questo era John Legend con Daylight. E adesso torniamo a parlare dell'avvertenza ex Silva e della transizione ecologica. Ne parliamo con un ospite d'eccezione, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete EcoDigital e ex ministro dell'Ambiente. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovati a te e agli ascoltatori.
0: Grazie. Allora, nel 2007 da Ministro dell'Ambiente lei aveva promosso un accordo di programma che per la prima volta vincolava l'Ilva alla tutela della salute e vietava materiali inquinanti come il petcoc. Che cosa è mancato dopo di lei affinché questo piano venisse rispettato anziché restare bloccato? Sono passati 19 anni, quasi 20.
1: Un'assurdità, ma è mancata la volontà politica, o meglio la volontà politica è stata diversa, perché il governo Berlusconi, che venne dopo il mio governo, sciolse la commissione, cambiò la commissione che doveva vigilare e in qualche modo dare l'autorizzazione integrata ambientale, e si passò addirittura a consentire l'utilizzo del petcoc. Quindi non solo non si fece l'azione di disinquinamento, ma si peggiorò la condizione da un punto di vista delle emissioni, perché il petcoc era talmente già considerato cancerogeno e pericoloso al punto che poi nel 2012 l'hanno dovuto comunque togliere dopo i primi sequestri, perché era una cosa vergognosa. Diciamo che hanno cercato sempre di trovare delle scorciatoie per bypassare il problema principale, che era quello di garantire anche la salute dei cittadini. Cioè, il vero problema era che bisognava garantire la salute di tutti, cittadini e lavoratori, perché non dimentichiamoci che comunque il problema riguarda anche i lavoratori, e soprattutto avere una prospettiva chiara di che significava ambientalizzare l'impianto, cosa che non è stata di fatto realizzata.
0: Se si pensa che si poteva fare già 20 anni, viene da mangiarsi 20 anni fa e viene da mangiarsi le mani. E a proposito di questo, la Corte d'Appello di Milano è stata chiara nel rimettere al centro la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Lei parla di responsabilità storiche di Stato e di imprenditori, e soprattutto oggi si parla anche della questione occupazionale. La preoccupazione principale dei sindacati sembra questa. Qualche giorno fa ha parlato anche di questo, ma soprattutto dice che è un'opportunità la sentenza del Tribunale di Milano.
1: Ma innanzitutto va detto che su questa materia è stata l'azione tenace dei genitori tarantini e della loro associazione, attraverso i loro avvocati come il professore Maurizio Rizzo Striano, che sono andati avanti alla Corte Europea di Giustizia, alla Corte d'Appello di Milano. Quindi non è un problema che è stato, come dire, legato solo alle vicende locali, è diventato un caso, direi, di scuola di quanto è importante salvaguardare sia il lavoro che la salute. E i magistrati di Milano nella sentenza dicono chiaramente che bisogna garantire anche il lavoro, e che anche l'azione di bonifica o l'azione di come dire, adeguamento e cambiamento degli impianti è realizzata utilizzando proprio gli operai che hanno la competenza e la capacità di fare questa gestione. Quindi non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati: utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono come dire, delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare, in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato, che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, come dire, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
0: Quindi dovrebbe essere lo Stato a pagare questo enorme cantiere, perché una delle obiezioni è proprio questa.
1: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica, cioè è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
0: Lei ha detto di essere molto affezionato a Taranto e che ci sono delle opportunità come per esempio la Ionian Dolphin.
1: Ma io...

0: Recentemente abbiamo ricevuto un premio per un video a sostegno delle aree marine protette della campagna perché entro il 2030 l'Italia, adempiendo agli accordi internazionali e alle norme europee, arrivi al 30% di aree marine protette. E nel fare questo video, che poi è stato realizzato da due giovani ventenni esperti di intelligenza artificiale e di innovazione, e questo video è stato premiato in un evento collaterale al Festival del Cinema di Venezia, e proprio dentro questo video c'è un delfino che parte da Capri, dove è stata approvata per legge il 4 di agosto, dopo tanto tempo, l'area marina protetta di Capri, e il delfino poi, girando per le varie aree marine, arriva al Dolphin Center, allo Ionian Dolphin Center, al centro di assistenza, di recupero dei delfini, proprio nel Golfo di Taranto. Il Golfo di Taranto è uno dei luoghi più importanti per la presenza di delfini d'Europa. E tra l'altro Taranto ha una zona geograficamente magnifica, ha una tradizione anche storica, unica colonia spartana, ha un museo meraviglioso, ha tantissime tradizioni anche in tutto l'Interland per quanto riguarda il turismo, la gastronomia, e la zona della provincia di Taranto ha anche capacità industriali in alcuni settori importanti, quindi ci sono tante cose, sia turistiche, sia dal punto di vista dell'agricoltura, sia dal punto di vista delle industrie non inquinanti, che sicuramente possono creare una condizione di ripresa e di recupero di una città che non può essere legata solo alla vicenda dell'Ilva, ma che deve poter vivere anche con tutte le altre ricchezze che ha. E poi bisogna lavorare per la qualità della vita dei cittadini. Io ricordo che tra le cose che feci da ministro, stanziai 200 milioni per piantare alberi nelle zone periferiche delle città con meno verde pubblico, e facemmo un patto proprio con Taranto e Gela, che erano quelle che stavano in condizioni peggiori. Peccato che anche là cambia il governo e Tremonti, che era il ministro del governo Berlusconi per l'economia, tagliò i fondi, e quindi una cosa che si poteva fare 20 anni fa e oggi avremmo avuto un bosco, purtroppo è stata bloccata dall'insipienza, dalla miopia e anche, se vogliamo, dal fatto che per far capire che c'è la necessità di tutelare la salute dei cittadini è sempre molto difficile. E ricordiamoci che adesso la nuova Costituzione, cambiata proprio qualche anno fa, prevede proprio, ha cambiato proprio gli articoli della Costituzione che mettono al centro la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini.
1: Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Alfonso Pecoraro Ascanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital, e ricordiamolo anche ex ministro dell'Ambiente.
0: Buona giornata a voi e un saluto agli ascoltatori e viva Taranto!
1: E noi adesso ci fermiamo per un po' di musica.

0: eccoci tornati in diretta. Adesso parliamo di riscoperta della nostra città da punti di vista diversi, riscoperta anche archeologica della città. Abbiamo in collegamento Fabrizio Iurlano del Taranto Grand Tour. Buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: E allora Fabrizio, sabato parte una serie di 4 appuntamenti per scoprire la necropoli, ma non solo, sempre fa parte sempre del Taranto Grand Tour, giusto?
1: Assolutamente sì, e in realtà il percorso gestisce il circuito delle tombe, si chiama Taranto Sotterranea, ed è l'ATI costituita dalle cooperative Museion di Sviluppo, di cui sono vicepresidente, alle collaborazioni attivate da Taranto Sotterraneo, c'è cioè sicuramente quella con il Taranto che portiamo avanti da un po' di anni, e poi in rete altre professionalità, competenze, associazioni culturali. Quello di sabato è un altro delle aperture ordinarie che noi nel corso dell'anno faremo per poter fare le tombe a camera. La necropoli naturalmente di Via Marche, per l'ampiezza e per le dimensioni del sito, stiamo parlando di un sito che ospita all'incirca 140 sepolture, e sicuramente, dicevo appunto, per la grandezza e le dimensioni è uno dei siti cui noi lavoriamo, costruiamo esperienze accessibili sicuramente con più continuità.
0: È una cosa bella perché con questi 4 appuntamenti, oltre agli ipogei che insomma siamo abituati a vedere con il Grand Tour, si potranno visitare anche la necropoli di Via Marche, come diceva Fabrizio, ma anche la tomba dell'atleta, la tomba degli atleti in Via Crispi e non solo.
1: Sì, la tomba degli atleti sarà invece fruibile domenica mattina, quindi per una domenica diversa, per una domenica speciale, per una domenica dedicata all'archeologia, ma anche alle famiglie. Domenica ci sarà questa apertura, ma nei prossimi giorni provvederemo a aprire anche il sito di via Pia XII e di via Pasubio, nonché la cripta del Redentore, per aprire alla comunità la fruibilità dell'intero circuito. Come dicevi tu giustamente, la cosa interessante è che questo corso di valorizzazione di quella che è l'area della necropoli della città, che è Taranto Sotterraneo e il Taranto Grand Tour stanno compiendo, noi lo stiamo cercando di mettere in rete con quella acropoli, quelli che invece poi sono le esperienze di cui si può fruire nella parte antica della città, in città vecchie. E quindi questo lo stiamo provando a rimettere insieme della acropoli con la necropoli, sicuramente può diventare un percorso museale.
0: Sì, più largo. Purtroppo noi ti sentiamo un po' a scatti. Questa della cripta del Redentore è una bellissima notizia, devo dire la verità, e non vedo l'ora di vederla. Poi magari facci sapere quando riuscirà ad aprire. Fabrizio, allora sono 3 appuntamenti: sabato 26 settembre alle 19 la necropoli greca di Via Marche, domenica 27 alle 10 la visita guidata alla tomba degli atleti in Via Crispi, e domenica 4 ottobre alle 10 invece un percorso nel centro storico, quindi in Città Vecchia, per vedere gli ipogei. Dove e come ci si può prenotare?
1: Attraverso il sito del Taranto Grand Tour, www.tarantograndtour.it, attraverso i canali Taranto Sotterranea, sia Instagram, Facebook che tutti i nostri canali social. Lì puntualmente pubblichiamo tutte le esperienze che noi compiamo. In questo momento, per esempio, stiamo andando in Città Vecchia, dove ci aspettano quasi un centinaio di visitatori che arrivano da Caserta e che oggi passeggeranno in Città Vecchia.
0: Che bello, che bello. E allora grazie a Fabrizio Iurlano per essere stato con noi e per averci raccontato queste belle notizie. Iscrivetevi e andiamo a scoprire la nostra città, anche quei posti che magari vediamo passando, come la cripta oppure le tombe.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 1969 questi erano i Beatles, Yellow Submarine, che dà il nome anche all'album. Bellissima, ce la siamo cantata tutta, e perché il nostro Gis Nicoletti ci porta con la musica proprio negli argomenti, e noi adesso ce ne andiamo in mare aperto, dove c'è la nostra Federica Pompamea per parlare di un'operazione interessantissima con i sottomarini proprio nel Golfo di Taranto. Ciao Federica, buongiorno.
1: Sì Valentina, eccomi, sono qui, stiamo per arrivare su nave Anteo per assistere all'esercitazione di ricerca e soccorso al sottomarino nelle acque del Golfo di Taranto, lo Smerex 2026. È un'esercitazione importante e l'obiettivo ovviamente è quello di testare la catena di allarme nazionale ed internazionale. Come potete vedere ci stiamo spostando in questo preciso momento e ogni anno viene effettuata proprio per testare gli equipaggi e tutte le procedure, quindi la messa in sicurezza. L'esercitazione prevederà l'avaria di un sottomarino qui nel Golfo di Taranto e poi l'intervento di tutte le forze e, come abbiamo detto prima, degli equipaggi. Assisteremo all'addestramento e poi al soccorso. Ti aggiorneremo con delle immagini in tempo reale. Ecco, come potete vedere ci stiamo spostando. Alle nostre spalle abbiamo lasciato il ponte girevole, e stiamo per arrivare su nave Anteo. Valentina, io vi lascio e la linea può tornare in studio.
0: Grazie Federica per averci portato in mare aperto, dove è chiaro che non c'è traffico, mentre il traffico c'è ed è su la bretella che porta al ponte Punta Penna. Se dovete prendere il ponte in direzione Bari da Viale Magna Grecia, ve lo dico già da adesso, c'è traffico per lavori, mettetevi l'anima in pace. Ve l'avevo detto anche ai colleghi che non mi ascoltano e che quindi adesso stamattina faranno ritardo, io l'avevo detto, l'ho detto presto e niente, comunque ascoltatemi perché queste informazioni ci sono sempre. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Buongiorno Taranto, l'appuntamento con la nostra trasmissione di informazione torna domani mattina alle 7:20 puntuale per l'ultima puntata della settimana, ma l'informazione con Radio Cittadella e Taranto TV prosegue con le nostre trasmissioni radiogiornali e il telegiornale delle 14. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al 339-680-6868 e mi raccomando, passate una bella giornata e ci sentiamo domani.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
2: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
3: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping, pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diversi le questioni nell'agenda di colloqui.
2: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
3: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
2: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma domani sera, in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Partecipiamo a Taranto.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
6: Cittadella.
5: La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: alla Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica, Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla Rai la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurli, interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi, su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2010 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre, con la partecipazione di 24 squadre, i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958, in una sala da ballo di Cremona, Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole. E nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni 20. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico, con l'invenzione dei Muppets è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Visual Radio TV.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Bella Visual Radio TV. Your radio. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Riparte il collegamento ferroviario più atteso dell'autunno. Dal 10 ottobre al 15 novembre torna attivo il treno del Foliage della ferrovia Vigezzina Centovalli che collega Domodossola a Locarno. Il periodo coincide con la fase in cui normalmente i boschi attraversati dalla Vigezzina Centovalli mostrano le tonalità autunnali più intense. Il percorso è quello tra Italia e Svizzera, 52 chilometri, poco meno di 2 ore per tratto, con il paesaggio che cambia settimana dopo settimana. Si può salire a bordo da entrambi i capolinea, Domodossola o Locarno. Il biglietto speciale vale per andata e ritorno e permette, se si vuole, una sola sosta intermedia lungo il percorso, all'andata oppure al ritorno. Non c'è invece una durata fissa per la sosta. Il tempo da trascorrere nella località scelta dipende dagli orari disponibili e può essere deciso liberamente dal viaggiatore. Da Domodossola il treno lascia il fondovalle e prende quota verso la Valle Vigezzo, la cosiddetta Valle dei Pittori. Tra le tappe più frequentate c'è Santa Maria Maggiore, borgo di montagna che nelle settimane del Foliage affianca al paesaggio anche un calendario di eventi. Il 17 e 18 ottobre torna infatti per la 21esima edizione Fuori di Zucca, tra mercatino, degustazioni e iniziative nel centro storico. Più avanti si arriva a Re con il santuario della Madonna del Sangue. Poi il percorso cambia volto. Passato il confine, la ferrovia entra nelle Centovalli e comincia la discesa verso il Lago Maggiore. È qui che il tragitto offre alcuni degli scorci più spettacolari: gole profonde, boschi sui versanti, piccoli paesi e aperture improvvise sul paesaggio. Una delle fermate più apprezzate è Intragna, un borgo conosciuto per il campanile iconico che domina il Ticino e per il Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte. Capolinea dell'itinerario è Locarno, una località svizzera affacciata sul Lago Maggiore. Piazza Grande, il centro storico e il lungolago permettono facilmente di allungare la giornata prima del viaggio di ritorno. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Per l'anima timida un viaggetto è cosa formidabile, come un gran viaggio per l'anima grande. Viaggiare è un'impresa interiore e i viaggi arrischiati, non occorre dirlo, si fanno senza muoversi dal posto. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Apriamo con la cronaca. Nella notte di mercoledì 23 settembre i carabinieri della sezione radiomobile di Taranto hanno arrestato un uomo di 44 anni con l'accusa di atti persecutori, violazione domicilio e aggressione nei confronti dell'ex compagna. I militari sono intervenuti a seguito di una chiamata d'emergenza del 112 che segnalava un'aggressione in corso. L'uomo si era introdotto con forza nell'abitazione della donna, danneggiando arredi e minacciandola a più riprese. L'aggressore ha tentato la fuga all'arrivo delle forze dell'ordine, ma è stato bloccato nei pressi del complesso residenziale. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi violenti. L'uomo si trova ora nel carcere di Taranto. Passiamo alla politica industriale, alle vertenze del territorio. Arriva dal Senato il via libera definitivo al decreto contenente le nuove norme sull'ex Ilva. Il testo autorizza per il 2026 un ulteriore finanziamento fino a 105 milioni di euro a favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria erogato dal MIMIT. Resta tuttavia forte l'allarme tra le imprese dell'indotto a causa delle priorità concesse e della restituzione dei fondi pubblici rispetto agli altri crediti. Sempre sul fronte dell'ex Ilva si è tenuta in Piazza della Vittoria un'assemblea pubblica promossa dal Movimento Civico L'Onda del Futuro, tappa di avvicinamento alla manifestazione cittadina del 17 ottobre. La piattaforma chiede la chiusura definitiva dell'area a caldo, la bonifica integrale del territorio con garanzie occupazionali e approvazione di una legge speciale per risarcire la città. Sul fronte delle risorse economiche per lo sviluppo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rassicurato sui fondi destinati all'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto e in quello di Augusta. Il MASE conferma per il 2027 oltre 38 milioni di euro, precisando che le risorse decurtate per il 2026 potranno essere integrate.

0: date in base ai cronoprogrammi. Una precisazione arrivata dopo le forti proteste di Politica Locale, Confindustria e CGIL per la tutela della transizione ecologica e del futuro dei 300 lavoratori ex TCT. E ora la pagina della cultura e degli eventi. Taranto Grand Tour e Taranto Sotterraneo promuoveranno 3 appuntamenti alla riscoperta dell'archeologia dei sotterranei cittadini. Si comincia sabato 26 settembre alle 19 nella necropoli greca di Via Marche con la performance Ecos di Taranto. Si prosegue domenica 27 alla tomba degli atleti in Via Crispi e domenica 4 ottobre con un tour tra i vicoli degli ipogei della città vecchia. Diamo ora uno sguardo al meteo sulla città. E sul versante ionico ci attende un fine settimana caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con qualche velatura di passaggio durante le ore centrali delle giornate. La temperatura si mantengono sui valori di stampo primaverile, con massime comprese tra i 22 e i 24 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati dal meridione, con mare poco mosso. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Doppia operazione del Taranto in uscita. Dio a Infantino e Magallanes. Arriva David Odia dalla Sarnese, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona. Novità invece per la De Florio, 2 arrivi, il ritorno di Cinzia Armenti e Giovanna Marigliano in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale che scatterà nel weekend.
0: E per questa edizione è tutto, i prossimi aggiornamenti.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Mortadella Visual Radio TV. Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up.
0: Musica e notizie.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con la cucina, la fantasia e, perché no, con le idee che possono aiutarci a far passare del tempo ai nostri ragazzi. Quante volte non sappiamo come riempire i loro pomeriggi o come organizzare delle feste alternative? Le mamme ancora mi ringraziano per l'idea carina che abbiamo avuto. Volete la ricetta della pasta frolla per realizzare insieme tanti biscottini da decorare, glassare e farcire? Allora segnate questi ingredienti: 350 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 230 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 50 g di zucchero semolato, due uova intere, una bustina di vanillina, un cucchiaino di lievito per dolci, 200 g di cioccolato fondente per la glassa. Mettete in una scodella la farina setacciata con la fecola di patate. Aggiungete al centro le uova, lo zucchero a velo, lo zucchero semolato, il burro a temperatura ambiente, la vanillina ed il lievito. Amalgamate tutti gli ingredienti, poi trasferitevi sul vostro piano da lavoro, aiutandovi all'occorrenza con della farina per pulire le mani e lavorare bene l'impasto, fino a ricavarne un panetto. Foderatelo con pellicola e mettetelo a riposare in frigorifero per una mezz'ora circa. Trascorso il tempo, riprendete l'impasto ed assottigliatelo con l'aiuto di un mattarello per ricavarne una sfoglia di circa mezzo centimetro. A questo punto prendete tutte le formine di biscotti che avete e lasciate sbizzarrire i vostri figli. Foderate la leccarda ed altre due teglie con carta forno e disponetevi i biscotti mano a mano che li realizzate. Infornate a 180 gradi per 15 minuti circa. Sfornateli e lasciateli freddare. Nel frattempo fate sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Preparate uno o più vassoi con carta forno. Immergete una parte dei biscotti nel cioccolato fuso e disponeteli sui vassoi. Proseguite fino ad esaurimento degli ingredienti e riponete i biscotti in frigorifero affinché la glassa di cioccolato fondente cristallizzi per bene. Solo allora tirate fuori dal frigo e disponete i biscotti su un vassoio da portata. Se volete, potete provare questo impasto di frolla anche per realizzare le vostre crostate. Altro che videogiochi, vedrete come si divertiranno i vostri ragazzi. Voi dovete solo procurarvi codette colorate e scaglie di cioccolato. Al resto penserà il forno e la loro fantasia. Ricordate Italo Calvino, la fantasia è un posto dove ci piove dentro. E se quel posto è una cucina con tanti bambini dentro, immaginate che miracolo. Vi abbraccio tutti e vi aspetto presto. Ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Mina è tornata e lo ha fatto scegliendo Vento di Passione, che Pino Daniele incise con Giorgia nel 2007. Il video per la nuova versione è stato diretto da Ferzan Ospetek ed interpretato da Luca Argentero. Vento di Passione parla dell'ostinazione del ricordo. Chi canta prova a lasciarsi alle spalle un amore finito e scopre che il ricordo non obbedisce, torna senza avvisare e si insinua nei gesti più piccoli. Il nuovo album di Mina, Dilettevoli, Inedite e Eccedenze, uscirà il 9 ottobre. Ed è un Cesare Cremonini insolito, quello di Paparazzi, il primo singolo estratto da Amateur, decimo album della sua carriera, che arriverà il 23 ottobre. Paparazzi colpisce per il groove ruvido che sceglie il rock and roll per aprire una nuova direzione nel percorso di Cremonini. La voce di Cesare, libera, diretta e graffiante, viene accompagnata dal suono di una band nata dall'incontro tra musicisti della scena alternative inglese

0: e alcuni dei nomi più autorevoli nel panorama internazionale. E ad un anno dalla sua pubblicazione, Amica, canzone di Annalisa contenuta nell'album Ma io sono fuoco, vive di nuova linfa in una versione inedita che vede l'arrivo di Madame. In questa nuova versione il dialogo diventa reale e quell'amica appunto è Madame, ed è proprio con lei che Amica diventa così un manifesto al diritto di essere fragili, arrabbiati, malinconici, scorretti, magari anche del tutto sbagliati, almeno per una volta, solo con quell'amica speciale che può fare lo stesso con noi. Si intitola invece Beauty in Us, la straordinaria collaborazione che vede insieme Robin Williams e Miss Monique, stella emergente della musica elettronica. Beauty in Us riunisce i due artisti in una fusione inaspettata ma di grande impatto, unendo lo stile vocale immediatamente riconoscibile di Robin Williams alla produzione emotiva e melodica di Miss Monique, e mette in luce la magia che può nascere quando due generazioni di eccellenza musicale si incontrano. Tutto invece il titolo del nuovo singolo di Ultimo, scritto all'alba dopo la storica notte del 4 luglio 2026, quando 250.000 persone si diedero appuntamento per il live dei Record. La canzone più importante della mia vita, l'ha definita Ultimo. Tutto restituisce lo stato emotivo di chi vive il contrasto tra un traguardo professionale che non ha eguali e il bisogno di tenere strette le cose più semplici ed autentiche. E chiudiamo il nostro viaggio attraverso le principali uscite discografiche della settimana con Sono Lucio, l'antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Un emozionante viaggio tra poesia, musica ed immagine, pensato per i fan storici, ma anche per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l'universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. Disponibile in 3 formati fisici: l'esclusivo doppio LP numerato colorato azzurro mare, il doppio LP Black 180 grammi e il doppio CD. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Lucio Dalla. È vero, la vita è sempre un lungo, lungo ritorno.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi quattro mesi dall'ultima volta, quando tutto sarà concluso in stallo per la questione dazi. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla John Basie Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi, secondo le dichiarazioni scritte e pubblicate dall'agenzia di stampa statale Xinhua.
2: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo il quotidiano spagnolo Il Mondo, l'intelligence americana avrebbe stilato un vero e proprio documento sulle possibilità di escalation russe all'indomani della visita a sorpresa a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe lo scorso 25 agosto. In questa occasione il numero uno dei servizi segreti statunitensi avrebbe intimato alla Russia di evitare qualunque attacco o provocazione plateale contro la NATO.
3: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare, già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Il disegno di legge ha l'obiettivo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Una giornata storica l'ha definita Pichetto Fratin.
4: Il nucleare sostenibile insieme alle rinnovabili renderà l'Italia un paese sicuro, indipendente, un paese competitivo. L'Italia avrà più energia per le famiglie e più energia per le imprese. Abbiamo mantenuto la promessa di approvare in questa legislatura il nuovo nucleare e portare in Italia l'energia del futuro.
2: Siamo al giallo di Pietra Catella. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. Sotto la lente degli inquirenti anche i supporti informatici delle due donne morte avvelenate dalla ricina durante le scorse vacanze di Natale. La 50enne Antonella Di Ghelsi e la figlia 15enne Sara Di Vita. L'obiettivo è scandagliare ogni singola traccia digitale per verificare se qualcuno all'interno della famiglia avesse cercato informazioni sulla potente tossina trovata nel sangue delle due vittime.
3: È di nuovo allerta rossa nelle zone vicino all'Etna, anche se l'aeroporto di Catania resta al momento operativo. Un'intensa attività con emissione di cenere in corso ai crateri sommitali dell'Etna, generando una nube eruttiva alta 4 chilometri. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta.
2: Lo sport e la Formula 1 riparte con la prima sessione di libere in Azerbaigian. Quindicesimo appuntamento del mondiale. Il via questa mattina dalle 10.30 con Kimi Antonelli, che è sempre più in fuga nel campionato, con Baku che potrebbe rappresentare anche lo strappo decisivo. Inseguono Russell ed Hamilton.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
7: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Una nuova giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, storie di persone, racconti, informazioni, notizie e tanta musica sicuramente. Un saluto alla regia e alla parte tecnica, Gisberto Nicoletti, che guiderà il timone di quest'altra puntata. Ovviamente scriveteci al 339-680-688-099-4730-144. Sono in arrivo ovviamente i nostri cari medici pediatri e parleremo, come al solito nella nostra rubrica Bimbi Maestri, di tutto quello che ha a che fare con la salute dei più piccoli. E quindi, se avete voglia di fare delle domande, potete farle qua in diretta, noi in diretta vi risponderemo al 339-680-688. Detto questo, partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

0: diretta su Cittadella alla radio Simple Minds, Beginner Boys, questo è il pezzo, siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, le nostre frequenze digitali, Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94, Cittadella TV Puglia e Basilicata. Mi raccomando, lancio ancora i nostri contatti 339-680-6868 per scriverci un WhatsApp, oppure 099-47-30-144 per chiamarci qui in diretta e redazione@radiocittadella.it la nostra mail. Noi adesso continuiamo ancora con la musica, sentiamo ancora un pezzo, sì, sicuramente è vero, è questo il pezzo che noi sentiamo, Ligabue, Qualcosa per te. Oggi è giovedì, vi ricordo che tra pochissimo avremo un ospite per parlare di una cosa molto bella, molto interessante, l'evento, il progetto si chiama Non ho paura di indossarti. A tra poco.
1: Comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo chiude.

0: Ligabue, qualcosa per te, qui in diretta su 96.5 FM Cittadella, la radio Cittadella, la TV, Anetta al microfono, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Noi adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il volley. Grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. A Torino gli azzurri in serata no cedono al termine di una battaglia. Persa la bussola nel secondo set, recuperano ma non basta e alla fine il cammino dei campioni del mondo si ferma ai quarti. Non nasconde l'amarezza il CT Fede Giorgi, sentiamolo.
4: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male. Bisogna, diciamo, accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però insomma ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
3: Siamo al calcio, partirà dall'Olimpico di Roma l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan, Mark Van Bommel. Una sfida delicata quella in programma domani sera, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nel girone e la conseguente retrocessione nella Lega B. Mancini, chiamato ad aprire un nuovo ciclo, punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola. Ora i motori, la Formula 1 torna in pista a Baku per il 15° appuntamento del Mondiale 2026. Il weekend del GP dell'Azerbaigian comincia eccezionalmente di giovedì. Le FP1 sono in programma alle 16.30, mentre le FP2 scatteranno alle 14. Tutti contro Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale con la Mercedes, e ormai lanciato verso l'obiettivo grosso. La gara si disputa eccezionalmente sabato alle 13. Superbike in pista a Cremona questo weekend per il secondo round italiano della stagione, dopo che a metà giugno le derivate di serie avevano corso nella storica Misano. Primo match point per Bulega. Tennis all'Italia. L'Italia di Tatiana Garbin, due volte campionessa in carica, è pronta a fare il suo debutto alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026 a Shenzhen. Oggi alle 11 le azzurre saranno le ultime a scendere in campo nei quarti di finale. Sfideranno la Cina padrona di casa. La formula prevede due singolari e un doppio decisivo in caso di parità. Specialità in cui la squadra italiana vanta la coppia affiatata e campionessa slam composta da Jasmine Paolini e Sara Errani. Completano la spedizione Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e la giovane Tyra Grant. Ciclismo, dopo la giornata di pausa ritornano i mondiali a Montreal e cominciano le prove in linea. Oggi si assegnano le medaglie nella gara under 23 donne e juniores uomini. Per entrambe le competizioni il percorso misura 134 km e verranno effettuati 10 giri. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
7: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL. in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, Imagine Dragons, Whatever It Takes, questo pezzo bellissimo, è giovedì amici e siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e anche in tv sul canale 94. Mi raccomando, scriveteci al 339-70-6868 se volete ovviamente intervenire in diretta, 099-47-30-144. Adesso parliamo di un evento molto importante, si chiama Non ho paura di indossarti, una passerella per raccontare il diabete senza nasconderlo. Venerdì 25 settembre alle ore 18:30 il Teatro Comunale di Massafra, ragazzi e ragazze saliranno in passerella con i propri abiti preferiti, mostrando senza timore microinfusori, sensori, dispositivi che ogni giorno li accompagnano nella gestione del diabete. È un po' un modo per raccontare questi strumenti che fanno parte della quotidianità, della storia e anche dell'unicità di ogni persona. Questa iniziativa è organizzata dal personale degli ambulatori di diabetologia del PTA di Massafra e da OSDI, operatori sanitari di diabetologia italiani, ovviamente con il patrocinio dell'ASL. Facciamo questa sensibilizzazione che è giusto fare. Io voglio parlarne insieme all'infermiere, anche il referente di questo progetto, che è Giuseppe Russo. Ciao Giuseppe, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi per questa possibilità che ci date, soprattutto anche ai pazienti, per divulgare questa bellissima iniziativa che è nata qui in ambulatorio a Massafra, con tutto il team diabetologico che ne facciamo parte, anche col supporto della direzione strategica generale, come ha già detto lei, con delle aziende e con il direttore di distretto, del distretto 2 di Massafra. Questa iniziativa è nata mentre si eseguiva in educazione, una paziente che doveva aveva scoperto da poco di essere diabetica e quindi abbiamo proposto questa tecnologia, nonché il sensore, e quindi lei aveva paura proprio di indossare questa nuova tecnologia, e quindi noi abbiamo spiegato e detto che grazie a queste tecnologie può migliorare e gestire al meglio la patologia diabetica. Quindi quella ragazza le abbiamo detto non avere paura di indossare, quindi è nata proprio questa frase che riusciamo finalmente domani sera a mettere in teatro comunale: non avete paura di indossare le nuove tecnologie, in quanto aiutano parecchio il paziente a migliorare, come dicevo prima, la loro patologia, a vivere meglio.
0: Assolutamente, anche perché questo è importante, è un momento di sensibilizzazione che anche noi facciamo insieme a voi proprio in questo preciso momento, per raccontare, per dire che anche le persone che hanno il diabete, che hanno questa patologia, rischiano seriamente ogni giorno, nel senso che hanno delle difficoltà quotidiane, che quindi è necessario che loro tengano insomma addosso questi dispositivi. La domanda che ti faccio, Giuseppe, è: cos'è cambiato tra i vecchi dispositivi e quelli nuovi, come hai detto, sensori, cose che saranno sicuramente dei nuovi dispositivi? Cosa cambia e come può migliorare la vita di queste persone?
1: Sicuramente è cambiato il mondo di perché questi pazienti poverini, chi fa monitorava la glicemia più volte al giorno, quindi era costretto ad eseguire un automonitoraggio attraverso dei glucometri, quindi avevano paura proprio alcune volte di eseguire la glicemia dal dito, ecco, detto in questa maniera. Sì. Invece grazie a queste nuove tecnologie, i sensori possono vedere in qualsiasi momento il loro valore della glicemia, e quindi possono controllare anche le ipoglicemie. Quindi prima invece il paziente magari aveva dell'ipoglicemia e non riuscivano a saperlo. Invece questi nuovi strumenti tecnologici, anche i sensori, attraverso le app, il paziente riesce ad avere già un messaggio che è in ipoglicemia, quindi può subito integrare qualcosa per evitare queste ipoglicemie. Poi grazie sempre alla tecnologia, anche da remoto, dall'ambulatorio, possiamo fare anche un teleconsulto, una televisita, in modo tale che il paziente anche da remoto può il medico sistemare la glicemia e quindi magari sistemare anche la terapia del paziente. E quindi loro anche sul lavoro, anche magari durante lo sport, possono tranquillamente diciamo fare questa diciamo sport senza aver paura di avere episodi diciamo di ipoglicemia e quant'altro.
0: Assolutamente, questo quindi consente un monitoraggio, se ho capito bene, in tempo reale.
1: Continuo.
0: Quindi esatto, continuo,
1: sì.
0: È in tempo reale, quindi questo diciamo che migliora moltissimo la qualità della vita di queste persone in termini non solo di sicurezza, di salute, ma proprio di serenità.
1: Perfetto.
0: Di benessere, quindi questa è una cosa molto molto importante che voi fate ogni giorno, quindi l'accompagnamento e la gestione quotidiana, per quello prima dicevo.
1: La presa in carico del paziente.
0: Esatto, la presa in carico del paziente, che non è una cosa trascurabile, specialmente pazienti che hanno bisogno. Io immagino le persone che vivono in famiglia, che hanno, diciamo, che hanno, ricevono le cure dai familiari, e vabbè, le cure anche nel senso affettivo e di presenza, no? Poi penso anche alle persone che sono sole, che quindi a maggior ragione hanno bisogno di questi dispositivi e del vostro aiuto, quindi questo sicuramente è molto importante.
1: Anche i bambini piccoli magari che a scuola possono, attraverso anche gli insegnanti, quindi ci

0: sono delle app che sono in collegamento con i genitori. Quando il bambino magari ha delle ipoglicemie, ci sono degli allarmi che avvisa anche il genitore o chi è il suo tutore in quel momento.
1: Benissimo, allora noi Quindi ricordiamo, grazie a questo?
0: Grazie a queste tecnologie quindi è cambiato parecchio la gestione del paziente diabetico e quindi anche da parte nostra, perché anche noi dobbiamo essere sempre aggiornati come team diabetologico affinché possiamo dare al paziente sempre qualcosa di più diciamo tranquillo e sereno per poter affrontare la vita di tutti i giorni.
1: E lo vediamo anche perché lei ci sembra abbastanza come dire pronto e appassionato rispetto al suo mestiere, al suo lavoro, che è molto importante, e la ringrazio per questo.
0: Grazie.
1: Allora ricordiamo venerdì 25 settembre ore 18:30 Teatro Comunale di Massafra, c'è questo appuntamento anche per chi magari volesse non solo vedere, partecipare a questo evento, di sensibilizzazione, ma anche chi vuole chiedere delle informazioni, quindi può farlo sicuramente attraverso questa iniziativa. Grazie mille Giuseppe Russo e a presto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie a voi,
0: buona giornata, grazie.
1: Buona giornata. Allora, detto questo, amici, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi. Siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, Dolini alla regia e noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Fatti del giorno.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
4: Rosso di sera.
3: L'informazione della sera su Cittadella.
4: Su Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella News. L'informazione locale di Radio Cittadella.
6: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Apriamo con la cronaca. Nella notte di mercoledì 23 settembre i carabinieri della sezione radiomobile di Taranto hanno arrestato un uomo di 44 anni con l'accusa di atti persecutori, violazione domicilio e aggressione nei confronti dell'ex compagna. I militari sono intervenuti a seguito di una chiamata d'emergenza del 112 che segnalava un'aggressione in corso. L'uomo si era introdotto con forza nell'abitazione della donna, danneggiando arredi e minacciandola a più riprese. L'aggressore ha tentato la fuga all'arrivo delle forze dell'ordine, ma è stato bloccato nei pressi del complesso residenziale. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi violenti. L'uomo si trova ora nel carcere di Taranto. Passiamo alla politica industriale, alle vertenze del territorio. Arriva dal Senato il via libera definitivo al decreto contenente le nuove norme sull'ex Ilva. Il testo autorizza per il 2026 un ulteriore finanziamento fino a 105 milioni di euro a favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria erogato dal MIMIT. Resta tuttavia forte l'allarme tra le imprese dell'indotto a causa delle priorità concesse e della restituzione dei fondi pubblici rispetto agli altri crediti. Sempre sul fronte dell'ex Ilva si è tenuta in Piazza della Vittoria un'assemblea pubblica promossa dal movimento civico L'Onda del Futuro, tappa di avvicinamento alla manifestazione cittadina del 17 ottobre. La piattaforma chiede la chiusura definitiva dell'area a caldo, la bonifica integrale del territorio con garanzie occupazionali e approvazione di una legge speciale per risarcire la città. Sul fronte delle risorse economiche per lo sviluppo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rassicurato sui fondi destinati all'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto e in quello di Augusta. Il MASE conferma per il 2027 oltre 38 milioni di euro, precisando che le risorse decurtate per il 2026 potranno essere integrate in base ai cronoprogrammi. Una precisazione è arrivata dopo le forti proteste di politica locale, Confindustria e CGL per la tutela della transizione ecologica e del futuro dei 300 lavoratori ex TCT. E ora la pagina della cultura e degli eventi. Taranto Grand Tour e Taranto Sotterraneo promuoveranno tre appuntamenti alla riscoperta dell'archeologia dei sotterranei cittadini. Si comincia sabato 26 settembre alle 19 nella necropoli greca di Via Marche con la performance Ecos di Taranto. Si prosegue domenica 27 alla tomba degli atleti in Via Crispi e domenica 4 ottobre con un tour tra i vicoli degli ipogei della città vecchia. Diamo ora uno sguardo al meteo. Sulla città e sul versante ionico ci attende un fine settimana caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato con qualche velatura di passaggio durante le ore centrali delle giornate. La temperatura si mantengono sui valori di stampo primaverile con massime comprese tra i 22 e 24 18 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati

0: dal meridione con mare poco mosso. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Doppia operazione del Taranto in uscita, addio a Infantino e Magallanes, arriva David Odia dalla Sarnese classe 2008, cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona. Novità invece per la De Florio, due arrivi, il ritorno di Cinzia Armenti e Giovanna Marigliano in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale che scatterà nel weekend.
0: E per questa edizione è tutto, i prossimi aggiornamenti.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Rodrigo, Stupid Song, amici. Che bello questo pezzo, quanto ci piace. A voi piace questo pezzo? Sa di autunno, sa di freschezza, vero? Sa di quella cosa che sta per arrivare, che si chiama felpa, cappottino, trench e basta. Non vi dico niente, perché se no poi voglio vivere a Novanette, ma tu ci dici che manca poco a Natale. Io non ho detto niente oggi, vabbè. Abbiamo ancora ottobre, che è un bellissimo mese, come sempre vi dico, l'autunno, adesso siamo, insomma, l'autunno cos'è? Oggi è il 24 settembre. Quando inizia l'autunno? Qual è la stagione dell'autunno? Quando inizia l'autunno? È iniziato ieri, vediamo quest'anno quando è iniziato l'autunno, ieri, giusto? Autunno 2026. Eh sì, un giorno fa, e allora vediamo un poco, perché giustamente noi dobbiamo capire. Il 23 settembre, quindi ieri, è partito alle 2:05 ufficialmente l'autunno. Oggi noi parliamo d'autunno, quest'anno, poi ovviamente come al solito a dicembre. Allora, parliamo dell'autunno. I trucchi anche come per affrontare questo cambiamento, perché proprio poco fa parlavamo fuori onda, no? Della, certe volte della stanchezza, del cambio di stagione. Allora come facciamo? Come si fa? Come possiamo fare? Allora, io la prima cosa che ho detto, perché io parlo per esperienza personale, come sempre, non è che dico delle cose inventate, le dico perché le ho vissute e per quello do consigli ai miei amici, no? E io penso che dobbiamo fare le cose che amiamo, le cose che ci rendono felici, ma piccole cose. Non è che dobbiamo per forza fare un'attività, un hobby, uno sport, una passione, riprendere qualcosa, fissarsi un obiettivo. E quando noi abbiamo quell'obiettivo, noi pensiamo solo che a raggiungere quell'obiettivo. Quindi per me è così, almeno io funziono così. L'estate è finita, si riparte, ci sono dei consigli, oltre al mio, come sempre non richiesto, degli esperti. Ad esempio, per qualcuno questo periodo rappresenta un po' un momento fantastico dell'anno, per altri magari coincide con il solito piccolo trauma da cambiamento stagionale. Comunque, come spiega la terapeuta Kat Grassetti sulle pagine di Vice e Vice, ogni passaggio di consegne tra una stagione e l'altra porta inevitabilmente con sé un pizzico di spaesamento. Tuttavia, bastano pochissime mosse mirate per ritrovare subito il ritmo giusto senza accumulare ansie inutili. Allora, il primo passo fondamentale, cari amici, è quello di lasciarsi alle spalle. Questo lo dovremmo fare più volte dall'anno, ripetere questa operazione, lasciarci alle spalle quello che non va più bene, o che non funziona più, che non ci serve più. E quindi, insomma, fare ordine, quello che pesa, quello che ci dà fastidio, via, partire col piede giusto da subito, facile, dobbiamo facilitarci la vita, le cose. Poi, sicuramente, una bella attività è quella di fare due passi fuori, amici. Stacchiamo il telefono. Io sto facendo veramente questo esercizio che è troppo bello, amici. Io per un'ora, due ore al giorno faccio la mia passeggiata, faccio le mie cose. Vabbè, io amo cucinare, quindi mi dedico anche a delle cose. E quindi non ho proprio il telefono. Io lo lascio totalmente in un'altra, lontanissimo da me, dove è impossibile che io lo raggiunga mentre sto facendo questa attività. E a me piace molto questo. Poi i piatti caldi. Arrivano i primi piatti caldi. Le coccole in casa. Quali sono le coccole in casa? Rendere le stanze più accoglienti, ad esempio, aiuta a portare, come dire, ad accompagnare la fine della stagione calda, e quindi magari mettiamo, non so, una cosa diversa, sistemiamo i mobili in un modo diverso, non lo so, insomma, la mattina. Io la prima cosa che faccio la mattina, amici, appena mi sveglio, caldo, freddo, non mi importa nulla, apro tutto, apro le finestre, apro le porte, tutto, così sento quell'aria fresca, nuova, di un nuovo giorno che arriva, e a me questa cosa rende felice. Ripeto, piccole cose, non è che dobbiamo andare nello spazio per essere felici. E poi quando si arriva, se si ha tempo a pranzo, altrimenti la sera, uno stufato, una minestra calda, una bella cena confortante da condividere ovviamente con la famiglia.
Questo è possibile che possa rappresentare una bella spinta. Vediamo cosa ci scrive Sabrina. Scrive: per me l'autunno è il mese della lettura, la sera dopo il lavoro con una tisana calda. Bellissimo, bello, bellissimo. Mi piace l'autunno, buongiorno intanto. Mi piace l'autunno, stranamente forse piace a pochi, ma almeno togliamo il caldo esagerato che abbiamo avuto. Vero, vero, vero Sabrina, è un caldo quest'anno, ogni anno diciamo così, però ha fatto veramente caldo. E mi piace, nonostante il cambio di stagione, per una persona come me ansiosa, porta un po' di cambiamenti di umore. Sì, questo è possibile, perché magari chi è ansioso non sa cosa arriverà domani. Però io faccio così, quando sento un po' d'ansia faccio una cosa, un passo alla volta, ecco, un passo alla volta. La tisana prima di andare a letto tuo figlio ogni sera, ragazzi, queste sono coccole pro, sono coccole ultra queste, che bello. Grazie. Grazie a voi che ci scrivete messaggi a 339-780-688, potremmo parlare anni, quindi scrivetemi così io vi rispondo in diretta, così come vedete. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco, scrivetemi 339-680-688.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno in territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55

Just On, Super Duper Love. Che bello questo pezzo. Grazie a Gisberto Nicoletti che ci porta indietro nel tempo con il nostro rewind, con questi pezzi belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli. Ho detto belli? Sì, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, ovviamente sul canale 94 se ci state vedendo dalla vostra TV. E a proposito di TV, il 24 settembre del 1959 alla Fiera di Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, ideata e condotta da Cino Tortorella, già noto come il Mago Zurlì. La formula era semplice e anche innovativa. 10 canzoni scritte per bambini, interpretate da piccoli cantanti, che poi si contendevano un premio ispirato alla favola di Pinocchio. Quindi dal 1961 lo Zecchino d'Oro trovò la sua sede stabile all'Antoniano di Bologna, dove poi nacque anche il piccolo coro diretto da Marielle Ventre, poi destinato a diventare un'icona della musica per l'infanzia. Poi negli anni il festival ha dato vita a brani diventati veri classici, da 44 gatti, ce lo ricordiamo, 44 gatti, poi il coccodrillo come fa? Che

ce li ricordiamo. Poi c'era l'altro che mi faceva morire proprio di tenerezza, che era: volevo un gatto nero, nero, ve lo ricordate? Quello, che bello che era, dei brani bellissimi, dei bimbi fantastici che cantavano, comunque riconosciuto dall'UNESCO nel 2008 come patrimonio per una cultura di pace. Lo Zecchino d'Oro oggi è, diciamo, molto più di una competizione canora, è un progetto educativo, musicale, solidale, che poi continua a parlare a generazioni di bambine e di famiglie. Io penso ad una cosa molto importante: quando si fa musica, no? In qualsiasi contesto, a qualsiasi età, la cosa bella è proprio la condivisione, lo stare insieme. La musica, io lo dico da sempre, lo ripeterò veramente fino all'ultimo mio respiro, dirò sempre che la musica è magica, ha un potere, ha una magia incredibile. Quindi tutto quello che accade quando facciamo musica, quando stiamo insieme, ci riempie il cuore, ci fa bene, ci fa stare bene, ci fa comunicare con l'altro, ci fa fare questi sguardi, questi sorrisi, queste cose bellissime. Quindi a maggior ragione, ovviamente riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, lo Zecchino d'Oro, perché oggi poi a mano, sapete, no? Come si fa con i progetti? Si parte da un punto e poi si amplia sempre di più. Oggi è molto più di una competizione canora, ripeto, un progetto educativo, musicale, solidale, che continua a parlare a generazioni di bambini, anche perché si devono preparare, devono studiare. La musica è questo, la musica è dedizione, è impegno, è tanto lavoro, quindi già da piccoli si capisce che se si vuole diventare bravi in qualcosa bisogna praticare quella cosa, praticare, questo vale per tutte le cose ovviamente. Comunque era una piccola curiosità che volevo darvi. Quindi il 24 settembre, come oggi, ma nel 1959, andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro. Detto questo, noi continuiamo, ci sono Marrakesh Gay insieme, che hanno fatto questo bel pezzo che ci ascoltiamo, si chiama Casini, mi raccomando, restate con noi.

0: Lifetime di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Russia sta preparando nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala El Mundo, è sul tavolo da tempo. Mosca ha ripetutamente insistito sul fatto che fornire armi, informazioni ai consiglieri militari all'Ucraina renda paesi occidentali partecipanti alla guerra e obiettivi legittimi. Nuovi attacchi intanto in Ucraina, con due vittime nella capitale Kiev.
2: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva dall'ex comandante dei Pashdaran, Safavi, e ora consigliere militare della guida suprema, Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Gli Houthi, ha spiegato l'uomo, hanno propri obiettivi e una propria strategia e hanno raggiunto notevoli progressi nella produzione di armamenti. Intanto oggi all'ONU è il giorno di Netanyahu e Abbas.
3: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
2: Nuova fase eruttiva sull'Etna. Dai crateri sommitali del vulcano è in corso un'intensa attività con un'abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-sud-est, formando una nube alta circa 4 km. Il fenomeno è monitorato dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di 4. L'attuale fase eruttiva dell'Etna al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Bellini di Catania.
3: Italia è sempre più vittima degli attacchi hacker, lo indica l'ultimo report dell'osservatorio Cybercrif, che classifica il bel paese terzo nel mondo per account rubati tramite attacchi malware e sesto per email compromesse. Sempre secondo i dati dell'osservatorio, da gennaio a giugno 2026 sono stati rubati nel mondo e fatti circolare nel dark web 2,5 miliardi di dati univoci, e il 32,3% degli utenti italiani monitorati da CRIF ha ricevuto almeno un alert per dati trovati nel darknet.
2: Lo sport, il basket, riparte l'Eurolega che inizia con il doppio impegno delle italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna. Domani la Virtus farà visita ai turchi del Fenerbahce, così come Milano sarà impegnata in trasferta a Belgrado contro il Partizan. Tutti a caccia dell'Olympiacos campione, anche se una squadra italiana non vince il massimo trofeo continentale dal 2001, quando se la giudicò proprio la Virtus Bologna.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.

0: Visual Radio TV. Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri. Al microfono ci sono io, Net Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica, la nostra dottoressa Grazia Benedetti.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Eccoti qua. Allora, oggi il tema è le vaccinazioni, perché la scorsa volta abbiamo iniziato, insomma, a parlare di questo tema che è molto importante, e poi anche l'avvio della campagna antinfluenzale, giusto? Della campagna, sì, antinfluenzale.
1: Sì, sì.
0: Oggi è partito ieri l'autunno, il 23.
1: Ed è quindi partito con il clima cambiato.
0: Con un clima cambiato, quindi, già a fare su col nasino. Un po' così,
1: sì,
0: poi il vento complice, un po'.
1: Tosse, gli allergici già con le tossi. Perché quando c'è vento, pioggia, le forme allergiche fanno sentire la loro presenza, e va bene, però le affrontiamo tutte con serenità.
0: Sì, ma poi anche, come dire, il riabituarsi alla giacchettina, alla maglietta un po' più a maniche lunghe.
1: A vestirsi a cipolla, strati, no? La mattina più pesanti, poi all'uscita di scuola mi raccomando, alleggerite i bimbi, perché poi il sole picchia quando esce.
0: E che quello è che la mattina quando usciamo fa freddo,
1: sì.
0: Fa freschetto, ecco, freddo e esagerato.
1: Anche la sera.
0: La sera fa freschetto, però quando escono da scuola,
1: quando
0: fa caldo.
1: Scuola fa molto caldo, quindi è bene poi spogliarli, anche perché loro si fanno la corsettina, ed è bene che, insomma, si sfrenino un pochino, perché sempre noi parliamo della motricità, no? Che sia fondamentale da salvaguardare per i bambini.
0: Sì, è vero.
1: E sempre in ottica preventiva, riprendiamo il discorso dei vaccini. Avevo invitato il dottor Conversano, purtroppo sarebbe venuto molto volentieri, purtroppo che è il direttore del Dipartimento di Prevenzione di Taranto, centro di eccellenza.
0: Certo.
1: Devo dire che noi siamo ad alti livelli come prevenzione pediatrica, e non solo, e siamo chiamati spesso in varie commissioni regionali come esempio. Quindi volevo proprio che venisse Michele, anche per fare i complimenti a lui per quello che fa, e lo fa in sintonia anche con noi pediatri, c'è molta unione, lavoriamo
0: bello,
1: come una rete, per cui quello che loro lanciano noi lo sosteniamo, e soprattutto sensibilizziamo le famiglie. Allora, Michele è in commissione invalidi, quindi saluta tutti, e il dottor Conversano non è qui, però è qui con il col pensiero.
0: Bene, che salutiamo.
1: Mi ha autorizzato appunto a sollecitare tutti i genitori a fare un'adeguata prevenzione. Allora, io mi chiedevo, no, ma quando sarò nonna? E il mio bambino, il mio nipotino, nipotina, nascerà e avrà 2 mesi. Io avrò l'ansia di portarla al centro vaccinale, cioè dentro di me ci sarà il desiderio di proteggerla da tutto, e soprattutto da quelle malattie che, pur diagnosticate come nonna, non garantirebbero la sua salvezza. Una di queste, cioè più di una, sono quelle contenute nell'esavalente, tipo cioè l'hemophilus influenzae, che la volta scorsa vi raccontai che purtroppo Giorgio, mio bimbo, aveva fatto solo una dose la mamma, poi per motivi, anche per mancanza di tempo, per dimenticanza, non aveva fatto la seconda e tantomeno la terza, e quindi il bambino ha colto un hemophilus influenzae in asilo e ha avuto una forma di meningite grave, è stato ricoverato 2 mesi e mezzo. Il bambino purtroppo in questi giorni è dovuto andare in un centro di eccellenza a San Giovanni Rotondo a mettere una protesi acustica, perché lui è rimasto sordo. Quindi questa è la cosa che è una delle migliori cose che possa capitare, perché c'è la mortalità, come è capitato in quel bimbo del quartiere che a 3 anni per un meningococco B è morto. Purtroppo queste malattie sono pericolosissime nei neonati. C'è un lavoro, il MET 58, che ha coinvolto il mondo, l'Europa e il mondo, e in America l'ha portato avanti, e hanno notato che i neonati sono molto esposti soprattutto ai meningococchi, e quindi il meningo quadrivalente AYWC, per esempio, un altro vaccino che di solito noi facciamo all'anno, stanno proponendo di farlo in cosomministrazione ai bambini piccoli già da 3 settimane, si potrebbe addirittura, con uno schema di 2 dosi a distanza di 6 settimane l'una dall'altra, cioè la prima a, diciamo, a 2 mesi, noi prima dei 2 mesi non cominciamo, appena compiono il secondo mese se si va a fare il vaccino. Potrebbero cosomministrarlo facendo la punturina insieme con le altre due. Lo so che voi mi dite, ma dottoressa, le punturine, ma i bambini alcune volte non se ne accorgono neanche. Certo. I medici che sono lì e gli infermieri sono bravissimi perché fanno solo quello. Tanto che molti mi dicono, dottoressa, ma lei non li può fare. Io dico, guardate, c'è gente che fa benissimo questo, fa solo quello. E io mi affiderei, quando c'è stato il Covid, io da loro sono amica, me lo sono fatto io, mio marito l'ha fatto a me. Sono proprio bravi, hanno una mano delicata di velluto. E i bambini spesso non se ne accorgono neanche, specialmente se la mamma li attacca al seno. Cioè la mamma si porge sul lettino e dà la mammella, mentre loro lo fanno, il bambino non se ne accorge neanche. Ovviamente con la testa di lato, così non si può affogare se dovesse avere un singulto di pianto. E ne può fare tre di punturine, una sulla coscia, una sull'altra e la terza a distanza di 2,5 centimetri dall'altra. Poi si fa per bocca il rotavirus, che vi dissi l'altra volta è un virus molto pericoloso. È un virus che si prende, si contrae in asilo, da una diarrea sanguinolenta. Quindi va fatto contemporaneamente. Bene. Si è visto che farlo insieme aumenta l'efficacia, ma non aumenta gli effetti collaterali.
2: Ah, benissimo. Quindi non ha senso. È un dato importante, importantissimo. Ecco. Adesso ne facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci di nuovo in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica insieme alla dottoressa Grazia Benedetti. Siamo partiti parlando delle vaccinazioni, siamo partiti dicendo quanto sono importanti, no? Non solo le tempistiche, ma anche il numero delle vaccinazioni, sì, che si fanno. Non è che ne facciamo una e poi posto.
1: No, perché quella è la risposta, avvia la risposta primaria, una dose, ma se non c'è la risposta secondaria, che è quella che si crea con la seconda e la terza, non dura neanche un anno. Infatti poi a 5 si fa un ulteriore richiamo, perché si è visto che si esaurisce l'immunità nel giro di 5 anni, e quando si fa l'ulteriore richiamo, quello è per la vita. Questo succede per esempio per le malattie che facciamo, per cui facciamo il vaccino un anno, tetano difterite, pertosse, iniziamo da 2 mesi e finiamo un anno, il primo ciclo, e si fa richiamo poi a 5 anni e mezzo, insieme con morbillo, parotite, rosolia, varicella. Lo scopo è quello di farli sparire dal mondo. Perché noi quando eravamo piccoli li avevamo. Il problema è che adesso, siccome sono rare, quando vengono in bambini molto piccoli scatenano delle epidemie mortali, come è successo a Napoli, è successo a Matera, a Potenza. A Taranto per fortuna non abbiamo avuto questi casi. Abbiamo avuto quest'estate un'epidemia di varicella nella zona di Leporano del mare, portata da bambini del nord, bambini venuti al mare, e quindi molti bimbi della zona di Leporano hanno avuto la varicella. Alcuni non l'hanno contratta perché avevano fatto il ciclo dell'anno e avevano potuto fare il richiamo a 5 anni e mezzo. Chi purtroppo si è trovato nella fase intermedia di età, in cui aveva solo una dose, l'ha presa però in maniera molto leggera, quindi comunque non è che non faccia proprio niente. Anche quel mio bimbo, forse proprio perché aveva fatto almeno una dose, quel bambino dell'Hemophilus di cui vi ho parlato prima, ha avuto una meningite magari attenuata, cioè ha potuto affrontare il ricovero, fare un sacco di cure e uscire dall'ospedale con le sue gambine.
0: Certo.
1: Quindi mi raccomando, non abbiamo paura. Io quando dico: signora, ma come mai, perché avevo paura? Ma devi avere paura delle malattie mortali.
0: Certo.
1: Vi raccontai la scorsa volta che un'amica di

0: Mia figlia, trentenne, bravissima, perché le più meritevoli alla Bocconi venivano mandate all'estero. Mia figlia fu mandata a New York e questa amica a Pechino. Ed erano ragazze che avevano il futuro davanti. La ragazza di Pechino è stata colpita da un meningo C, che è incluso nel vaccino che i bambini nostri per ora stanno facendo un anno, ma è troppo tardi, perché quello colpisce i bambini dei primissimi mesi di vita. E quella ragazza non è tornata viva.
1: Ma lei non aveva fatto il vaccino?
0: Lei non l'aveva fatto, perché lei è di Milano e devo dire, noi, come vi dicevo prima, abbiamo un ottimo sistema. C'è la chiamata attiva, chiamano a casa le persone. Per esempio la dottoressa Cipriani col dottor Conversano mi hanno detto: grazie, visto che parli di vaccini, ricorda che stiamo facendo la cosomministrazione alla nascita per il meningo quadrivalente, che è molto pericoloso, ed è pericoloso proprio nei primi mesi di vita. Quando il dottor Conversano ci ha presentato i dati mondiali, le curve della mortalità del meningo B, del meningo AYWC, dell'emophilus, erano così alte, poi si abbassava, c'era un plateau. Questo alto comprendeva da 0 mesi, vabbè, un mese, 2 mesi, perché a 0 mesi non usciamo di casa, no? Certo. E fino ai 5-6 mesi è pericolosissimo. Ecco perché iniziamo presto a fare i vaccini. Non abbiate timore. Il timore si deve avere nei confronti dell'ignoranza. Ho scoperto che molti infermieri anche non vaccinano i figli, e questa è una cosa gravissima. Certo. Io penso che ognuno di noi debba fidarsi delle persone che studiano solo questo. Studiano, e l'autismo non c'entra niente coi vaccini. Sfatiamo altre false idee. C'è un fatto genetico che porta a alcuni casi di autismo, infatti è prevalente nel sesso maschile, e quindi c'è un gene che stanno cercando di isolare, di fare qualcosa sull'ingegneria genetica per ridurlo, perché sta aumentando. Ma l'autismo riconosce purtroppo soprattutto l'epigenetica dei metalli pesanti. E la nostra città ha tanti casi. Io sono qua da 34 anni e ho visto un aumento iperbolico a causa proprio dell'ILVA che ha prodotto. ILVA, e non solo, noi avevamo la cement, Irleni, abbiamo di tutto. Vabbè. Non è solo, e anche le macchine, noi usiamo molto le auto. Ecco perché la BRT potrà essere utile. Il passare delle ruote sull'asfalto sviluppa e lascia molto, a parte che l'asfalto già ce l'ha il piombo, l'attrito sviluppa materiali plastici, e quelli sono tossici, sviluppano diossine, e soprattutto i SUV. Quindi non riempiamo la città di SUV, perché i SUV sono più dannosi, come i camion, delle macchine con ruote più normali.
1: Certo.
0: Non sappiamo quante cose siano alla base dei vaccini. Non è l'autismo. Addirittura io ho una famiglia in cui un bambino era autistico, la mamma non ha voluto fare alla seconda bambina i vaccini. Io lì ho rispettato la sua volontà, non l'ho forzata. Ma la seconda bimba, anche lei ha uno screzio autistico, c'è proprio un fatto genetico di predisposizione. È più lieve del primo bimbo, che poi è un bambino meraviglioso, è un suonatore di pianoforte non normale, super dotato. Ma la seconda bambina, anche lei ha avuto vari problemi dello spettro autistico. Quindi siamo arrivati all'anno, abbiamo detto 5 anni e mezzo di richiamo, ma a scuola vi sarà proposto ai bambini di fare il vaccino per l'HPV. Mi raccomando, aderite, sia per i maschietti sia per le femminucce, perché ho persone a me vicine che hanno contratto questo germe, l'HPV, soprattutto alcune forme sono cancerogene, portano il tumore del collo dell'utero, e prima non esisteva questo vaccino. Quindi signore che io conosco di una certa età stanno lottando tra conizzazioni, controlli continui, perché hanno delle forme nel collo dell'utero di metaplasia. Ora c'è la possibilità di avere i vaccinatori a scuola, quindi dovete solo aderire. Per chi è malato in quel giorno si può poi fare l'ASL, e i maschietti lo devono fare perché proteggono le femminucce, perché loro sono veicoli, e certo, poi proteggono se stessi dal tumore testicolare.
1: Ecco, benissimo.
0: E allora, non dimentichiamo noi, e dico noi perché io sono sessantenne, di andare a fare il vaccino per lo zoster. C'è una mia amica che è da un mese a casa perché non ha fatto in tempo a farlo. Io gliel'avevo suggerito, ma siccome è nonna si è un po' trascurata per seguire i nipotini, e ora ha contratto lo zoster, che è una malattia che col vaccino la eviti, ma quando ti viene, siccome è una forma paraneoplastica, può manifestare una particolare debolezza del tuo organismo che potrebbe essere predisposto a prendere altro. Quindi vacciniamoci per lo zoster.
1: È importante, importante assolutamente. Dottoressa, come sempre, grazie.

0: non sappiamo mai come ringraziarla se lo facciamo abbastanza, se lo facciamo bene, però grazie, noi ci rivediamo il prossimo, la prossima
1: grazie
0: puntata.
1: Grazie a voi.
0: Di Bimbi Maestri adesso accoglieremo il dottor Leonardo Mortato. Grazie.
1: Ciao,
0: grazie
1: mille. Buona giornata a tutti.
0: Lì nella regia.
1: Ciao Annette. Encore un dimanche qui s'achève.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Apriamo con la cronaca. Nella notte di mercoledì 23 settembre i carabinieri della sezione radiomobile di Taranto hanno arrestato un uomo di 44 anni con l'accusa di atti persecutori, violazione domicilio e aggressione nei confronti dell'ex compagna. I militari sono intervenuti a seguito di una chiamata d'emergenza del 112 che segnalava un'aggressione in corso. L'uomo si era introdotto con forza nell'abitazione della donna, danneggiando arredi e minacciandola a più riprese. L'aggressore ha tentato la fuga all'arrivo delle forze dell'ordine, ma è stato bloccato nei pressi del complesso residenziale. La vittima ha riferito anche di precedenti episodi violenti. L'uomo si trova ora nel carcere di Taranto. Passiamo alla politica industriale, alle vertenze del territorio. Arriva dal Senato il via libera definitivo al decreto contenente le nuove norme sull'ex Ilva. Il testo autorizza per il 2026 un ulteriore finanziamento fino a 105 milioni di euro a favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria erogato dal MIMIT. Resta tuttavia forte l'allarme tra le imprese dell'indotto a causa delle priorità concesse e della restituzione dei fondi pubblici rispetto agli altri crediti. Sempre sul fronte dell'ex Ilva si è tenuta in Piazza della Vittoria un'assemblea pubblica promossa dal Movimento Civico L'Onda del Futuro, tappa di avvicinamento alla manifestazione cittadina del 17 ottobre. La piattaforma chiede la chiusura definitiva dell'area a caldo, la bonifica integrale del territorio con garanzie occupazionali e approvazione di una legge speciale per risarcire la città. Sul fronte delle risorse economiche per lo sviluppo, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rassicurato sui fondi destinati all'hub dell'eolico offshore nel porto di Taranto e in quello di Augusta. Il MASE conferma per il 2027 oltre 38 milioni di euro, precisando che le risorse decurtate per il 2026 potranno essere integrate in base ai cronoprogrammi. Una precisazione arrivata dopo le forti proteste di politica locale, Confindustria e CGIL per la tutela della transizione ecologica e del futuro dei 300 lavoratori ex TCT.

0: pagina della cultura e degli eventi, Taranto Grand Tour e Taranto Sotterraneo promuoveranno 3 appuntamenti alla riscoperta dell'archeologia dei sotterranei cittadini. Si comincia sabato 26 settembre alle 19 nella necropoli greca di Via Marche con la performance Ecos di Taranto. Si prosegue domenica 27 alla tomba degli atleti in Via Crispi e domenica 4 ottobre con un tour tra i vicoli degli ipogei della città vecchia. Diamo ora uno sguardo al meteo. Sulla città e sul versante ionico ci attende un fine settimana caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato, con qualche velatura di passaggio durante le ore centrali delle giornate. La temperatura si mantengono sui valori di stampo primaverile, con massime comprese tra i 22 e i 24 gradi. I venti soffieranno deboli o moderati dal meridione, con mare poco mosso. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Doppia operazione del Taranto in uscita, addio a Infantino e Magallanes, arriva David Odia dalla Sarnese, classe 2008, cresciuto nel settore giovanile dell'Hellas Verona. Novità invece per la De Florio, 2 arrivi, il ritorno di Cinzia Armenti e Giovanna Marigliano in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale che scatterà nel weekend.
0: E per questa edizione è tutto, i prossimi aggiornamenti. We'll be right back.

0: Eccoci di nuovo tornati in onda, Bimbi Maestri, questa volta insieme al dottor Leonardo Murtato. Ben trovato, Leonardo.
1: Grazie, grazie, ben trovati anche a te, Annette, e a tutto lo staff di Radio Cittadella che
0: grazie.
1: Ci dà questa possibilità, insomma,
0: di dire delle cose importanti per i bimbi, per le mamme, ma nonni, zii, tutta la famiglia, insomma, i vicini, insomma, per tutti quanti. Salutiamo Piera, io partirei proprio così oggi. Salutiamo la nostra Piera che ci segue, che è al lavoro, perché giustamente sei qua e quindi lei segue un po' le operazioni, nel senso che
1: già sta lavorando. Stamattina mi hanno chiamato già dei pazienti che si sono messi in contatto prima con Piera, poi
0: come sempre noi la ringraziamo per il suo meraviglioso lavoro che fa, tu ci dici benissimo, molto bene, con una passione e una competenza incredibile, quindi noi siamo felici di questo, per questo salutiamo la nostra cara Piera. Allora, detto questo, noi con la dottoressa Grazia Benedetti abbiamo insomma aperto la puntata continuando a parlare delle vaccinazioni, quindi il tema delle vaccinazioni più l'antinfluenzale. Abbiamo detto quanto è importante fare dai primi mesi, poi richiami a 5 anni, a 6, bla bla, adesso non so benissimo il calendario, però l'HPV virus e per le bambine e per i bambini, la possibilità che nelle scuole adesso c'è la maniera di aderire con i medici che arrivano a scuola, che possono fare, che quindi questo è importante. La dottoressa ha spiegato, diceva che i maschietti sono il veicolo che portano le femminucce questo virus, quindi proteggiamo sia le femminucce che i maschietti.
1: Sì, perché una volta c'era questa resistenza anche da parte di alcune mamme, dice, vabbè, posso capire l'HPV nelle donne dell'utero, ma invece, come ha detto Grazia,
0: arriva dall'uomo. Quindi
1: il veicolo,
0: però diceva poi, Grazia, che poi ci sono problemi per la salute anche dei maschietti per quello che riguarda i testicoli, quindi voglio dire, non è che sia proprio così immune il maschietto,
1: poi
0: l'uomo, ecco. Quindi detto questo è importante, più ci dava anche un appunto sull'herpes zoster, che è importante dai 60 anni in su.
1: Io per esempio l'ho fatto.
0: Si fa ogni anno quello?
1: Sì. No, quello basta che ne fai due. Addirittura questo l'ultimo con una sola dose, io ho fatto anche il precedente veramente, poi mi sono immunizzato anche con questo, ho più di 65
0: così va fatto, quindi un consiglio importante,
1: è un consiglio
0: anche
1: importante,
0: perché
1: dire, noi dobbiamo cercare solo di sensibilizzare, di avvicinare quanto più possibile la gente verso le vaccinazioni. La vaccinazione, come dico sempre ai miei pazienti, ha cambiato tutta la storia.
0: Ci sono malattie che non esistono più.
1: Non esistono più. No, noi dobbiamo andare proprio verso la risoluzione di quelle malattie. Chi che mi diceva l'altro giorno, dottore, ma lei non ricorda, ma in una classe tanti anni fa erano più quelli che avevano la poliomielite
0: mamma mia.
1: Parliamo di 40 anni fa.
0: Sì.
1: Adesso la poliomielite non ne vediamo più.
0: No.
1: Polio free.
0: Senza
1: essere free di morbillo, free rosolia, free. Ma tu dici, ma perché? Ma perché c'è anche il riflesso anche sui figli, sui nipoti, sulle gravidanze.
0: È importante,
1: diciamo, proprio sensibilizzarsi.
0: Ma una domanda, quando ad esempio c'è il richiamo, no? Si sa che i primi mesi sostanzialmente le mamme, i papà sono più seguiti, mi raccomando, quando si arriva a questa età, terzo mese, eccetera. Poi dopo all'anno, non so se c'è qualcos'altro, 2 anni, 3 anni. Quando si arriva già ai 5 anni.
1: Fine 2 anni adesso è contemplato, poi c'è un lasso di fino ai 5 anni e mezzo.
0: Poi dai 5 anni e mezzo, cosa succede? Il genitore riceve una telefonata dall'ASL?
1: C'è una chiamata diretta. In genere, diciamo, il dottor Conversano, che è il nostro responsabile, insomma, del Dipartimento di Prevenzione di Taranto e provincia, e lui proprio fa fare dai suoi collaboratori
0: parte la chiamata
1: diretta.
0: Ah, la chiamata diretta.
1: Cosa,
0: quindi
1: no?
0: Questo è certo, perché magari uno non ci fa caso,
1: oppure vengono in studio per un bilancio del quinto e sesto anno, siamo noi pediatri che magari dobbiamo essere attenti a
0: ricordare questa cosa.

0: fare qui il richiamo.
1: Va bene, noi facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: TS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: canto. E bentrovati, siamo di nuovo in onda nell'ultima parte della nostra rubrica. Per oggi, nell'ultima parte della nostra rubrica Bimbi Maestri, dottor Leonardo Mortato al microfono insieme a me. Io sono Annette, come voi sapete, Gisberto Nicoletti la regia e alla parte tecnica. Adesso parleremo di una cosa che non so ripetere, perché me l'hai detta, però non so, è un po' difficile per me. Allora, di che cosa parliamo adesso?
1: Del virus respiratorio sincizziale.
0: Ok.
1: Pensa che ne fanno pubblicità anche alla radio.
0: Sì.
1: La Pellegrini.
0: Vabbè, cioè, e anche noi alla radio e alla TV facciamo
1: la
0: questa pubblicità.
1: Sulla Rai.
0: Sulla Rai, noi diciamo.
1: Rivolgetevi al vostro pediatra che vi dà.
0: Ah, rivolgetevi al vostro pediatra.
1: Oh, il pediatra.
0: Allora, ecco, cosa fa?
1: Il pediatra cosa fa? Adesso abbiamo visto, alla luce anche dei risultati che poi la pratica, no? Fino a quando non avevamo in mano questo vaccino, come lo vogliamo chiamare, che poi non è un vaccino, perché è un anticorpo monoclonale che va a colpire direttamente il batterio.
0: Ah, perfetto, quindi un anticorpo monoclonale
1: non è
0: che va preciso.
1: Il vaccino in genere che fa, richiama il sistema immunitario, no?
0: Sì.
1: Dice alla cellula, guarda che ci sta sto virus o batterio, me lo devi
0: combattere,
1: annientare.
0: Ok.
1: E allora, perché dicevo? Perché fino a 2 anni fa i nostri ambulatori erano pieni di bambinetti da 0 a 2 anni che facevano.

0: dicevano il 99%, lo posso dire.
1: E qual era la malattia? Scusami l'ignoranza proprio pazzesca. Di cosa stiamo parlando?
0: Parliamo della bronchite, la bronchiolite. Ah, bronchiolite.
1: Bronchiolite.
0: Se vogliamo proprio essere.
1: Quindi c'è un.
0: Precisi.
1: Una, diciamo.
0: Perché noi lo avvertivamo attraverso l'esame obiettivo, no? Che facciamo.
1: Ok, ok.
0: Quando mettiamo il fonendoscopio sul torace, sentiamo questi fischietti, questi rumori umidi. E quindi facciamo.
1: Era bronchiolite.
0: Facciamo la diagnosi. E che dicevamo alle mamme? Mm. Signora, adesso lo teniamo sotto controllo, lo monitoriamo, però il rischio che possa andare a finire in terapia intensiva purtroppo.
1: Mamma mia!
0: Troppo c'è. Adesso invece che diciamo? Facendo questo vaccino, al 100%, lo posso dire?
1: Sì, se è così, sì.
0: Non stiamo vedendo nessun ricovero, nessun paziente più che.
1: E anche, si
0: è
1: fa?
0: Anche il
1: che
0: primario pediatra di riferimento, il dottor Cecinati, per esempio, dice assolutamente sembra scomparsa sta malattia.
1: Ma come fanno le mamme e i papà? Cosa vi devono chiedere?
0: Allora, per legge adesso diciamo che noi facciamo richiesta fino da ottobre, da settembre, fino a settembre-ottobre facciamo richiesta e lo facciamo direttamente nei nostri ambulatori.
1: Ok, perfetto.
0: Da ottobre, quindi entriamo in un periodo di epidemia, nei punti nascita, perché si fa il punto nascita, i bambini devono partire già col vaccino.
1: Ah, ok. Quindi appena nati.
0: Pensa a quelle mamme che già c'erano paura a 3 mesi.
1: Ah, beh, chiaro. Ma una domanda che voglio farti.
0: Noi facciamo, chiaramente c'è il consenso.
1: Certo, dei genitori, per forza.
0: Informato,
1: chiaro,
0: no?
1: Chiaro, chiaro.
0: È sempre una pratica che tu.
1: È giusto.
0: Che tu,
1: è giusto.
0: Non è che.
1: Quindi i bimbi lo possono fare dal pediatra fino a ottobre, ma fino a che età? Cioè, abbiamo capito, da 0 anni, quindi quando nascono.
0: Io dico da 0 a 2.
1: A 2. Quelli più grandi invece?
0: Quelli più grandi
1: non c'è bisogno.
0: Probabilmente
1: hanno sviluppato degli
0: articoli. Per cui, diciamo, grosse problematiche relative poi come sequele non ne hanno.
1: Benissimo.
0: Però chi invece l'abbiamo riscontrato ha contratto questa bronchiolite. Le sequele sono, questo poi farà l'asma bronchiale, farà delle bronchiti ricorrenti, farà delle
1: può diventare cronico poi?
0: Sì.
1: Ah,
0: purtroppo sì.
1: Peccato.
0: Ecco perché questo vaccino, chiamo sempre vaccino, vabbè, questi anticorpi monoclonali hanno proprio cambiato anche lì la storia.
1: Bellissimo, è una notizia molto importante, quindi tutti quelli che ci stanno ascoltando lo possono chiedere al proprio pediatra
0: tranquillamente
1: ed è una cosa molto facile, quindi già pensate che lo fanno i neonati, quindi penso che a un anno e mezzo, 2 anni si possa fare tranquillamente.
0: Certo.
1: Allora, noi penso che abbiamo finito, Gisberto, sì, è così. Dottore, io come sempre ti ringrazio perché facciamo questa opera di sensibilizzazione alle persone che ci ascoltano, alle persone che hanno delle curiosità, che ci scrivono le domande, mi raccomando.
0: Sì, lo possono fare qualsiasi domanda, anche posteriori, noi possiamo rispondere.
1: Certo, assolutamente, diciamo, in qualsiasi momento
0: siamo sempre disponibili.
1: È vero.
0: Perché dobbiamo
1: e trovare dei medici disponibili non è facile oggi, quindi vi ringraziamo, sia te che grazie.
0: Lo facciamo nell'interesse del bambino.
1: Lo so, questo dovrebbe essere per tutti, lo so Leonardo, però non sempre così, quindi apprezziamo quello che abbiamo, quindi te grazie veramente con tanto affetto e tanta stima, assolutamente. Allora noi grazie Leonardo, ci rivediamo alla prossima puntata di Bimbi Maestri e grazie per averci seguito. Ciao ciao.
0: Ciao.

0: Rosso di sera.
1: Rosso di sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Fatti del giorno.
0: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
1: Rosso di sera.
0: L'informazione della sera su Cittadella.
1: Su Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
3: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del Tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
4: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
5: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
3: La cronaca: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
4: È atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha assicurato che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto col Colle, perché l'obiettivo è evitare classi ghetto. Sul contenuto del provvedimento al momento vige il massimo riservo. Non c'è stato il preconsiglio dei ministri e diversi ministeri hanno fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di anticipazione.
3: Damiano David e Doug Cameron si sposano oggi a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riservo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale, affacciato su Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
4: È tutto, a più tardi.

0: Cittadella Meteo.
1: Nucleo di aria fresca va avvicinandosi progressivamente al nostro paese, dove il tempo peraltro rimarrà per lo più stabile nella giornata odierna. In mattinata sole prevalente da nord a sud, seppur con più nubi sulle regioni centro-settentrionali. Nel pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, ma qualche fenomeno potrà interessare il Triveneto, soprattutto le aree montuose, il centro e la Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: ore di radio e TV per Taranto.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 24 settembre 2026 è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:59 e tramonta alle 19:04. I santi del giorno sono San Pacifico da San Severino Marche e San Gerardo Sagredo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 settembre del 1948 un giovane operaio di un'officina meccanica, Soichiro Honda, ha l'idea di montare un motore sul telaio di una bicicletta, dando vita ad una società costruttrice di motociclette che più tardi diventerà un colosso mondiale. Nasce così la Honda Motor Company. Ed è il 24 settembre del 1959 quando dal Teatro dell'Arte di Milano va in onda sulla Rai la prima edizione dello Zecchino d'Oro. 3 giorni di musica per bambini presentati da Mago Zurli, interpretato dall'indimenticato Cino Tortorella. E nel 1961, su iniziativa di Aldo Capitini, seguace delle teorie gandhiane sulla resistenza non violenta, si svolge la prima marcia per la pace da Perugia ad Assisi su un tracciato di 24 chilometri. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 settembre del 1957, con un'amichevole tra Barcellona e Legia Varsavia, terminata 4-2, viene inaugurato dopo 4 anni di lavoro il nuovo stadio di Barcellona, che dal 2001 sarà chiamato Camp Nou. Nel 2000

0: 10 si svolgono in Italia fino al 10 ottobre con la partecipazione di 24 squadre i 27esimi mondiali di pallavolo maschile. Saranno 10 le città coinvolte, grandi centri come Milano e Roma, ma anche Ancona e Trieste. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 settembre del 1958 in una sala da ballo di Cremona Natalino Otto e Flo Sandons scoprono una cantante 18enne di grande talento che diventerà famosa come Mina. Nel 1990 Fabrizio De André lancia il disco Le Nuvole e nel 1991 escono gli album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Francis Scott Fitzgerald, nato a St. Paul il 24 settembre 1896 e scomparso a Los Angeles il 21 dicembre 1940. È stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti. È considerato uno fra i maggiori autori dell'età del jazz e dei cosiddetti ruggenti anni 20. Ricordiamo anche Jim Henson, nato a Greenville il 24 settembre 1936 e scomparso a New York il 16 maggio 1990. Regista e produttore cinematografico, con l'invenzione dei Muppets è considerato il più grande innovatore burattinaio della storia della TV americana. Compie oggi 72 anni Marco Tardelli, ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. E il proverbio del giorno è: arrivato al successo, non perdere te stesso.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, giornata ideale per sistemare una questione pratica senza perdere di vista l'obiettivo principale. Chi sta aspettando una risposta potrebbe ricevere un segnale incoraggiante. Nei sentimenti è il momento per chiarire un dubbio. Toro, nel lavoro una collaborazione prenderà una piega interessante, mentre la serata sarà ideale per concedersi un momento piacevole senza troppe preoccupazioni. Gemelli, cercate di non irrigidirvi davanti a un cambiamento di programma. Adattarvi sarà molto più conveniente che opporre resistenza. Sul piano professionale mantenete la calma davanti a una richiesta in attesa. Cancro, un invito, una proposta o un'idea nata quasi per caso potrebbero dare una svolta positiva al vostro pomeriggio. Nel lavoro sarà utile mantenere aperte più possibilità, mentre nei sentimenti il vostro entusiasmo riuscirà a coinvolgere chi vi sta accanto. Leone, oggi potrebbe essere una di quelle giornate in cui una piccola modifica ai programmi potrebbe produrre effetti migliori del previsto. In amore sarà importante mostrare disponibilità anche attraverso semplici piccoli gesti. Vergine, un'intuizione potrebbe trovare subito terreno fertile oggi, soprattutto se deciderete di condividerla con la persona giusta. Anche nei rapporti affettivi saprete creare un clima sereno senza aver bisogno di forzare le situazioni. Bilancia, una persona fidata potrebbe offrirvi uno spunto utile proprio quando stavate cercando una soluzione complicata. Nel lavoro sarà meglio concentrarsi su ciò che è davvero prioritario, mentre nei sentimenti vincerà la spontaneità. Scorpione, il vostro atteggiamento da leader riuscirà a guidare la vostra squadra di lavoro verso un obiettivo radioso. I riscontri economici saranno decisamente al di sopra delle vostre aspettative. In questo momento siete inarrestabili. Sagittario, fare il punto della vostra situazione economica e lavorativa vi farà sentire più soddisfatti che mai. La vostra creatività sarà protagonista in una giornata in cui sarà estremamente necessaria, sia per voi sia per tutto il team. Capricorno, la vostra arguzia giocherà un ruolo fondamentale nel lavoro oggi. Mettere sul tavolo tutta la vostra intelligenza e creatività vi conferirà un prestigio al di sopra delle aspettative. Acquario, una rivincita sul piano professionale vi darà molte garanzie per il futuro. L'ambito finanziario avrà un rialzo che vi farà sentire più stabili e di conseguenza anche molto più propensi a fare dei piccoli passi nel settore degli investimenti. Pesci, un progetto che avete preparato con tanta cura e devozione ora troverà finalmente la luce. Ci saranno promesse di guadagno molto significative e anche l'umore trarrà vantaggio da questa situazione complessiva. Oggi vi saluto con le parole di Martin Heidegger. Ogni uomo nasce con molti uomini e muore come uno solo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Buongiorno, buongiorno Taranto, benvenuti. Se ci state ascoltando in radio sui 96.5 FM, benvenuti. E buongiorno anche a chi ci sta guardando in TV sul canale 94, ben svegliati. Ho fatto un po' tardi oggi, per la prima volta posso dire che è colpa di mio marito che mi ha bloccato la macchina. Però questa è un'altra storia. Qui i problemi familiari. Oggi si parla di tanti argomenti. Prima di tutto parleremo della manifestazione ambientalista del 17 ottobre. Ieri sera si è tenuta un'assemblea in cui è stato presentato il manifesto

0: la manifestazione che si terrà a pochi giorni dalla pronuncia della Corte di Cassazione sul decreto emesso dal Tribunale di Milano che ferma l'aria a caldo. E poi parleremo del lab per l'eolico offshore al porto di Taranto. Qui sono stati dimezzati i fondi, ci sono state delle precisazioni da parte del Ministero dell'ambiente, che insomma ha detto che comunque quei fondi si potranno recuperare. Ad ogni modo, ora tocca all'autorità di sistema portuale, agli enti locali, fare la corsa contro il tempo. Ne parleremo con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, che ieri ha emesso un comunicato piuttosto duro nei confronti dell'esecutivo. E poi ancora diventeremo un po' più leggeri, perché da sabato ricomincia il Taranto Grand Tour e avremo Fabrizio Iurlano ai nostri microfoni. Ancora parleremo di Ex Ilva, avremo un ospite illustre, l'ex ministro dell'ambiente, adesso presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Ascanio. E poi insomma vedremo anche, andremo nel Golfo di Taranto a vedere cosa accade sui sommergibili. Ma andiamo nel nostro rassegna stampa, iniziamo con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il Nuovo Quotidiano di Puglia nella sua pagina di Taranto: hub ionico, aeroporto, un coro di sì, l'esperto polo per la Basilicata e Calabria Confartigianato accelera, prepariamoci. E quindi sembra un sì quello per l'aeroporto di Grottaglie, ormai un hub che potrebbe giovare anche a Matera e quindi alla Basilicata, addirittura alla Calabria. E poi ancora sempre sulla prima di Taranto: fondi dimezzati, liti sull'offshore, il ministro li rimettiamo. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, come vi dicevo, lo ha ammesso ieri a Roma presentando in Confindustria l'evento di ottobre a Brindisi, i colori dell'energia. Sono stati tagliati i fondi ai porti di Taranto e Augusta come basi nazionali dell'eolico offshore, e ha aggiunto che è stato il collega dell'economia Giancarlo Giorgetti a farlo. Insomma, un rimbalzo. Sanità straordinaria, i medici del 118 dalla regione, altre 24 milioni. E poi le voci su Decario: cambia strategia il campo largo, cercasi leader. Adesso velocemente la Gazzetta del Mezzogiorno: nucleare si parte, Meloni scelta coraggiosa, prima centrali tra sette anni, ma è polemica sul taglio dell'eolico offshore a Taranto. E ancora il Focus: l'Ilva diventi un modello di transizione, parla Pecoraro Ascanio, che noi sentiremo proprio fra poco. Al paese serve un ministero dell'export, questo è la dichiarazione che è stata fatta alla Fiera del Levante in l'appello del forum. E poi scuola, tetto agli stranieri per decreto, intanto le classi pugliesi si svuotano. E adesso noi ci fermiamo, quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
1: L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Allora, torniamo alla nostra rassegna stampa. Gemmato sul PNRR, la Puglia non ha raggiunto gli obiettivi. Siamo sulla prima pagina dell'edicola del Sud. Il sottosegretario alla salute boccia la regione, conclusione della cabina di regia romana. Sulla sanità territoriale e l'ultima, i ritardi non sono giustificabili, la replica da Bari, numeri errati e cantieri ok. E poi di spalla invece ci sono i titoletti legati alle province. Taranto, ci sono c'è la foto, notizia delle paleoliche, scippo del governo sull'eolico, e un articolo a pagina 9. Poi di taglio centrale, nuova legge per l'ex Ilva, confermato il prestito ponte da 100 milioni, è stato confermato in effetti questo prestito da 100 milioni e il Senato converte in legge l'emendamento decreto per prestare 100 milioni allo stabilimento siderurgico. Per Mario Turco, il senatore del Movimento 5 Stelle, il governo perde tempo, tira a campare. E poi ancora servizio 118, ci sono 24 milioni per l'emergenza urgenza. E ancora il sudario dei bambini a Gaza, c'è stata questa manifestazione con tutti i nomi dei bambini scritti su un sudario portato dai parroci, dai sacerdoti. Carriere del Mezzogiorno, stop assunzioni nelle ASL, De Caro ferma il piano con 1200 ingressi, case di comunità Puglia ultima, Gemmato bacchetta la regione sulla spesa delle risorse PNRR, migliorato il punteggio dei LEA. La tensione del federatore e in Basilicata, si viaggia verso le elezioni anticipate. E poi ancora di taglio centrale c'è una storia che campeggia in realtà anche sulle altre prime pagine. Andiamo alla cerimonia degli Oscar, perché Paolo Stripoli rappresenterà con il suo film l'Italia nella corsa agli Oscar. È cresciuto a pane e cinema, già da 3 anni rimase folgorato dalla strega cattiva di Biancaneve. Se ne parla sulle pagine locali, perché Stripoli è di Corato, il regista di Corato, raccontato dal padre. C'è un'intervista sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. E poi sul primo cargo, mozzarella e pasticciotti, l'amministratore di

0: GESPA, la società che si occuperà dei cargo che dal 3 ottobre partiranno da Grottaglia in direzione Istanbul, e il primo carico è di mozzarella. Come non pensai che possa essere una cosa naturale questa. Canosa litiga, Banfi prende le distanze. Oggi una delegazione di commercianti di Canosa sarà ricevuta dal sindaco, al quale chiederà che venga cambiata la location di piazza Galluppi per la costruzione del cinema museo intitolato Alino Banfi. Insomma, niente. Poi tra l'altro c'è anche una buona notizia a firma di Cesare Becchis, operazione d'urgenza per Roy Paci, io salvato a Tricase. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo iniziamo con la nostra attualità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Eccoci tornati in diretta. Ho deciso di non gridare quando torno, buongiorno, perché ho scoperto che ci ascoltano nelle radio sveglie. E quindi, signori, svegliatevi con calma, non urlo. Allora, ascoltatori e telespettatori di Radio Cittadella e Taranto TV, si torna a discutere del nodo storico tra salute e lavoro, ma con una richiesta chiara che arriva dalla piazza. Ieri assemblea degli ambientalisti, genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti, altre associazioni si sono unite per preparare la manifestazione che si terrà il 17 ottobre. Noi abbiamo in collegamento Stefano Sibilla, che è il coordinatore provinciale della LMO di Taranto. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Tengo a precisare, Valentina, che non sono un ambientalista e le associazioni, i comitati e singoli cittadini, anche lo stesso, non sono degli ambientalisti. Noi negli anni abbiamo fatto sempre il nostro dovere e lo continueremo a fare. Io sono un lavoratore ex Ilva in cassa integrazione dal 2018. Nella mia platea ne siamo 1500 lavoratori a casa dal 2018. Quindi è una questione, diciamo, di umanità e rispetto sul posto di lavoro, specie all'interno dell'Ilva, salute, sicurezza, ambiente. Devono essere le cose che molto importanti, specie, ripeto, all'interno dello stabilimento.
0: Grazie per la precisazione. Sibilla, ieri avete presentato all'assemblea un manifesto per arrivare alla manifestazione del 17 ottobre, un manifesto piuttosto chiaro che, insomma, non stupisce, perché più o meno sono quelli i punti che, come LMO ma anche come genitori tarantini, sono sempre stati presentati. È stato accettato, è stato votato e sarà quello il manifesto politico della manifestazione?
1: E allora, ieri si è presentato, diciamo, una bozza del documento politico, ma deve essere poi ovviamente

0: finito. Teniamo anche a precisare anche il fatto della manifestazione del 10, del 17 ottobre, che visto che ci sono dei vari punti, visto che si è citato anche la questione di non scendere con degli slogan o bandiere politiche o bandiere anche dei sindacati, ma di coloro però, parliamoci chiari, di coloro che ancora oggi non vedono la realtà della situazione che ancora oggi compete all'interno dello
1: Sì,
0: stabilimento.
1: perché
0: La manifestazione.
1: chiariamo un secondo agli ascoltatori che
0: Sì.
1: magari non lo sanno. LMO è un sindacato dei metalmeccanici che però vuole la chiusura della fabbrica.
0: Vengo a precisare molto importante perché chi ascolta, no, a volte fa anche, potrebbe pensare che un sindacato che vuole la chiusura, che vuole, che i lavoratori, vengano licenziati, non è così. Cioè, partiamo che la LMO è in campo da tanti anni su questo territorio, grazie anche, diciamo, alla mia esperienza di, 30 anni, di 23 anni di ILVA. Dobbiamo dire la realtà delle cose, perché parliamoci chiari, non è che oggi parliamo perché è arrivato un decreto di Milano, cioè queste sono tutte questioni che dal 2012, dal sequestro degli impianti, cioè da 14 anni sono andati avanti quegli impianti per decreti salva Ilva, emanati 20 decreti salva Ilva, ostacolando tutte le altre situazioni, anche il rischio della salute, dell'ambiente, di quegli impianti. Tengo anche a precisare che come LMO abbiamo fatto un percorso con un gruppo di lavoratori partiti anche nel 2017, altri nel 2019, portando proprio le loro denunce presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, dove nel 5 maggio 2022 lo Stato italiano viene condannato per la quinta volta, perché ricordiamoci che le altre tre precedenti sentenze sono state quelle dei cittadini del 2019. Le sentenze. Quindi, se
1: Sì.
0: abbiamo fatto questo passo, è perché far capire che all'interno di quello stabilimento non si può più lavorare. Cioè, qui si parla ancora di salute e lavoro, o morire di fame, o andare a lavorare e avere un rischio che non è accettabile. Cioè, ma io lo dico proprio da lavoratore, ma lo dico anche da coordinatore della LMO. Perché io non posso accettare e sapere le condizioni che ci sono su quegli impianti e avere quella responsabilità di quei lavoratori che poi, guardiamo caso, in 14 anni sono 12 lavoratori che sono morti su quegli impianti.
1: Per
0: Ci sono 12
1: incidenti sul
0: colleghi che sono
1: lavoro
0: morti
1: e poi ci sono
0: per
1: quelli per
0: incidenti
1: malattie
0: sul
1: professionali.
0: lavoro.
1: Stefano, io ti devo fermare perché siamo arrivati alla pubblicità, quindi non posso. Sì,
0: Posso
1: velocementissimo.
0: dirti solo
1: Sì.
0: questo, cioè far capire anche alle persone che è molto importante perché in 20 anni, dal 2005 al 2025, l'INAIL ha riconosciuto ben 2035 malattie professionali, di cui 934 sono tumorali. E di cui sui 934, 691 sono i decessi in 20 anni, che sono morti 691 lavoratori.
1: Operai.
0: Allora di cosa stiamo parlando?
1: Grazie Stefano
0: Cioè, la
1: Sibilla, i
0: realtà
1: numeri
0: è questa.
1: sono duri e sono chiari. Grazie Stefano Sibilla, ci aggiorneremo nei prossimi giorni. Io sono davvero arrivata alla pubblicità, quindi ti devo lasciare.
0: Grazie a voi, il lancio che posso fare che il 17 ottobre mi auguro che nella piazza scendano cittadini e lavoratori uniti per i nostri diritti. È quello che chiediamo noi il 17 ottobre.
1: Grazie Stefano Sibilla, coordinatore provinciale di LMO Taranto. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo ricominciamo con la nostra attualità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio.

sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La

0: Resort.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: UTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

la state cantando tutta, io tutte le parole so. Allora, bentornati, questo è Buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta al microfono, dall'altra parte del vetro Gis Nicoletti, e torniamo a parlare oggi del decoro della città, ma soprattutto del patrimonio storico ambientale e di tutele lavorative. Questa ieri mattina in realtà è stata depositata dai consiglieri Mirko Di Bello e Gregorio Stano una mozione che accende i riflettori su un simbolo della città. Ci sono a Taranto oltre 250 palme secolari che sono minacciate dal ritorno del punteruolo rosso, ma nella mozione si parla anche della situazione degli operatori del verde pubblico. Per parlarne abbiamo in diretta il consigliere Gregorio Stano.

0: del Movimento 5 Stelle. E buongiorno Stano, benvenuto su Radio Cittadella.
1: Buongiorno, buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
0: Allora, voi avete contato che Taranto ha un patrimonio di oltre 250 palme secolari, che insomma sono i luoghi simbolo come la Villa Peripato, il lungomare, le piazze principali, Piazza Maria Immacolata ad esempio, ma anche la Concattedrale. Nel 2011 c'è stata l'emergenza del Punteruolo Rosso e fu fermata con successo, anche se molti esemplari sono morti. Oggi il problema si è ripresentato. Che cosa è mancato negli ultimi anni e qual è la situazione attuale?
1: Praticamente negli anni è mancata, diciamo, la manutenzione e la endoterapia, che si poteva tranquillamente svolgere con 14 kit di cui il comune è già a disposizione e con un piano che nel 2017 poi è stato praticamente abbandonato e non è stato più portato avanti, altrimenti si sarebbe potuto evitare questa moria di tutte queste palme. E oltre alle zone che hai attenzionato tu, Valentina, ci sono anche, c'è anche una zona molto a me cara e particolare, che è quella di Viale Unicef, dove le palme erano state spiantate per portarle poi un po' più avanti vicino alla fermata BRT di Via Consiglio, e nel giro di pochissimi mesi sono completamente morte, sia a causa del Punteruolo Rosso, ma anche a causa dell'incuria, perché non sono state neanche annaffiate queste povere palme.
0: Nella mozione avete sollevato anche la preoccupazione per i lavoratori del verde pubblico, soprattutto per la preoccupazione del capitolato d'appalto. L'amministrazione ha proceduto con l'apertura delle buste per la nuova gara. Quali sono i rischi concreti per il servizio, per i livelli occupazionali anche, soprattutto voi cosa chiedete?
1: Allora, noi prima di tutto avevamo chiesto sia all'assessore e al sindaco di bloccare questa gara, anche perché erano stati stanziati troppi pochi fondi, quindi la metà di quelli che effettivamente sarebbero necessari per la manutenzione di tutto il verde urbano. Ci avevano rassicurato che la gara non sarebbe andata avanti per il momento, ma avrebbero un attimo temporeggiato per rivedere alcuni parametri o per aspettare relazioni da parte delle sigle sindacali, ma ciò non è avvenuto, la gara è andata avanti e adesso il rischio concreto è quello che tantissimi lavoratori potrebbero restare a casa o, pur non restando a casa, potrebbero essere visti dimezzate le ore e quindi avrebbero davvero un grave danno. Tutto ciò purtroppo, nonostante nella Commissione Ambiente io personalmente abbia più volte sollecitato l'assessore all'ambiente a presentarsi e a farci un quadro chiaro della situazione, ma c'è stato più volte, ben tre volte negato la sua presenza su questo argomento, tant'è che ho dovuto presentare un interpello e adesso se ne discuterà direttamente in Consiglio Comunale.
0: Ci sei nel question time?
1: Assolutamente sì.
0: Perfetto, ringraziamo il consigliere comunale Gregorio Stano per essere stato con noi. Buongiorno Taranto, e continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa mozione. Grazie e buona giornata.
1: Buon lavoro.
0: E voi restate con noi, perché quando torniamo invece andiamo al porto e parliamo della questione dell'eolico offshore.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit. Come

0: Hit, questo era Cesare Cremonini con Paparazzi. Bentornati di nuovo in diretta, bentornati a Buongiorno Taranto. Voltiamo pagina per affrontare una questione che ormai è sulla bocca di tutti. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha ridimensionato, anzi dimezzato, gli stanziamenti destinati per l'hub eolico offshore del porto di Taranto. Le risorse previste scendono da 28,5 milioni a più di poco meno di 14 milioni di euro, 13,9, un taglio di oltre 14 milioni di euro. Una notizia giunta a pochi giorni dal sollecito inviato ai ministeri dai componenti dei sindacati territoriali insieme ai parlamentari del territorio per aiutare i lavoratori della ex TCT, che sono 307 persone che aspettano da tempo di essere ricollocati. Per capire le ricadute occupazionali e sociali di questa scelta abbiamo in collegamento telefonico Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, segretario, il Ministero sostiene che la riduzione sul 2026 è legata ai cronoprogrammi e che i fondi per il 2027 resteranno confermati con la possibilità di reintegro. Questa precisazione vi rassicura in qualche modo?
1: Assolutamente no. Come dire, io adesso ti tolgo questa cosa e poi un domani spero di ridartela. Come si fa a fidarsi di una condizione di quel genere? Anzi, quelle risorse andrebbero addirittura integrate. Quelle risorse, quei 28 milioni iniziali previsti per Taranto, dovevano già essere, come si dice in gergo, messi a terra, cioè già spesi per la realizzazione della cantieristica navale che serve alla realizzazione dell'hub dell'eolico offshore. Quindi il fatto che vengano tolte queste risorse è un qualcosa che è davvero molto, molto strano. Ma poi vengono anche tanti pensieri, perché credo che non sia sfuggito il fatto che ieri il Senato ha approvato una legge delega in cui si riapre al tema del nucleare.

0: che mi pongo è: c'è una connessione tra l'immezzamento delle risorse per l'eolico offshore, quindi per la creazione di energia pulita, che per il territorio significa Taranto, in particolar modo per il lavoro? C'è una connessione tra questo definanziamento e il fatto che il governo sta lavorando per reintrodurre le centrali nucleari per produrre energia? Questa è una prima domanda che secondo me andrebbe fatta anche per il territorio di Taranto.
1: Quindi l'idea è che non si punti più sulla produzione di energia verde, ma che si stia puntando sul nucleare?
0: Pensi, come si dice, a pensare male si fa peccato. Però io comunque una domanda che questa che assolutamente mi pongo e credo che ce la dobbiamo porre in tanti.
1: Nel comunicato di ieri hanno deciso di spezzare il fiato dei tarantini. Era una possibilità l'eolico offshore, non solo forse per i lavoratori ex TCT che aspettano la reintegrazione al lavoro ormai da tanti anni, dal 2016 se non erro, ma anche per chi necessariamente uscirà poi dallo stabilimento siderurgico.
0: Assolutamente sì, ma non solo per loro, noi siamo pieni di bacini occupazionali, penso anche ai circa 50 lavoratori dell'area ex Cementir, che anche loro sono in attesa di riqualificazione e collocazione. Penso ai lavoratori dell'ex Ilva, penso ai lavoratori dell'indotto, cioè. Il progetto dell'eolico offshore rappresentava due elementi per questo territorio. Il primo, come ha detto lei, per l'appunto, della possibilità di poter impiegare i 307 lavoratori che oggi sono fermi e sono anche in attesa di essere riqualificati. A tal proposito, lancio anche da qui un appello alla Regione Puglia a far presto con tutte le procedure burocratiche per mettere i lavoratori in aula e formarli, perché a fine anno comunque scade l'indennità di mancato avviamento e quindi per noi l'eolico offshore e la formazione dei lavoratori portuali, che sono 307, significa provare a dare una prospettiva per il ritorno al lavoro di questi lavoratori, ma anche per tutti gli altri lavoratori, perché creare un'infrastruttura, una piattaforma, diciamo, industriale sul tema dell'eolico offshore rappresenta il fatto che tu puoi riqualificare più lavoratori a lavorare su quell'area. Ma d'altronde la storia di questo territorio lo insegna, che quando c'è la possibilità di riconvertire lo si deve fare. Questo poteva rappresentare sicuramente una leva importante in prospettiva futura.
1: Pochi giorni prima della decisione, i sindacati e forze politiche parlamentari avevate firmato unitariamente una richiesta per velocizzare il procedimento. Di fronte a questo segnale del governo, qual è la prossima mossa?
0: Ma in realtà quella nota era un po' più complessiva, questo lo dico per dovere di cronaca per noi che abbiamo condiviso questa nota, perché noi ai primi di settembre abbiamo invitato tutti i parlamentari eletti in terra ionica in un incontro
1: C'erano anche quelli di
0: sindacale,
1: maggioranza, per essere chiari.
0: abbiamo invitato tutti. Perché poi sono tre di maggioranza e due di opposizione. Si sono presentati all'incontro, in quanto disponibili in quel momento, due parlamentari, l'onorevole De Palma per la maggioranza, l'onorevole Viggiano per l'opposizione. E insieme abbiamo condiviso un appello al Ministero relativamente al fatto che, innanzitutto lì c'era un tema anche legato all'oggi, cioè all'autorizzazione ministeriale per già mettere quei lavoratori a svolgere le proprie funzioni, magari con quelle aziende che hanno bisogno di lavoro temporaneo, cioè che hanno delle commesse all'interno del porto temporanee. Quindi già quello rappresenterebbe una boccata di ossigeno, ma relativamente anche a tutto il tema dello sviluppo, perché è chiaro che quando parliamo del porto non parliamo solo di oggi, ma parliamo di domani. Adesso noi sentiremo i lavoratori, perché chiaramente loro sono in questo momento quelli più danneggiati da una decisione. E guardi, lo dico molto sinceramente, le rassicurazioni del ministro sul fatto che queste risorse verranno ripristinate, noi non ci crediamo e quindi crediamo di doverci confrontare con i lavoratori e non escludere nessuna forma di mobilitazione. E a questo dico, e chiudo su questo argomento, che

0: È interessante il fatto che, anche per le cose che ho letto in queste ore, che più parti della città rappresentative, sia nell'ambito politico, istituzionale,
1: ma anche
0: sia,
1: industriale.
0: in quello industriale, ma anche in quello dell'associazionismo, sono tutti d'accordo sul fatto che bisogna difendere l'investimento dell'eolico offshore. Potrebbe essere questo un test che potrebbe unificare un territorio che è stato sempre
1: Molto
0: diviso
1: diviso, è
0: in questi
1: vero.
0: anni.
1: Grazie a Giovanni Dorcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, per essere stato con noi. E adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Grand Tour.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. soluzionieedilizie.srl@gmail.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

eccoci per il nostro rewind. Questa era Carmen Consoli con Fiori d'Arancio. Noi torniamo a parlare di cronaca. Allora, prima di tutto vi devo segnalare che ci sono dei rallentamenti stradali a partire dal sottopasso di Viale Magna Grecia per lavori sul ponte Punta Penna, quindi sappiatelo, se state prendendo il ponte da lì potresti avere dei rallentamenti. Poi vi devo anche dire che c'è stato un arresto nella notte da parte dei carabinieri di un 44enne. L'accusa è di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'intervento dei militari è scattato a seguito di una chiamata d'emergenza al 112 che segnalava un'aggressione in corso. Secondo quanto ricostruito, nella serata del 22 settembre l'uomo si sarebbe introdotto con la forza nell'abitazione della donna, danneggiando arredi e oggetti personali. Dopo averla bloccata e minacciata, si era allontanato per poi ripresentarsi poco dopo, costringendo nuovamente la vittima a rientrare in casa con la forza per poi proferire ulteriori minacce. All'arrivo delle forze dell'ordine ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dai carabinieri nei pressi del complesso residenziale. La vittima ha inoltre riferito di precedenti episodi violenti subiti sia durante che dopo la relazione. L'uomo ora si trova nel carcere di Taranto. Ma parliamo ancora di sicurezza e soprattutto di innovazione. Se avete un'attività commerciale o gestite un negozio in città o in provincia, c'è una novità interessante. Proprio ieri mattina nelle sale del Palazzo del Governo è stato siglato un accordo tra il prefetto di Taranto Ernesto Liguori insieme ai vertici provinciali di Confcommercio e Confesercenti e i rappresentanti delle forze dell'ordine, che hanno firmato il protocollo d'intesa chiamato Video Allarme Antirapina. Che cos'è in concreto? Ora ve lo dico. Avete presente i classici sistemi di videosorveglianza che tanti negozianti hanno già installato? Ecco, con questo nuovo protocollo si fa un salto di qualità.

qualità. Grazie all'evoluzione tecnologica, le telecamere e i sistemi d'allarme degli esercizi commerciali potranno essere collegati in tempo reale direttamente con le centrali operative della polizia e dei carabinieri. Significa che in caso di pericolo o di tentativo di rapina, la segnalazione arriva all'istante alle forze dell'ordine, permettendo un intervento quasi immediato. L'obiettivo principale è chiaramente quello di prevenire e contrastare i reati predatori, quelli che purtroppo colpiscono chi lavora ogni giorno dietro un bancone. Un'iniziativa che applica a livello locale l'accordo quadro tra il Ministero dell'Interno e le associazioni nazionali di categoria, e che il prefetto ha definito come un ulteriore tassello fondamentale per la nostra sicurezza locale. La parola chiave è sicurezza partecipata, quindi non più solo le forze dell'ordine da una parte, cittadini dall'altra, ma una rete unica tra istituzioni, commercianti e tecnologia per proteggere il tessuto economico. Un segnale che insomma sembra positivo per Taranto, dove i furti stavano aumentando. Voi che cosa ne pensate? Siete commercianti oppure pensiate di aderire a questa tecnologia? Fatecelo sapere con un messaggio al 339-680-6868 e noi vi leggeremo in diretta. Adesso ci fermiamo con un po' per un po' di musica. Quando torniamo, continuiamo con le nostre notizie.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Daylight, questo era John Legend con Daylight. E adesso torniamo a parlare dell'avvertenza ex Silva e della transizione ecologica. Ne parliamo con un ospite d'eccezione, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete EcoDigital e ex ministro dell'Ambiente. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, bentrovati a te e agli ascoltatori.
0: Grazie. Allora, nel 2007 da ministro dell'Ambiente lei aveva promosso un accordo di programma che per la prima volta vincolava l'Ilva alla tutela della salute e vietava materiali inquinanti come il petcoc. Che cosa è mancato dopo di lei affinché questo piano venisse rispettato anziché restare bloccato? Sono passati 19 anni, quasi 20.
1: Un'assurdità, ma è mancata la volontà politica, o meglio la volontà politica è stata diversa, perché il governo Berlusconi, che venne dopo il mio governo, sciolse la commissione, cambiò la commissione che doveva vigilare e in qualche modo dare l'autorizzazione integrata ambientale, e si passò addirittura a consentire l'utilizzo del petcoc. Quindi non solo non si fece l'azione di disinquinamento, ma si peggiorò la condizione da un punto di vista delle emissioni, perché il petcoc era talmente già considerato cancerogeno e pericoloso al punto che poi nel 2012 l'hanno dovuto comunque togliere dopo i primi sequestri, perché era una cosa vergognosa. Diciamo che hanno cercato sempre di trovare delle scorciatoie per bypassare il problema principale, che era quello di garantire anche la salute dei cittadini. Cioè, il vero problema era che bisognava garantire la salute di tutti, cittadini e lavoratori, perché non dimentichiamoci che comunque il problema riguarda anche i lavoratori, e soprattutto avere una prospettiva chiara di che significava ambientalizzare l'impianto, cosa che non è stata di fatto realizzata.
0: Se si pensa che si poteva fare già 20 anni, viene da mangiarsi 20 anni fa e viene da mangiarsi le mani. E a proposito di questo, la Corte d'Appello di Milano è stata chiara nel rimettere al centro la salute e la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori. Lei parla di responsabilità storiche di Stato e di imprenditori, e soprattutto oggi si parla anche della questione occupazionale. La preoccupazione principale dei sindacati sembra questa. Qualche giorno fa ha parlato anche di questo, ma soprattutto dice che è un'opportunità la sentenza del Tribunale di Milano.
1: Ma innanzitutto va detto che su questa materia è stata l'azione tenace dei genitori tarantini e della loro associazione, attraverso i loro avvocati come il professore Maurizio Rizzo Striano, che sono andati avanti alla Corte Europea di Giustizia, alla Corte d'Appello di Milano. Quindi non è un problema che è stato

0: come dire, legato solo alle vicende locali, è diventato un caso, direi, di scuola di quanto è importante salvaguardare sia il lavoro che la salute. E i magistrati di Milano nella sentenza dicono chiaramente che bisogna garantire anche il lavoro e che anche l'azione di bonifica o l'azione di come dire, adeguamento e cambiamento degli impianti è realizzata utilizzando proprio gli operai che hanno la competenza e la capacità di fare questa gestione. Quindi non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori, dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare tra virgolette l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono come dire, delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, come dire, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
1: Quindi dovrebbe essere lo Stato a pagare questo enorme cantiere, perché una delle obiezioni è proprio questa.
0: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
1: Lei ha detto di essere molto affezionato a Taranto e che ci sono delle opportunità come per esempio la Ionian Dolphin.
0: Ma io recentemente abbiamo ricevuto un premio per un video a sostegno delle aree marine protette, della campagna perché entro il 2030 l'Italia, adempiendo agli accordi internazionali e alle norme europee, arrivi al 30% di aree marine protette. E nel fare questo video, che poi è stato realizzato da due giovani ventenni esperti di intelligenza artificiale e di innovazione, e questo video è stato premiato in un evento collaterale al Festival del Cinema di Venezia, e dentro questo video c'è un delfino che parte da Capri, dove è stata approvata per legge il 4 di agosto, dopo tanto tempo, l'area marina protetta di Capri, e il delfino poi, girando per le varie aree marine, arriva al Dolphin Center, allo Ionian Dolphin Center, al centro di assistenza, di recupero dei delfini, proprio nel Golfo di Taranto. Il Golfo di Taranto è uno dei luoghi più importanti per la presenza di delfini d'Europa. E tra l'altro Taranto ha una zona geograficamente magnifica, ha una tradizione anche storica, unica colonia spartana, ha un museo meraviglioso, ha tantissime tradizioni anche in tutto l'Interland per quanto riguarda il turismo, la gastronomia, e la zona della provincia di Taranto ha anche capacità industriali in alcuni settori importanti. Quindi ci sono tante cose, sia turistiche, sia dal punto di vista dell'agricoltura, sia dal punto di vista delle industrie non inquinanti, che sicuramente possono creare una condizione di ripresa e di recupero di una città che non può essere legata solo alla vicenda dell'Ilva, ma che deve poter vivere anche con tutte le altre ricchezze che ha. E poi bisogna lavorare per la qualità della vita dei cittadini. Io ricordo che tra le cose che feci da ministro, stanziai 200 milioni per piantare alberi nelle zone periferiche delle città con meno verde pubblico, e facemmo un patto proprio con Taranto e Gela, che erano quelle che stavano in condizioni peggiori. Peccato che anche là cambia il governo e Tremonti, che era il ministro del governo Berlusconi per l'economia, tagliò i fondi, e quindi una cosa che si poteva fare 20 anni fa e oggi avremmo avuto un bosco.

0: purtroppo è stata bloccata dall'insipienza, dalla miopia e anche, se vogliamo, dal fatto che per far capire che c'è la necessità di tutelare la salute dei cittadini è sempre molto difficile. E ricordiamoci che adesso la nuova Costituzione, cambiata proprio qualche anno fa, prevede proprio, ha cambiato proprio gli articoli della Costituzione che mettono al centro la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini.
1: Io la ringrazio per essere stato con noi, grazie a Alfonso Pecoraro Ascanio, presidente della Fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital e ricordiamolo anche ex ministro dell'ambiente.
0: Buona giornata a voi e saluto agli ascoltatori e viva Taranto.
1: E noi adesso ci fermiamo per un po' di musica.

0: Eccoci tornati in diretta. Adesso parliamo di riscoperta della nostra città da punti di vista diversi, riscoperta anche archeologica della città. Abbiamo in collegamento Fabrizio Iurlano del Taranto Grand Tour. Buongiorno Fabrizio.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: E allora Fabrizio, sabato parte una serie di 4 appuntamenti per scoprire la necropoli, ma non solo, sempre fa parte sempre del Taranto Grand Tour, giusto?
1: Assolutamente sì, e in realtà il percorso gestisce il circuito delle tombe, si chiama Taranto Sotterranea, ed è l'ATI costituita dalle cooperative Museion di sviluppo di cui sono vicepresidente, alle collaborazioni attivate da Taranto Sotterraneo, c'è sicuramente quella con il Taranto che portiamo avanti da un po' di anni, e poi in rete altre professionalità, competenze, associazioni culturali. Quello di sabato è un altro delle aperture ordinarie che noi nel corso dell'anno sì. faremo per poter fare le tombe a camera, la necropoli naturalmente di Via Marche, sia per l'ampiezza e per le dimensioni del sito. Stiamo parlando di un sito che ospita all'incirca 140 sepolture e sicuramente, dicevo appunto, per la grandezza e le dimensioni è uno dei siti cui noi lavoriamo, costruiamo esperienze accessibili sicuramente con più continuità.
0: È una cosa bella perché con questi 4 appuntamenti

0: Oltre agli ipogei che insomma siamo abituati a vedere con il Grand Tour, si potranno visitare anche la necropoli di Via Marche, come diceva Fabrizio, ma anche la tomba dell'atleta, la tomba degli atleti in Via Crispi e non solo.
1: Sì, la tomba degli atleti sarà invece fruibile domenica mattina, quindi per una domenica persa, per una domenica speciale, per una domenica dedicata all'archeologia, ma anche alle famiglie. Domenica ci sarà questa apertura, ma nei prossimi giorni provvederemo a aprire anche il sito di via Pia XII e di via Pasubio, nonché la cripta del Redentore, per dire alla comunità la fruibilità dell'intero circuito. Come dicevi tu giustamente, la cosa interessante è che questo corso di valorizzazione di quella che è l'area della necropoli o della città, che è Taranto Sotterranea, e il Taranto Grand Tour stanno compiendo, noi lo stiamo cercando di mettere in rete con quella acropoli, con quelli che invece poi sono le esperienze di cui si può fruire nella parte antica della città, in città vecchie. E quindi questo lo stiamo provando a rimettere insieme della acropoli con la necropoli, sicuramente può diventare un percorso museale.
0: Sì, più largo. Purtroppo noi ti sentiamo un po' a scatti. Questa della cripta del Redentore è una bellissima notizia, devo dire la verità, e non vedo l'ora di vederla. Poi magari facci sapere quando riuscirà ad aprire. Fabrizio, allora sono tre appuntamenti: sabato 26 settembre alle 19 la necropoli greca di Via Marche, domenica 27 alle 10 la visita guidata alla tomba degli atleti in Via Crispi, e domenica 4 ottobre alle 10 invece un percorso nel centro storico, quindi in Città Vecchia, per vedere gli ipogei. Dove e come ci si può prenotare?
1: Attraverso il sito del Taranto Grand Tour, www.tarantograndtour.it, attraverso i canali Taranto Sotterranea, sia Instagram, Facebook, che tutti i nostri canali social. Lì puntualmente pubblichiamo tutte le esperienze che noi compiamo. In questo momento, per esempio, stiamo andando in Città Vecchia, dove ci aspettano quasi un centinaio di visitatori che arrivano da Caserta e che oggi passeggeranno in Città Vecchia.
0: Che bello, che bello. E allora grazie a Fabrizio Iurlano per essere stato con noi e per averci raccontato queste belle notizie. Iscrivetevi e andiamo a scoprire la nostra città, anche quei posti che magari vediamo passando, come la cripta, oppure le tombe, che sembra passiamo così distrattamente, invece è storia, è la nostra storia. Grazie a Fabrizio Iurlano.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: E noi ci fermiamo, e quando torniamo andiamo in mare per capire che cosa sta succedendo sui sottomarini.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro.

teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: 1969 questi erano i Beatles, Yellow Submarine, che dà il nome anche all'album. Bellissima, ce la siamo cantata tutta, perché il nostro Gis Nicoletti ci porta con la musica proprio negli argomenti, e noi adesso ce ne andiamo in mare aperto, dove c'è la nostra Federica Pompamea per parlare di un'operazione interessantissima con i sottomarini proprio nel Golfo di Taranto. Ciao Federica, buongiorno.
1: Sì Valentina, eccomi, sono qui, stiamo per arrivare su nave Anteo per assistere all'esercitazione di ricerca e soccorso al sottomarino nelle acque del Golfo di Taranto, lo Smerex 2026. È un'esercitazione importante e l'obiettivo ovviamente è quello di testare la catena di allarme nazionale ed internazionale. Come potete vedere ci stiamo spostando in questo preciso momento e ogni anno viene effettuata proprio per testare gli equipaggi e tutte le procedure, quindi la messa in sicurezza, l'esercitazione.

sottomarino qui nel Golfo di Taranto e poi l'intervento di tutte le forze e, come abbiamo detto prima, degli equipaggi. Assisteremo all'addestramento e poi al soccorso. Vi aggiorneremo con delle immagini in tempo reale.

0: Galanteo. Valentina, io vi lascio e la linea può tornare in studio.
1: Grazie a Federica per averci portato in mare aperto, dove è chiaro che non c'è traffico, mentre il traffico c'è ed è su la bretella che porta al ponte Punta Penna. Se dovete prendere il ponte in direzione Bari da Viale Magna Grecia, ve lo dico già da adesso, c'è traffico per lavori. Mettetevi l'anima in pace, ve l'avevo detto anche ai colleghi che non mi ascoltano e che quindi adesso stamattina faranno ritardo. Io l'avevo detto, l'ho detto presto e niente, comunque ascoltatemi perché queste informazioni ci sono sempre. Allora ragazzi, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Buongiorno Taranto, l'appuntamento con la nostra trasmissione di informazione torna domani mattina alle 7:20 puntuale per l'ultima puntata della settimana, ma l'informazione con Radio Cittadella e Taranto TV prosegue con le nostre trasmissioni radiogiornali e il telegiornale delle 14. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al 339-680-6868 e mi raccomando, passate una bella giornata e ci sentiamo domani.

0: che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Sono 130 i migranti provenienti dall'Africa sbarcati nella tarda mattinata di oggi al porto di Taranto, subito attiva la macchina dell'accoglienza e dei controlli. Intanto si continua a parlare delle risorse sottratte all'eolica offshore, arrivano rassicurazioni dal ministro dell'Ambiente, ma il presidente dell'autorità portuale Gugliotti chiede certezze concrete. Poi ancora la cronaca con un minorenne, un sedicenne, che è stato sorpreso dalla polizia in possesso di droga ma anche di un coltello. A tra poco.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, buon pomeriggio a voi tutti. Sono 130 i migranti provenienti dall'Africa sbarcati nella tarda mattinata di oggi al porto di Taranto ad attenderli sulla banchina. Tutti coloro che sono chiamati a mettere in moto la macchina dell'accoglienza e garantire i controlli sanitari e di polizia previsti sul posto, quindi poliziotti, operatori sanitari del 118 e operatori del Long Solidaire. Ancora cronaca, ancora una storia di violenza. È stato arrestato l'ex compagno di una donna che ha denunciato l'ultima aggressione avvenuta nella serata di ieri.
1: Ancora una storia di maltrattamenti, minacce, atteggiamento violento nei confronti della sua ex compagna, subiti sia nel corso della relazione che al termine della stessa. È quello che ha denunciato una donna dopo l'ennesima aggressione subita nella serata di mercoledì, quando il 44enne si sarebbe introdotto in casa della donna contro la sua volontà, danneggiando su pellettili e oggetti personali, bloccandola fisicamente e minacciandola, per poi allontanarsi e tornare poco dopo con le stesse intenzioni. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo poco dopo nei pressi del complesso residenziale, lo hanno arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex e lo hanno condotto in carcere.
0: E continuiamo con la cronaca, perché è stato denunciato un minorenne, un ragazzo di 16 anni, è stato denunciato dalla Polizia di Stato e accusato di detenzione di droga e porto abusivo di coltello. Nelle tasche dei suoi pantaloni i poliziotti hanno trovato hashish per un peso complessivo di circa 35 grammi, ma anche un coltello a serramanico con una lama di 7 cm ancora sporca di droga, oltre che 80 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività illecita. Andiamo avanti, ci spostiamo al carcere, dove continua ad essere emergenza. Sentite.
1: Si chiama Operazione Verità, la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Ionica per infine proporre delle soluzioni.
2: Taranto unitamente alle sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
0: Arriva una soluzione tampone per i precari della giustizia. Lo ricorderete, lunedì mattina si è tenuto un presidio davanti a Palazzo di Giustizia. Dunque sono stati prorogati i contratti dei 24 operatori addetti all'ufficio del processo. Sono stati prorogati fino alla fine dell'anno, ma l'obiettivo è la stabilizzazione. Sentiamone di più.
1: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche, a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sulla vertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale,

0: dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto la vertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal Ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze. Ancora alla cronaca, con una notizia simile a quella data pochi minuti fa: un minorenne nel centro storico di Martina Franca è stato fermato dai finanzieri, è stato dunque denunciato perché trovato in possesso di 11 dosi di droga già pronte per essere cedute, un panetto di 70 grammi di hashish, tutto il materiale per confezionare la droga. E intanto raggiungere il tribunale è diventata un'odissea. I lavori per le BRT hanno tagliato decine di posti auto, ne parliamo da diversi mesi. Questo ha complicato anche il lavoro degli operatori della giustizia. Sentiamo.
1: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
0: Adesso cambiamo argomento. L'ex ministro dell'Ambiente, presidente di Univerde, spiega come dal suo punto di vista andrebbe gestita la crisi dell'ex Ilva.
2: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
3: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato che non sono stati capaci, a

0: pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, come dire, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
1: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
0: Ma lo Stato deve, cioè lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
2: E intanto l'attuale ministro dell'Ambiente rassicura per quel che riguarda le risorse tagliate all'eolico offshore, dice saranno reintegrati i fondi tagliati per il progetto, intanto arrivano oltre 100 milioni per lo stabilimento siderurgico.
3: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
2: E sempre a proposito dei tagli al progetto dell'eolico, l'autorità di sistema portuale puntualizza sul cronoprogramma degli interventi, chiediamo certezze al Ministero.
1: La sforbiciata ai fondi per l'eolico offshore riduce le risorse del porto di Taranto nel 2026 a poco meno di 14 milioni di euro, una doccia fredda, a cui però l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde guardando oltre l'allarme immediato e puntando sulle garanzie concrete per il futuro. Per il presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, infatti, le indicazioni del Ministero sembrerebbero tracciare un quadro meno allarmante. Per Gugliotti le parole del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin delineano un quadro meno allarmante del previsto. Il ministro, evidenzia Gugliotti, ha evitato di intaccare il valore strategico dell'opera, confermando che il taglio è temporaneo e legato a rettifiche di bilancio che saranno reintegrate nel 2027. Ma se il giudizio di Gugliotti sulle intenzioni del governo è d'apertura alle richieste dell'autorità di sistema portuale verso Roma sono chiare e immediate. L'ente rimarca di aver rispettato con precisione svizzera ogni scadenza tecnica, fornendo i progetti esecutivi a febbraio e i cronoprogrammi a maggio, e ora chiede una rapida e formale conferma della disponibilità delle risorse residue sul bilancio 2027. Un quadro finanziario certo è considerato un presupposto non negoziabile per realizzare gli investimenti programmati. Per questo l'autorità di sistema portuale

0: Le chiede al ministro Pichetto Fratin di essere presente a Taranto l'8 e il 9 ottobre in occasione del convegno Offshore Wind Revolution. Sarà quella la sede per un chiarimento definitivo indispensabile, conclude Gugliotti, per una città e un porto che in passato hanno già subito troppe volte la conseguenza di improvvisi cambi di programma.
1: Ieri sera intanto l'assemblea di alcune associazioni in preparazione della manifestazione ambientalista del 17 ottobre.
2: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno di RAI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilitazione che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
3: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
2: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
4: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci e quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce. Perché nessuno ci dà voce.
1: Si è svolta intanto nel Golfo di Taranto la maxi esercitazione internazionale di soccorso per sommergibili in avaria. C'era per noi Federica Pompamea.
5: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperabilità tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario estrativo, ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
6: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente. proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
5: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo e incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
7: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
1: Obiettivo la sicurezza sulle strade, sono ripartiti i lavori sulla statale 100.
8: Saranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
1: Domani intanto è prevista l'inaugurazione ufficiale delle opere realizzate a Palagiano per fronteggiare il rischio idrogeologico, un investimento di 10 milioni di euro.
9: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto baldivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano.

0: urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera campanaria interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: E proprio di questo si occuperà Enzo Ferrari nel dopo TG oltre la notizia con il primo cittadino di Palagiano. Noi intanto andiamo avanti perché è stato firmato l'accordo di rete sulle biotecnologie tra 11 istituti scolastici.
2: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
3: Per il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia, Giovanni Tartaglia, è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
2: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che è di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
3: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Pugnano della Fondazione Bioergotech.
1: La pagina sportiva, partiamo dalla promozione, oggi pomeriggio turno di ritorno di Coppa Italia.
4: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
1: Per il basket, doppio innesto per la De Florio Taranto, vediamo di chi si tratta.
5: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata l'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano. Playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19. 168 cm, Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società. Insomma, due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
1: Ora il mercato del Taranto, ancora operazioni in entrata e in uscita per il rossoblù.
5: Ha inserito David Odia esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto

0: debutto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra under 17 e under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita. E tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
1: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato. La cosa più importante è il gruppo e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
2: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
1: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
3: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
1: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che risultati arrivano e oggi ne è la prova.
3: Come giudichi il tuo esordio?
1: Ma è un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
3: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
1: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
2: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
1: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
4: Prima di salutarvi, il consueto invito ad inviare alla nostra redazione le vostre segnalazioni, indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it, numero WhatsApp 339 680 6868. Per la nostra programmazione, subito dopo il nostro telegiornale, dopo il TG Oltre la Notizia, oggi a cura di Enzo Ferrari, ci sposteremo a Palagiano per parlare con il primo cittadino di importanti opere viarie. È dunque tutto per il momento. Grazie per l'ascolto e per l'attenzione. Arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Buon pomeriggio. Oggi per il nostro approfondimento ci trasferiamo in provincia e in particolare a Palagiano, perché domani per Palagiano è una giornata importante. Verranno finalmente consegnate le opere realizzate per prevenire il rischio idrogeologico. Si tratta di infrastrutture realizzate con un finanziamento importante di 10 milioni di euro, fondi del PNRR. E si tratta di opere molto attese dalla comunità di Palagiano, perché consentono non solo di proteggere la cittadina dal rischio idrogeologico, ma favoriscono anche la mobilità di residenti e operatori agricoli che appunto hanno necessità di muoversi in modo più agevole tra campagna e centro abitato. Ne parliamo con il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: E allora, domani giornata importante, dicevamo questo, probabilmente è uno degli interventi più importanti mai realizzati a Palagiano.
1: Sì, è un intervento straordinario, storico direi, per la nostra comunità. In realtà è un'operazione che si inserisce in un progetto molto più ampio, che viene anche da lontano, perché è stata già fatta una prima operazione di canalizzazione delle acque piovane per mitigare il rischio idrogeologico. Oggi chiudiamo invece questo secondo grande intervento. Abbiamo destinato con fondi PNRR, grazie all'autorità commissariale Regione Puglia, i primi 11 milioni e partirà il terzo stralcio per gli altri 9, quindi per un totale di 20 milioni di euro destinati sul territorio. Ampliamento dei canali e ricostruzione di 6 ponti di attraversamento che agevolano ovviamente sia la mitigazione del rischio sia la viabilità, soprattutto in agro.
0: Ecco, sindaco, noi abbiamo realizzato un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale, abbiamo provato a sintetizzare insomma gli interventi che sono stati realizzati, lo vediamo insieme e poi torniamo a commentare.
2: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto vallivo del canale La Moscia.

0: ascella e del reticolo di lama di vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strade Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna. Ecco, sindaco, avrà sentito, abbiamo provato a riassumere insomma gli interventi che sono stati realizzati. Palagiano negli anni passati ha sofferto un po' per il rischio idrogeologico in occasione di nubifragi, alluvioni, e quindi i cittadini si sono trovati almeno in alcune zone in difficoltà, diciamo via Matera soprattutto. Con questi interventi abbiamo risolto il problema?
1: Beh, riteniamo di sì. Ovviamente i fenomeni climatici sono sempre in continua evoluzione, purtroppo con dati sempre più drammatici. Noi abbiamo potuto realizzare quello che avevamo programmato. Ovviamente il progetto e l'intera esecuzione è stata curata direttamente dal mio assessore Francesca Pucci, che è delegata proprio alla sicurezza idrogeologica, e abbiamo realizzato quest'opera proprio per azzerare in qualche modo il rischio, intervenendo anche sul PAI, sulla pianificazione del dissesto idrogeologico, per azzerare appunto la pericolosità indicata da autorità di bacino. E quest'opera va anche in quella direzione. Ora funzionerà, sono certo che funzionerà, speriamo soltanto di non dover affrontare, ecco, disastri idrogeologici come quelli affrontati nel 2003 a Palagiano, da cui tutti questi processi poi sono partiti.
0: Ecco, sindaco, domani come si svolgerà questa giornata che possiamo definire storica?
1: Sì, domani innanzitutto alle ore 11 nella casa comunale, nella mia stanza, firmeremo con l'autorità commissariale i verbali di consegna dei lavori, e poi con una delegazione tecnica, politica ed amministrativa ci recheremo sui singoli posti per, diciamo così, ufficializzare una consegna fisica dei ponti, che non sono soltanto Causo e la Moscella, ma come detto bene nel servizio sono 6 ponti che abbracciano l'intera rete agricola del nostro territorio, agevolandone la viabilità.
0: Ecco, saranno aperti quindi già da domani questi ponti?
1: In realtà i ponti sono già attraversati in alcuni punti, perché l'euforia di poterli vivere hanno anticipato un po' i tempi. Da domani saranno ufficialmente e regolarmente percorribili con la copertura documentale necessaria relativa appunto alla viabilità e alle autorizzazioni relative.
0: Ecco, sindaco, siamo davvero lieti che Palagiano possa finalmente essere dotata di queste infrastrutture che abbiamo visto sono necessarie per garantire la sicurezza, l'incolumità dei cittadini e anche una migliore viabilità. Abbiamo avuto contezza quest'estate di un particolare attivismo insomma del comune, anche per quanto riguarda il cartellone estivo, no? Avete realizzato un bel cartellone estivo. Questo è un segno di dinamismo importante per i comuni della provincia ed è un segno importante che è giusto che giunga anche al capoluogo, a Taranto, perché talvolta mancano, no, questi ponti, questi collegamenti, a proposito di ponti, mancano questi ponti, questi collegamenti tra il capoluogo e i comuni della provincia. Questi invece mi sembrano segnali da cogliere con attenzione.

0: Beh, sì, l'estate è sempre un'occasione di condivisione, di socialità, di eventi che possano, ecco, in qualche modo far passare l'estate ai nostri comuni nella migliore maniera possibile. Da qualche anno i cartelloni non solo di Palagiano, ma dell'intera provincia rappresentano, ecco, un'occasione importante per invitare i nostri conterranei in qualche modo a raggiungere la nostra comunità. Quest'anno è stato un grande cartellone, abbiamo avuto tantissime persone che hanno popolato Palagiano e la speranza è continuare in questa maniera. Noi ci abbiamo alla chiusura di questo decennio di amministrazione e credo che tra i ricordi più belli che porterò con me ci sono certamente le piazze di Palagiano pienissime di gente che ha vissuto con noi l'estate, un momento di festa, un momento di gioia.
1: Ecco, questi eventi sono importanti perché consentono anche a chi non è di Palagiano, perché oggi stiamo facendo il caso di Palagiano, ma consentono, diciamo, una migrazione all'interno della provincia, quindi che consente a ciascuno di poter ammirare le bellezze magari di un comune che non aveva mai visitato in precedenza e così scoprire la ricchezza, le bellezze che abbiamo nella nostra provincia, Sindaco.
0: Assolutamente così, è proprio questo anche lo scopo di un cartellone estivo in un comune di provincia. L'obiettivo è quello di condividere gli spazi e di fare in modo che la gente, soprattutto della nostra provincia, ecco appunto, possa in qualche modo visitare i vari comuni. L'occasione dell'evento è un'occasione, appunto, è la ragione per la quale raggiungere il comune. E questa è una sorta di sistema di microeconomia che in qualche modo permette al piccolo comune di vivere anche grazie alla presenza di turisti occasionali, di forestieri, di amici di comuni vicini che ci raggiungono per vivere l'evento, per vivere la città, per scoprire le bellezze di un comune.
1: A proposito di economia, Sindaco, le produzioni di Palagiano, che andamento stanno avendo sul mercato?
0: Beh, questa è una domanda importante che cade in un momento straordinario per la nostra comunità. È il momento in cui i produttori offrono e presentano la loro merce, i nostri agrumi. Palagiano, nota per essere la conca d'oro delle clementine, e la produzione pare sia eccellente, come sempre peraltro. Speriamo che i mercati rispondano nella maniera e nella misura in cui i nostri produttori desiderano rispondano, ecco. Per cui aspettiamo di capire il prezzo di mercato e tra un po' si comincerà a commercializzare il prodotto, le nostre clementine. E a questo punto approfitto per invitare i nostri amici che ci ascoltano a visitare Palagiano anche per assaggiare le nostre straordinarie clementine.
1: E non mancheremo di assaggiarle, Sindaco. Grazie per la sua partecipazione e appunto grazie, congratulazioni per le opere che
0: Grazie a voi.
1: avete realizzato, che domani saranno ufficialmente inaugurate. Grazie al Sindaco Domiziano Lasigna e grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
3: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni.

di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni Edilizie.SRL @gmail.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare. Mai mangiato pizza più buona. Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
2: Che ti piace di più?
0: La mozzarella.
2: Del sesso?
0: L'attesa.
2: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
2: Però... per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego.
2: Ti prego.
3: Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
2: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire.
0: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tezen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
2: Ah.
0: Scusa.
2: Sono Owen.
0: Ali.
2: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
2: Beh, il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
2: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
2: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
2: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie, ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.

ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione. Scusa, ho bisogno di parlarti.
1: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
2: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.
0: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate, certo.
3: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
4: Ma che ore sono?
3: Significa che sarei qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare.
4: Ha detto che è un cuoco, chef.
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
4: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo.
5: Ah, sì.
0: Io non c'entro niente.
1: Non mi interessa, Tony. Sei uno dei buoni o uno dei cattivi?
3: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
0: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
6: I've been kept. È da pazzi!
3: Lo so!
0: Cos'è?
3: È per te. And the world still so
0: wild, call to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
7: Scusi, qual è il suo nome?
0: Anthony Bourdain.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Una nuova giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, storie di persone, racconti, informazioni, notizie e tanta musica sicuramente. Un saluto alla regia e alla parte tecnica, Gisberto Nicoletti, che guiderà il timone di quest'altra puntata. Ovviamente scriveteci al 339-680-688-099-4730-144. Sono in arrivo ovviamente i nostri cari medici pediatri e parleremo, come al solito nella nostra rubrica Bimbi Maestri, di tutto quello che ha a che fare con la salute dei più piccoli. E quindi, se avete voglia di fare delle domande, potete farle qua in diretta, noi in diretta vi risponderemo al 339-680-688. Detto questo, partiamo subito con la New Hit.
3: Cittadella, New Hit.

0: in diretta su Cittadella alla radio Simple Minds, Beginner Boys, questo è il pezzo. Siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, le nostre frequenze digitali Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Mi raccomando, lancio ancora i nostri contatti 339-680-6868 per scriverci un WhatsApp, oppure 099-47-30-144 per chiamarci qui in diretta, e redazione @radiocittadella.it la nostra mail. Noi adesso continuiamo ancora con la musica, sentiamo ancora un pezzo, sì, sicuramente è vero, è questo il pezzo che noi sentiamo, Ligabue, Qualcosa per te. Oggi è giovedì, vi ricordo che tra pochissimo avremo un ospite per parlare di una cosa molto bella, molto interessante, l'evento, il progetto si chiama Non ho paura di indossarti. A tra poco.
1: Sentita comunque tremare, provavi a non farlo vedere e di colpo chiuderti.

0: Ligabue qualcosa per te, qui in diretta su 96.5 FM Cittadella, la radio Cittadella, la TV, Anetta al microfono, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Noi adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, Imagine Dragons. Whatever it takes, questo pezzo bellissimo. È giovedì, amici, e siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e anche in TV sul canale 94. Mi raccomando, scriveteci al 339-70-6868 se volete ovviamente intervenire in diretta. 099-47-30-144. Adesso parliamo di un evento molto importante, si chiama Non ho paura di indossarti, una passerella per raccontare il diabete senza nasconderlo. Venerdì 25 settembre alle ore 18:30 il Teatro Comunale di Massafra, ragazzi e ragazzi saliranno in passerella con i propri abiti preferiti, mostrando senza timore microinfusori, sensori, dispositivi che ogni giorno li accompagnano nella gestione del diabete. È un po' un modo per raccontare questi strumenti che fanno parte della quotidianità, della storia e anche dell'unicità di ogni persona. Questa iniziativa è organizzata dal personale degli ambulatori di diabetologia del PTA di Massafra e da OSDI, operatori sanitari di diabetologia italiani, ovviamente con il patrocinio dell'ASL. Facciamo questa sensibilizzazione che è giusto fare. Io voglio parlarne insieme all'infermiere, anche il referente di questo progetto, che è Giuseppe Russo. Ciao Giuseppe, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi per questa possibilità che ci date, soprattutto anche ai pazienti, per divulgare questa bellissima iniziativa che è nata qui in ambulatorio a Massafra, con tutto il team diabetologico che ne facciamo parte, anche col supporto della direzione strategica generale, come ha già detto lei, con delle aziende e con il direttore di distretto del distretto 2 di Massafra. Questa iniziativa è nata mentre si eseguiva un'educazione alla paziente che doveva aveva scoperto da poco di essere diabetica, e quindi abbiamo proposto questa tecnologia, no? Che è il sensore, e quindi lei aveva paura proprio di indossare questa nuova tecnologia, e quindi noi abbiamo spiegato e detto che grazie a queste tecnologie può migliorare e gestire al meglio la patologia diabetica. Quindi poi la ragazza le abbiamo detto non avere paura di indossare, quindi è nata proprio questa frase che riusciamo finalmente domani sera a mettere in teatro comunale: non avere paura di indossare le nuove tecnologie, in quanto aiutano parecchio il paziente a migliorare, come dicevo prima, la loro patologia, a vivere meglio.
0: Assolutamente, anche perché questo è importante, un momento di sensibilizzazione che anche noi facciamo insieme a voi proprio in questo preciso momento, per raccontare, per dire che anche le persone che hanno il diabete, che hanno questa patologia, rischiano seriamente ogni giorno, nel senso che hanno delle difficoltà quotidiane, che quindi è necessario che loro tengano insomma addosso questi dispositivi. La domanda che ti faccio, Giuseppe, è: cos'è cambiato tra i vecchi dispositivi e quelli nuovi, come hai detto, sensori, cose che saranno sicuramente dei nuovi dispositivi? Cosa cambia e come può migliorare la vita di queste persone?
1: Sicuramente è cambiato il mondo perché questi pazienti poverini, chi fa monitorava la glicemia più volte al giorno, quindi era costretto ad eseguire un automonitoraggio attraverso dei glucometri, quindi avevano paura proprio alcune volte di eseguire la glicemia dal dito, detto in questa maniera. Sì. Invece grazie a queste nuove tecnologie, i sensori possono vedere in qualsiasi momento il loro valore della glicemia, e quindi possono controllare anche le ipoglicemie. Quindi prima invece il paziente magari aveva dell'ipoglicemia e non riuscivano a saperlo. Invece questi nuovi strumenti tecnologici, anche i sensori, attraverso le app, attraverso il paziente riesce ad avere già un messaggio che è in ipoglicemia, quindi può subito integrare qualcosa per evitare queste ipoglicemie. Poi grazie sempre alla tecnologia, anche da remoto, dall'ambulatorio, possiamo fare anche un teleconsulto, una televisita, in modo tale che il paziente anche da remoto può può il medico sistemare la glicemia e quindi magari sistemare anche la terapia del paziente. E quindi loro anche sul lavoro, anche magari durante lo sport, possono tranquillamente diciamo, fare questa diciamo, sport senza aver paura di avere episodi diciamo, di ipoglicemia e quant'altro.
0: Assolutamente, questo quindi consente un monitoraggio, se ho capito bene, in tempo reale, quindi esatto, continuo e in tempo reale, quindi questo diciamo che migliora moltissimo la qualità della vita di
1: E
0: queste
1: come?
0: persone in termini non solo di sicurezza, di salute, ma proprio di serenità, di
1: Perfetto.
0: benessere, quindi questa è una cosa
1: Sì,
0: molto
1: sì.
0: molto importante che voi fate
1: Sì.
0: ogni giorno, quindi l'accompagnamento e la gestione quotidiana, per quello prima
1: La
0: dicevo,
1: presa in
0: no?
1: carico del paziente, giustamente.
0: Esatto, la presa in carico del paziente, che non è una cosa trascurabile, specialmente pazienti che hanno bisogno. Io immagino le persone che vivono in famiglia, che hanno, diciamo, che hanno, ricevono le cure dai familiari e, vabbè, le cure anche nel senso affettivo e di presenza, no? Poi penso anche alle persone che sono sole, che quindi a maggior ragione hanno bisogno di questi dispositivi e del vostro
1: Perfetto.
0: aiuto, quindi questo sicuramente è molto
1: Anche
0: importante.
1: bambini piccoli, magari che a scuola possono, attraverso anche gli insegnanti, quindi ci sono delle app che sono in collegamento con i genitori, quando il bambino magari ha delle ipoglicemie ci sono degli allarmi che avvisa anche il genitore o chi è il suo tutore in quel momento.
0: Benissimo, allora noi
1: Quindi
0: ricordiamo, grazie a questo.
1: grazie a queste tecnologie quindi è cambiato parecchio la gestione del paziente diabetico e quindi anche da parte nostra, perché anche noi dobbiamo essere sempre
0: Pronti.
1: aggiornati come team diabetologico affinché possiamo dare al paziente sempre qualcosa di più diciamo, tranquillo e sereno per poter affrontare la vita di tutti i giorni.
0: E lo vediamo anche perché lei ci sembra abbastanza, come dire, pronto e appassionato rispetto al suo mestiere, al suo lavoro, che è molto importante, e la ringrazio per questo.
1: Grazie.
0: Allora, ricordiamo, venerdì 25 settembre, ore 18:30, Teatro Comunale di Massafra. C'è questo appuntamento anche per chi magari volesse non solo vedere e partecipare a questo evento di sensibilizzazione, ma anche chi vuole chiedere delle informazioni, quindi può farlo sicuramente attraverso questa iniziativa. Grazie mille, Giuseppe Russo. E a presto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie, buona giornata, grazie.
0: Buona giornata. Allora, detto questo, amici, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi. Siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, do linea alla regia. E noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Fatti del giorno.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
4: Rosso di sera.
3: L'informazione della sera su Cittadella.
4: Su Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto. Cittadella.
4: Cittadella.
3: New hit.

Rodrigo, Stupid Song, amici. Che bello questo pezzo, quanto ci piace. A voi piace questo pezzo? Sa di autunno, sa di freschezza, vero? Sa di quella cosa che sta per arrivare, che si chiama felpa, cappottino, trench e basta. Non vi dico niente, perché se no poi voglio vivere a Noanette, ma tu ci dici che manca poco a Natale. Io non ho detto niente oggi, vabbè. Abbiamo ancora ottobre, che è un bellissimo mese, come sempre vi dico, l'autunno, adesso siamo, insomma, l'autunno cos'è? Oggi è il 24 settembre, quando inizia l'autunno? Qual è la stagione dell'autunno? Quando inizia l'autunno? È iniziato? Ieri,

È iniziato ieri, vediamo quest'anno quando è iniziato l'autunno. Ieri, giusto? Autunno 2026. Eh sì, un giorno fa e allora vediamo un poco, perché giustamente noi dobbiamo capire. Il 23 settembre, quindi ieri, è partito alle 2.05 ufficialmente l'autunno. Oggi noi parliamo d'autunno, quest'anno, poi ovviamente come al solito a dicembre. Allora, parliamo dell'autunno. I trucchi anche come per affrontare questo cambiamento, perché poco fa parlavamo fuori onda, no? Certe volte della stanchezza, del cambio di stagione. Allora come facciamo? Come si fa? Come possiamo fare? Allora io la prima cosa che ho detto, perché io parlo per esperienza personale, come sempre, non è che dico delle cose inventate, le dico perché le ho vissute e per quello do consigli ai miei amici, no? E io penso che dobbiamo fare le cose che amiamo, le cose che ci rendono felici, ma piccole cose. Non è che dobbiamo per forza fare un'attività, un hobby, uno sport, una passione, riprendere qualcosa, fissarsi un obiettivo. E quando noi abbiamo quell'obiettivo, noi pensiamo solo che a raggiungere quell'obiettivo. Quindi per me è così, almeno io funziono così. L'estate è finita, si riparte, ci sono dei consigli, oltre al mio, come sempre non richiesto, degli esperti. Ad esempio, per qualcuno questo periodo rappresenta un po' un momento fantastico dell'anno, per altri magari coincide con il solito piccolo trauma da cambiamento stagionale. Comunque, come spiega la terapeuta Kat Grassetti sulle pagine di Vice e Vice, ogni passaggio di consegne tra una stagione e l'altra porta inevitabilmente con sé un pizzico di spaesamento. Tuttavia, bastano pochissime mosse mirate per ritrovare subito il ritmo giusto senza accumulare ansie inutili. Allora, il primo passo fondamentale, cari amici, è quello di lasciarsi alle spalle. Questo lo dovremmo fare più volte dall'anno, ripetere questa operazione, lasciarci alle spalle quello che non va più bene, o che non funziona più, che non ci serve più. E quindi, insomma, fare ordine, quello che pesa, quello che ci dà fastidio, via, partire col piede giusto da subito, facile, dobbiamo facilitarci la vita, le cose. Poi, sicuramente, una bella attività è quella di fare due passi fuori, amici. Stacchiamo il telefono. Io sto facendo veramente questo esercizio che è troppo bello, amici. Io per un'ora, due ore al giorno faccio la mia passeggiata, faccio le mie cose. Vabbè, io amo cucinare, quindi mi dedico anche a delle cose. E quindi non ho proprio il telefono. Io lo lascio totalmente in un'altra, lontanissimo da me, dove è impossibile che io lo raggiunga mentre sto facendo questa attività. E a me piace molto questo. Poi i piatti caldi. Arrivano i primi piatti caldi. Le coccole in casa. Quali sono le coccole in casa? Rendere le stanze più accoglienti, ad esempio, aiuta a portare, come dire, ad accompagnare la fine della stagione calda, e quindi magari mettiamo, non so, una cosa diversa, sistemiamo i mobili in un modo diverso, non lo so, insomma, la mattina. Io la prima cosa che faccio la mattina, amici, appena mi sveglio, caldo, freddo, non mi importa nulla, apro tutto, apro le finestre, apro le porte, tutto, così sento quell'aria fresca, nuova, di un nuovo giorno che arriva, e a me questa cosa rende felice. Ripeto, piccole cose, non è che dobbiamo andare nello spazio per essere felici. E poi quando si arriva, se si ha tempo a pranzo, altrimenti la sera, uno stufato, una minestra calda, una bella cena confortante da condividere ovviamente con la famiglia. Questo è possibile che possa rappresentare una bella spinta. Vediamo cosa ci scrive Sabrina. Scrive: per me l'autunno è il mese della lettura, la sera dopo il lavoro con una tisana calda. Bellissimo, bello, bellissimo. Mi piace l'autunno, buongiorno intanto. Mi piace l'autunno, stranamente forse piace a pochi, ma almeno togliamo il caldo esagerato che abbiamo avuto. Vero, vero, vero Sabrina, è un caldo quest'anno, ogni anno diciamo così, però ha fatto veramente caldo. E mi piace, nonostante il cambio di stagione, per una persona come me ansiosa, porta un po' di cambiamenti di umore. Sì, questo è possibile, perché magari chi è ansioso non sa cosa arriverà domani. Però io faccio così, quando sento un po' d'ansia faccio una cosa, un passo alla volta, ecco, un passo alla volta. La tisana prima di andare a letto tuo figlio,
ogni sera. Ragazzi, queste sono coccole pro, sono coccole ultra queste, che bello, grazie. Grazie a voi che ci scrivete messaggi a 339-780-688, potremmo parlare anni, quindi scrivetemi così io vi rispondo in diretta, così come vedete. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco, scrivetemi 339-680-6868, mi raccomando, restate qui.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Justin, Super Duper Love, che bello questo pezzo. Grazie a Gisberto Nicoletti che ci porta indietro nel tempo con il nostro rewind, con questi pezzi belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli. Ho detto belli? Sì, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, ovviamente sul canale 94 se ci state vedendo dalla vostra TV. E a proposito di TV, il 24 settembre del 1959 alla Fiera di Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, ideata e condotta da Cino Tortorella, già noto come il Mago Zurlì. La formula era semplice e anche innovativa. 10 canzoni scritte per bambini, interpretate da piccoli cantanti, che poi si contendevano un premio ispirato alla favola di Pinocchio. Quindi dal 1961 lo Zecchino d'Oro trovò la sua sede stabile all'Antoniano di Bologna, dove poi nacque anche il piccolo coro diretto da Marielle Ventre, poi destinato a diventare un'icona della musica per l'infanzia. Poi negli anni il festival ha dato vita a brani diventati veri classici, da 44 gatti, ce lo ricordiamo, 44 gatti, poi Il coccodrillo come fa? Che ce li ricordiamo. Poi c'era l'altro che mi faceva morire proprio di tenerezza, che era Volevo un gatto nero, nero. Ve lo ricordate quel? Che bello che era. Dei brani bellissimi, dei bimbi fantastici che cantavano. Comunque riconosciuto dall'UNESCO nel 2008 come patrimonio per una cultura di pace. Lo Zecchino d'Oro oggi è, diciamo, molto più di una competizione canora, è un progetto educativo, musicale, solidale, che poi continua a parlare a generazioni di bambine e di famiglie. Io penso ad una cosa molto importante: quando si fa musica, no? In qualsiasi contesto, a qualsiasi età, la cosa bella è proprio la condivisione, lo stare insieme. La musica, io lo dico da sempre, lo ripeterò veramente fino all'ultimo mio respiro, dirò sempre che la musica è magica, ha un potere, ha una magia incredibile. Quindi tutto quello che accade quando facciamo musica, quando stiamo insieme, ci riempie il cuore, ci fa bene, ci fa stare bene, ci fa comunicare con l'altro, ci fa fare questi sguardi, questi sorrisi, queste cose bellissime. Quindi a maggior ragione, ovviamente riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, lo Zecchino d'Oro, perché oggi poi a mano, sapete, no, come si fa con i progetti? Si parte da un punto e poi si amplia sempre di più. Oggi è molto più di una competizione canora, ripeto, un progetto educativo, musicale, solidale, che continua a parlare a generazioni di bambini, anche perché si devono preparare, devono studiare. La musica è questo, la musica è dedizione, è impegno, è tanto lavoro. Quindi già da piccoli si capisce che se si vuole diventare bravi in qualcosa bisogna praticare quella cosa, praticare, praticare, praticare. Questo vale per tutte le cose, ovviamente. Comunque era una piccola curiosità che volevo darvi. Quindi il 24 settembre, come oggi, ma nel 1959, andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro. Detto questo, noi continuiamo. Ci sono Marrakesh Gay insieme, che hanno fatto questo bel pezzo che ci ascoltiamo, si chiama Casini. Mi raccomando, restate con noi.

0: notizie è Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cosa sappiamo su Colla Reed?
3: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
2: Che fine ha fatto?
3: Se ne sono perse le tracce.
4: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
5: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
6: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
7: Tu che cazzo sei?
8: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
6: È in trappola.
8: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
5: Tu che cazzo vuoi?
8: Vendetta.
3: Chiamata di soccorso.
2: Il codice?
3: Attacco, signore.
2: Un attacco.
9: Perché è venuta da me oggi?
10: Non ho mai avuto un orgasmo.
9: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
10: Non funziona.
9: Imparare a lasciarsi andare.
11: Sì, sì, sì!
9: Lo dica forte e chiaro.
10: Io voglio godere.
9: E ne parli con suo marito.
12: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
9: No.
13: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
14: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
11: No!
14: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
15: Odil tesoro può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
14: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
10: Mi sta costruendo un sex toy.
16: È una battuta?
10: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
14: Vedi che succede se lo strofini?
10: Sì, serve un nome. Lo posso provare?
11: No, tesoro, fa male!
14: Usa questo! Ah,
11: metti subito giù qualcosa!
17: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
18: Concentrati su cosa piace a lei.
14: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
10: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Che hai appena detto?
2: Scusi, signor.

0: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%, ti pago lo stipendio! E tu vuoi chiuderla? Dillo!
1: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
2: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
1: 18.000 miliardi di dollari, signore.
3: C'è qualche altra brutta notizia?
4: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
3: Cazzo! Porco!

0: Adesso, cazzo, andiamo.
1: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema!
0: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
2: Ma è successo!
3: Madre natura ama vincere!
4: Tu salverai il mondo!
3: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
5: Sta bene, signor presidente?
0: Signor presidente? Fanculo l'iceberg! Aprite le danze! Creiamo la storia.
6: La conoscono già la storia.
0: Conoscono i fatti. La storia.
7: Cazzo!
0: Va ancora scritta.
3: Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità. Così. Bang, bang, bang. Woo! Woo!
0: Bella sensazione, vero? Bravissima.
8: Immagino che avrai delle domande.
9: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
8: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verdi. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
9: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare.
3: Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
4: Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu.

capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori, buon pomeriggio a voi tutti. Sono 130 i migranti provenienti dall'Africa sbarcati nella tarda mattinata di oggi al porto di Taranto ad attenderli sulla banchina. Tutti coloro che sono chiamati a mettere in moto la macchina dell'accoglienza e garantire i controlli sanitari e di polizia previsti sul posto, quindi poliziotti, operatori sanitari del 118 e operatori del Long Solidaire. Ancora cronaca, ancora una storia di violenza. È stato arrestato l'ex compagno di una donna che ha denunciato l'ultima aggressione avvenuta nella serata di ieri.
1: Ancora una storia di maltrattamenti, minacce, atteggiamento violento nei confronti della sua ex compagna, subiti sia nel corso della relazione che al termine della stessa. È quello che ha denunciato una donna dopo l'ennesima aggressione subita nella serata di mercoledì, quando il 44enne si sarebbe introdotto in casa della donna contro la sua volontà, danneggiando su pelletti gli oggetti personali, bloccandola fisicamente e minacciandola, per poi allontanarsi e tornare poco dopo con le stesse intenzioni. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo poco dopo nei pressi del complesso residenziale. Lo hanno arrestato con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex e lo hanno condotto in carcere.
0: E continuiamo con la cronaca, perché è stato denunciato un minorenne, un ragazzo di 16 anni, è stato denunciato dalla Polizia di Stato e accusato di detenzione di droga e porto abusivo di coltello. Nelle tasche dei suoi pantaloni i poliziotti hanno trovato hashish per un peso complessivo di circa 35 grammi, ma anche un coltello a serramanico con una lama di 7 cm ancora sporca di droga, oltre che 80 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività illecita. Andiamo avanti, ci spostiamo al carcere, dove continua ad essere emergenza. Sentite.
1: Si chiama Operazione Verità, la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Ionica per infine proporre delle soluzioni.
2: Taranto unitamente alle sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneducci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
0: Arriva una soluzione tampone per i precari della giustizia, lo ricorderete, lunedì mattina si è tenuto un presidio davanti a Palazzo di Giustizia, dunque sono stati prorogati i contratti dei 24 operatori addetti all'ufficio del processo, sono stati prorogati fino alla fine dell'anno, ma l'obiettivo è la stabilizzazione, sentiamone di più.
1: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti
0: davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sulla vertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto la vertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal Ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze. Ancora alla cronaca con una notizia simile a quella data pochi minuti fa. Un minorenne nel centro storico di Martina Franca è stato fermato dai finanzieri, è stato dunque denunciato perché trovato in possesso di 11 dosi di droga già pronte per essere cedute, un panetto di 70 grammi di hashish, tutto il materiale per confezionare la droga. E intanto raggiungere il tribunale è diventata un'odissea. I lavori per le BRT hanno tagliato decine di posti auto, ne parliamo da diversi mesi. Questo ha complicato anche il lavoro degli operatori della giustizia. Sentiamo.
3: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato Albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato Albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
0: Adesso cambiamo argomento. L'ex ministro dell'Ambiente, presidente di Univerde, spiega come dal suo punto di vista andrebbe gestita la crisi dell'ex Ilva.
4: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto. Il presidente della Fondazione Univerde è già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
5: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, come dire, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
4: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
5: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
0: Intanto l'attuale ministro dell'Ambiente rassicura per quel che riguarda le risorse tagliate all'eolico offshore, dice saranno reintegrati i fondi tagliati per il progetto, intanto arrivano oltre 100 milioni per lo stabilimento siderurgico.
3: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
0: E sempre a proposito dei tagli al progetto dell'eolico, l'autorità di sistema portuale puntualizza sul cronoprogramma degli interventi, chiediamo certezze al Ministero.
4: La sforbiciata ai fondi per l'eolico offshore riduce le risorse del porto di Taranto nel 2026 a poco meno di 14 milioni di euro, una doccia fredda, a cui però l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde guardando oltre l'allarme immediato e puntando sulle garanzie concrete per il futuro. Per il presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, infatti, le indicazioni del Ministero sembrerebbero tracciare un quadro meno allarmante. Per Gugliotti le parole del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin delineano un quadro meno allarmante del previsto. Il ministro, evidenzia Gugliotti, ha evitato di intaccare il valore strategico dell'opera, confermando che il taglio è temporaneo e legato a rettifiche di bilancio che saranno reintegrate nel 2027. Ma se il giudizio di Gugliotti sulle intenzioni del governo è d'apertura alle richieste dell'autorità di sistema portuale verso Roma sono chiare e immediate. L'ente rimarca di aver rispettato con precisione svizzera ogni scadenza tecnica, fornendo i progetti esecutivi a febbraio e i cronoprogrammi a maggio, e ora chiede una rapida e formale conferma della disponibilità delle risorse residue sul bilancio 2027. Un quadro finanziario certo è considerato un presupposto non negoziabile per realizzare gli investimenti programmati. Per questo l'autorità di sistema portuale chiede al ministro Pichetto Frattin di essere presente a Taranto l'8 e il 9 ottobre in occasione del convegno Offshore Wind Revolution. Sarà quella la sede per un chiarimento definitivo indispensabile, conclude Gugliotti, per una città e un porto che in passato hanno già subito troppe volte la conseguenza di improvvisi cambi di programma.
0: Ieri sera intanto l'assemblea di alcune associazioni in preparazione della manifestazione ambientalista del 17 ottobre.
4: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno di RAI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilità che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
6: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
4: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
7: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci e quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce. Perché nessuno ci dà voce.
0: Si è svolta intanto nel Golfo di Taranto la maxi esercitazione internazionale di soccorso per sommergibili in avaria. C'era per noi Federica Pompamea.
8: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperatività tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario estrativo, ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
9: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente. Proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
8: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
10: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che

0: viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
1: Obiettivo la sicurezza sulle strade, sono ripartiti i lavori sulla statale 100.
2: Saranno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 chilometri a ridosso della galleria, con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
1: Domani intanto è prevista l'inaugurazione ufficiale delle opere realizzate a Palagiano per fronteggiare il rischio idrogeologico, un investimento di 10 milioni di euro.
3: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto valdivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: E proprio di questo si occuperà Enzo Ferrari nel dopo TG, oltre la notizia con il primo cittadino di Palagiano. Noi intanto andiamo avanti perché è stato firmato l'accordo di rete sulle biotecnologie tra 11 istituti scolastici.
4: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
5: il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia Giovanni Tartaglia è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
4: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che è di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
5: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Pugnano della Fondazione Bioergotech.
1: La pagina sportiva, partiamo dalla promozione, oggi pomeriggio turno di ritorno di Coppa Italia.
6: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
1: Per il basket, doppio innesto per la De Florio Taranto, vediamo di chi si tratta.
7: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata all'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano. Playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19, 168 cm, Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società. Insomma, due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
1: Ora il mercato del Taranto, ancora operazioni in entrata e in uscita per il rossoblù.
7: Ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra Under 17 e Under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino. Un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
8: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
9: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
8: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
10: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
8: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere.

0: che i risultati arrivano e oggi ne è la prova.
1: Come giudichi il tuo esordio?
0: Ma un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
1: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
0: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
2: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
0: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
3: E prima di salutarvi, il consueto invito ad inviare alla nostra redazione le vostre segnalazioni, indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it, numero WhatsApp 339 680 6868. Per la nostra programmazione, subito dopo il nostro telegiornale, dopo il TG Oltre la Notizia, oggi a cura di Enzo Ferrari, ci sposteremo a Palagiano per parlare con il primo cittadino di importanti opere viarie. E dunque tutto per il momento, grazie per l'ascolto e per l'attenzione, arrivederci.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL, costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa, soluzioniedilizie.srl @gmail.com.

0: Buon pomeriggio. Oggi per il nostro approfondimento ci trasferiamo in provincia e in particolare a Palagiano, perché domani per Palagiano è una giornata importante. Verranno finalmente consegnate le opere realizzate per prevenire il rischio idrogeologico. Si tratta di infrastrutture realizzate con un finanziamento importante di 10 milioni di euro, fondi del PNRR. E si tratta di opere molto attese dalla comunità di Palagiano, perché consentono non solo di proteggere la cittadina dal rischio idrogeologico, ma favoriscono anche la mobilità di residenti e operatori agricoli che appunto hanno necessità di muoversi in modo più agevole tra campagna e centro abitato. Ne parliamo con il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: E allora, domani giornata importante, dicevamo questo, probabilmente è uno degli interventi più importanti mai realizzati a Palagiano.
1: Sì, è un intervento straordinario, storico direi, per la nostra comunità. In realtà è un'operazione che si inserisce in un progetto molto più ampio, che viene anche da lontano, perché è stata già fatta una prima operazione di canalizzazione delle acque piovane per mitigare il rischio idrogeologico. Oggi chiudiamo invece questo secondo grande intervento. Abbiamo destinato con fondi PNRR, grazie all'autorità commissariale Regione Puglia, i primi 11 milioni e partirà il terzo stralcio per gli altri 9, quindi per un totale di 20 milioni di euro destinati sul territorio. Ampliamento dei canali e ricostruzione di 6 ponti di attraversamento che agevolano ovviamente sia la mitigazione del rischio sia la viabilità, soprattutto in agro.
0: Ecco, sindaco, noi abbiamo realizzato un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale, abbiamo provato a sintetizzare insomma gli interventi che sono stati realizzati, lo vediamo insieme e poi torniamo a commentare.
2: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto vallivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
0: Ecco, Sindaco, avrà sentito, abbiamo provato a riassumere, insomma, gli interventi che sono stati realizzati. Palagiano negli anni passati ha sofferto un po' per il rischio idrogeologico in occasione di nubifragi, alluvioni, e quindi i cittadini si sono trovati, almeno in alcune zone, in difficoltà, diciamo via Matera soprattutto. Con questi interventi abbiamo risolto il problema?
1: Beh, riteniamo di sì, ovviamente i fenomeni climatici sono sempre in continua evoluzione, purtroppo con dati sempre più drammatici. Noi abbiamo potuto realizzare quello che avevamo programmato. Ovviamente il progetto e l'intera esecuzione è stata curata direttamente dal mio assessore Francesca Pucci, che è delegata proprio alla sicurezza idrogeologica, e abbiamo realizzato quest'opera proprio per azzerare in qualche modo il rischio, intervenendo anche sul PAI, sulla pianificazione del dissesto idrogeologico, per azzerare appunto la pericolosità indicata da autorità di bacino. E quest'opera va anche in quella direzione. Ora funzionerà, sono certo che funzionerà. Speriamo soltanto di non dover affrontare, ecco, disastri idrogeologici come quelli affrontati nel 2003 a Palagiano, da cui tutti questi processi poi sono partiti.
0: Ecco, Sindaco, domani come si svolgerà questa giornata che possiamo definire storica?
1: Sì, domani, innanzitutto alle ore 11 nella casa comunale, nella mia stanza, firmeremo con l'autorità commissariale, i verbali di consegna dei lavori. E poi con una delegazione tecnica, politica ed amministrativa ci recheremo sui singoli posti per, diciamo così, ufficializzare una consegna fisica dei ponti, che non sono soltanto Calvo e la Moscella, ma, come detto bene nel servizio, sono sei ponti che abbracciano l'intera rete agricola del nostro territorio, agevolandone la viabilità.
0: Ecco, saranno aperti quindi già da domani questi ponti.
1: In realtà i ponti sono già attraversati in alcuni punti perché l'euforia di poterli vivere hanno anticipato un po' i tempi. Da domani saranno ufficialmente e regolarmente percorribili con la copertura documentale necessaria relativa appunto alla viabilità e alle autorizzazioni relative.
0: Ecco, Sindaco. Siamo davvero lieti che Palagiano possa finalmente essere dotata di queste infrastrutture che abbiamo visto sono necessarie per garantire la sicurezza, l'incolumità dei cittadini e anche una migliore viabilità. Abbiamo avuto contezza quest'estate di un particolare attivismo, insomma, del Comune anche per quanto riguarda il cartellone estivo, no? Avete realizzato un bel cartellone estivo. Questo è un segno di dinamismo importante per i comuni della provincia ed è un segno importante che è giusto che giunga anche al capoluogo, a Taranto, perché talvolta mancano, no, questi ponti, questi collegamenti, a proposito di ponti, mancano questi ponti, questi collegamenti tra il capoluogo e i comuni della provincia. Questi invece mi sembrano segnali da cogliere con attenzione.
1: Beh, sì, l'estate è sempre un'occasione di condivisione, di socialità, di eventi che possano, ecco, in qualche modo far passare l'estate ai nostri comuni nella migliore maniera possibile. Da qualche anno i cartelloni, non solo di Palagiano, ma dell'intera provincia, rappresentano, ecco, un'occasione importante per invitare i nostri conterranei in qualche modo a raggiungere la nostra comunità. Quest'anno è stato un grande cartellone, abbiamo avuto tantissime persone che hanno popolato Palagiano e la speranza è continuare in questa maniera. Noi ci avviamo alla chiusura di questo decennio di amministrazione e credo che tra i ricordi più belli che porterò con me ci sono certamente le piazze di Palagiano pienissime di gente che ha vissuto con noi l'estate, un momento di festa, un momento di gioia.
0: Ecco, questi eventi sono importanti perché consentono anche a chi non è di Palagiano, perché oggi stiamo facendo il caso di Palagiano, ma consentono, diciamo, una migrazione all'interno della, della provincia, quindi che consente a ciascuno di poter ammirare le bellezze magari di un comune che non aveva mai visitato in precedenza e così scoprire la ricchezza, le bellezze che abbiamo nella nostra provincia, Sindaco.
1: Assolutamente così, è proprio questo anche lo scopo di un cartellone estivo in un comune di provincia. L'obiettivo è quello di condividere gli spazi e di fare in modo che la gente, soprattutto della nostra provincia, ecco appunto, possa in qualche modo visitare i vari comuni. L'occasione dell'evento è un'occasione, appunto, è la ragione per la quale raggiungere il comune. E questa è una sorta di sistema di microeconomia che in qualche modo permette al piccolo comune di vivere anche grazie alla presenza di turisti occasionali, di forestieri, di amici di comuni vicini che ci raggiungono per vivere l'evento, per vivere la città, per scoprire le bellezze di un comune.
0: A proposito di economia, Sindaco, le produzioni di Palagiano che andamento stanno avendo sul mercato?
1: Questa è una domanda importante che cade in un momento straordinario per la nostra comunità. È il momento in cui i produttori offrono e presentano la loro merce, i nostri agrumi. Palagiano, nota per essere la conca d'oro delle clementine, la produzione pare sia eccellente, come sempre peraltro. Speriamo che i mercati rispondano nella maniera e nella misura in cui i nostri produttori desiderano rispondano, ecco. Per cui aspettiamo di capire il prezzo di mercato e tra un po' si comincerà a commercializzare il prodotto, le nostre clementine. E a questo punto approfitto per invitare i nostri amici che ci ascoltano a visitare Palagiano anche per assaggiare le nostre straordinarie clementine.
0: E non mancheremo di assaggiarle, Sindaco. Grazie per la sua partecipazione. E appunto grazie, congratulazioni per le opere che avete realizzato, che domani saranno ufficialmente inaugurate. Grazie al Sindaco Domiziano Lasigna e grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
3: Le storie sono vere.
2: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Fiti, e salva tutti noi.
3: Maui, semidio del vento e del mare.
4: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, muta forma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
3: Ti ringrazio.
4: Tranquilla.
5: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Mi serve il tuo aiuto.
4: Non vado in missione con una mortale.
3: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
4: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
3: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
4: Pronta a essere l'eroina?
3: Andiamo a salvare il mondo.
4: Ti guardo le spalle.

0: fame.
1: Eh?
0: Ho fame.
1: Eh?
0: Ho famissima.
1: Siamo chiusi.
0: Conosco il titolare.
2: Mai mangiato pizza più buona? Forse è meglio del sesso. Non ricordo.
3: Che ti piace di più?
2: La mozzarella.
3: Del sesso?
2: L'attesa.
3: È la tipica risposta da donna.
0: E a te? Le tette? Tu sotto? Il martello pneumatico?
3: Però! Per me è importante il dopo.
0: Oh, ti prego!
3: Ti prego! Due persone sdraiate. Con lo stesso segreto. Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte. Mamma, resto a casa.
0: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
0: Ci andremo piano.
4: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tizen.
5: Ciao.
4: L'ho conosciuto in fila al bagno.
0: Cosa?
4: Sì.
0: No. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
3: Oh.
0: Scusa.
3: Sono Owen.
0: Ali.
3: E noi due?
0: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
3: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
0: Il tuo mento può arare un campo.
3: Hai le gambe strane.
0: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
3: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
0: Che ti è successo all'occhio?
3: Oh! Oh! Allergia.
0: Ah, sì?
6: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood. Racconta le sue storie. Ma sono tutte bugie. Non era un eroe. Era un bandito e un assassino. Eravamo dei mostri. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.

0: Spero che mi perdonerai. Mi avevi supplicata di lasciarti morire. Come ti chiami?
1: Puoi costruirmi un arco?
2: Vorresti avere un arco? Va bene. Che le è successo?
0: Qualcosa di terribile. Aiuto chi arriva su quest'isola a cambiare la rotta del proprio destino.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Fuori da qui la gente è cattiva. Ho paura che i nostri debiti di sangue ricadranno su di lei. Ti terrò al sicuro. Te lo prometto.

0: Ok, vorrei raccontarvi l'idea di base di questa storia. È un romanzo di formazione.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
0: Sono cambiate tante cose dal liceo. Sono uno scrittore adesso. Anzi, mi stanno per dare una grossa borsa di studio per un romanzo. Pronto?
3: Signor Bourdain, la commissione ha selezionato un altro studente per la borsa di studio.

0: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Scusate.
2: Certo.
1: Siamo aperti da mercoledì a domenica e iniziamo alle 11 di mattina.
3: Ma che ore sono?
1: Significa che sarai qui dalle 10.45, alle 11 è tardi. Chi fa tardi è licenziato.
0: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore. Ho detto che so cucinare.
3: Oh, scusami tanto, non avevo capito. Sta zitto, cazzo!
4: Ah, sì!
0: Io non c'entro niente.
5: Non mi interessa, Tony!
6: Sei uno dei buoni e uno dei cattivi.
1: Ti insegno una cosa. È così che si apre un'ostrica.
7: Queste le ho mangiate in Francia da ragazzino. Dissi che sapevano di futuro. I was reminded every measure I got on fine with modern living. Questo tizio è un grande chef. And the world still so
0: wild called to me. Dovremmo aggiungere una specialità, da preparare ogni venerdì, qualcosa di ricercato, ma senza esagerare, qualcosa di eccitante che ti faccia venire voglia, una cosa che sai fare solo tu. I was lost,
2: I've been kept. È da pazzi!
1: Lo so!
7: Cos'è?
1: È per te. And the world still so
7: wild, come to me. Se qualcuno te lo chiede, io non scrivo, lavoro in cucina.
8: Scusi, qual è il suo nome?
7: Anthony Bourdain.
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresciuto

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, in senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto.

0: 2016 Partecipiamo Taranto, la voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: about.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
2: I vostri messaggi.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
2: Driving.
1: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità

Perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizia SRL. Costruiamo il futuro. Contrabbandiera Ginosa. Soluzioni Edilizie.SRL @gmail.com.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la

Fino al 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Bentrovati, nuova puntata di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV, perché ricordiamo che dall'1 ottobre noi saremo Taranto TV. Nostra graditissima ospite Tiziana Grassi.
3: Grazie,
2: collega, collega giornalista, autrice di volumi che, diciamo, hanno un obiettivo, quello di provare a cambiare la narrazione di Taranto, ma soprattutto a dare degli spunti per percorrere nuove strade, nuove prospettive.
3: Certo.
2: Tiziana, e tu stai preparando un nuovo lavoro.
3: Sì.
2: Possiamo anticipare qualcosa?
3: Qualcosina. Allora, sì, è un progetto editoriale sempre per Posa Edizioni Stampa Sud di Mottola che mi accompagna in questa nuova narrazione di Taranto e sarà, diciamo, legata questa nuova pubblicazione, imminente uscita, ai Giochi del Mediterraneo variamente declinati e poi i proventi saranno devoluti anche questa volta al reparto di pediatria oncoematologica del Santissima Annunziata di Taranto.
2: I Giochi del Mediterraneo che, diciamo, hanno segnato un punto che resterà nella storia contemporanea della città, no? Perché un evento di così alto livello a Taranto non l'avevamo mai avuto. Ci lascia in eredità una impiantistica importante questa manifestazione. Siamo oggi probabilmente la città con la più ricca infrastrutturazione sportiva del sud Italia, quantomeno, con impianti nuovi, d'avanguardia, molto belli anche esteticamente, architettonicamente, però ci lascia anche una consapevolezza questa manifestazione. Possiamo ambire a fare cose di alto livello.
3: Esattamente, hai fatto una sintesi perfetta, Enzo, perché ci lascia un patrimonio questo evento sportivo internazionale straordinario, storico, segna un prima e un dopo. Sicuramente per le infrastrutture sportive all'avanguardia, come dici tu, che consentiranno a tanti giovani tarantini e anche della provincia di Taranto di avere delle strutture di riferimento senza dover andare lontano per allenarsi e per diventare degli emergenti, degli eccellenti campioni, e quindi è un potenziale, è una risorsa incredibile. L'altra cosa che ha un valore simmetrico, persino superiore, è quello che dicevi tu, la consapevolezza. Questi Giochi del Mediterraneo hanno regalato a tutta la nostra comunità uno sguardo nuovo su se stessa, cioè che veramente le cose le possiamo pensare, sognare e realizzare in grande, e quindi un registro altissimo. E poi, non ultima, la consapevolezza anche del fatto culturale, perché l'atleta è, diciamo, simbolo di una narrazione che ci riporta al nostro passato millenario, che è stato sovrastato dagli ultimi scampoli di decenni come narrazione apocalittica.

0: che ha sovrastato invece quello che è il nucleo identitario della nostra città. E questo è molto importante perché noi credo che tutti quella sera, quando c'è stata la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, vedendo quella roba lì,
1: Ci siamo
0: ci
1: emozionati
0: siamo
1: innanzitutto.
0: emozionati tantissimo, tutti credo, sia chi era presente e chi
1: L'ha visto in
0: invece l'ha visto
1: televisione.
0: in
1: Io
0: televisione.
1: posso dirti, tanti amici che vivono fuori Taranto, perché fuori Taranto hanno trovato la via per realizzarsi. E purtroppo Taranto ancora oggi non offre queste opportunità per tutti. E mi hanno detto che davvero si sono commossi a vedere quella Taranto in TV.
0: Quella Taranto in TV, quell'altra Taranto in TV, che non era più ostaggio di un assedio comunicativo, di una narrazione sempre catastrofica e sempre a ribasso, parziale, ma era la rappresentazione di una città, di una comunità in grande, finalmente, secondo appunto, come dicevo prima, i registri della storia, quell'antica storia che ci riguarda, che ci appartiene e che dobbiamo rilanciare, perché come diceva Calvino, ogni comunità, ogni città come organismo vivo, pulsante, ha i propri dei, deve soltanto ritrovarli. E noi quella sera, secondo me, ci siamo visti allo specchio e abbiamo capito che quella è la direzione.
1: Tiziana, l'atleta di Taranto può essere una nuova icona della città come lo furono gli Ori di Taranto negli anni Ottanta?
0: Io penso di sì perché appunto quella magnificenza, quella solennità richiama a un registro alto. Quindi tutti noi tarantini e non solo ci siamo identificati con quel suo rialzarsi lento, progressivo, ma
1: È
0: determinato.
1: stata una simbologia del riscatto, quel sollevarsi.
0: Esattamente, infatti molti hanno avuto i brividi proprio nel vedere quella sequenza che plasticamente restituiva a noi stessi l'immagine di quello che siamo stati e che possiamo essere, cioè ci possiamo rialzare partendo da noi stessi. E questi Giochi del Mediterraneo, attenzione, hanno dimostrato che noi tarantini, facendo squadra, ce la possiamo fare a realizzare appunto in grande, facendo squadra. E quindi ci siamo visti allo specchio e ci siamo anche molto piaciuti.
1: Diciamo che servono tre ingredienti fondamentali per pensare in grande. Innanzitutto le idee, le risorse e la capacità di realizzare le idee con quelle risorse che dovremmo avere a disposizione.
0: Certo, però questi Giochi del Mediterraneo, come
1: Hanno dimostrato
0: dicevamo,
1: che si può fare.
0: si può fare, è un cambio di paradigma nell'essenza della nostra comunità e quindi che può realizzare cose, ma anche nella rappresentazione che noi abbiamo dato a noi stessi, che è la cosa più importante come consapevolezza, come orgoglio, ma anche al mondo, perché noi tarantini siamo stati, come dicevo prima, appunto, ostaggio di un assedio comunicativo, quindi noi nell'immaginario collettivo siamo sempre in affanno. Ecco anche i volumi a cui tu facevi riferimento. C'è bisogno di una narrazione altra, ma
1: È
0: soprattutto
1: alta.
0: costante, alta e soprattutto costante, sistematica, come da molti anni sto cercando di fare io per la nostra comunità.
1: Per troppi anni ci siamo sentiti brutti, sporchi e cattivi. Abbiamo necessità di scuoterci
0: Sì.
1: e di eliminare tutte queste tossine che ci impediscono di respirare completamente.
0: Aria nuova perché il giornalismo di servizio, come lo intendiamo noi, come voi fate e come io ho fatto anche per moltissimi anni a Rai International, ha una responsabilità sociale importante, e cioè quella di avvicinarsi, quindi responsabilità anche di ascolto e di dare voce alla propria comunità. Io la davo agli italiani nel mondo. Ma mi ha insegnato anche che il giornalismo questo deve fare, deve appunto mettere in circolo aria nuova, nuovi sguardi e quindi la cosa importante anche è che i tarantini si sentano riconosciuti, valorizzati e quindi anche far emergere le belle storie che ci sono attorno a noi e che invece magari sono state sovrastate per troppo tempo da quel racconto apocalittico, catastrofico, parziale e devo dire anche molto offensivo per la nostra comunità.
1: c'è stata la testimonianza molto

0: significativa di uno dei componenti dell'organizzazione che veniva da fuori, quando gli fu detto devi andare a Taranto per i giochi del Mediterraneo, lui ha confessato: gli sono venuto carico di paura e di scetticismo. E poi quando sono arrivato qui ho visto una città completamente diversa da quella che io immaginavo fosse.
1: Perché noi siamo anche vittime di pregiudizi, no? E quindi l'immaginario collettivo pensa a Taranto e ci associa purtroppo a situazioni problematiche che pure ci sono, ma non devono essere così rilevanti nella narrazione da poter sovrastare quello che invece di buono c'è nella nostra comunità e che quindi va raccontato, ma soprattutto i tarantini hanno bisogno e urgenza di essere riconosciuti in quello che fanno, nell'impegno quotidiano. Ma basti pensare, tornando ai giochi, ci sono state 12.000 candidature di volontari, di giovani tarantini e non solo, anche della provincia, e 3.000 sono stati, diciamo, ammessi a
0: Selezionati.
1: selezionati. Ma che cosa vuol dire questo? Che c'è una comunità operosa che è pronta
0: C'è un
1: con
0: desiderio di
1: slancio.
0: partecipazione.
1: Esattamente, e quindi quelle cose vanno raccontate, vanno valorizzate e vanno condivise.
0: Abbiamo parlato di storia, di identità e è collegata con noi Daisy Petrelli, che fa parte dei Cavalieri delle Terre Tarentine. Un gruppo molto,
1: Buonasera.
0: buonasera, buonasera Daisy, è un gruppo, un'associazione molto importante perché ogni anno propone la rievocazione storica di una famosa battaglia. Allora Daisy, a te la parola e raccontaci cosa accadrà domenica.
2: Sì, sabato e domenica sarà un weekend intenso per noi cavalieri, che innanzitutto vi ringraziamo dell'invito e della possibilità di parlare qui questa sera con voi. Allora, siamo arrivati quest'anno alla quindicesima edizione della Battaglia dell'Undicesimo Secolo, una rievocazione storica tra le più importanti nel sud Italia, che si ripropone proprio di portare in scena le vicende realmente avvenute durante appunto l'undicesimo secolo nel sud Italia tra normanni e bizantini.
0: Ecco,
2: E in
0: intanto
2: particolare
0: stiamo
2: sì,
0: vedendo
2: delle
0: le immagini delle
2: immagini.
0: scorse edizioni della rievocazione
2: Sì, delle
0: storica.
2: scorse
0: Queste
2: edizioni.
0: sono immagini sul Mar Piccolo, invece quest'anno si cambia, giusto?
2: Quest'anno sì, una delle più importanti novità è proprio il cambiamento di location. Infatti andremo in scena al Parco Storico Naturalistico di Lama, un parco che è stato da pochissimi mesi acquisito proprio dalla nostra associazione, un'area di 11 ettari, stupenda, che si affaccia proprio sul Mar Grande, e dove dietro c'è tutta una progettualità che di qui ai prossimi anni porteremo avanti, e questo è proprio il nostro debutto. Il primo grande evento che organizziamo quest'anno sarà proprio la battaglia, e che, come dicevo, riporterà quindi in scena queste vicende legate a due personaggi fondamentali, Roberto il Guiscardo a capo delle truppe normanne e il generale Mariarca invece al comando di quelle bizantine. Quindi come si svolgerà il tutto? Noi apriremo sabato pomeriggio alle 16, dove i visitatori potranno passeggiare all'interno di un accampamento medievale che verrà organizzato proprio da noi e da altre 22 associazioni che provengono da tutta Italia. Quindi incontrare i rievocatori, partecipare ad attività didattiche come il tiro con l'arco, le prove di scherma storica, ascoltare racconti. Poi ci sarà il prezioso contributo della nostra cara amica Enza Tommaselli, che farà fare durante questi due giorni.
0: Impareggiabile Enza Tommaselli.
2: Sì,
1: Eccezionale
2: è
1: ambasciatrice.
2: fantastica. La sua conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico è ineguagliabile. Infatti lei è una delle nostre grandi sostenitrici, che ha preso subito a cuore il nostro progetto. E infatti non è la prima volta che lei appunto organizza proprio in questo spazio queste passeggiate naturalistiche.
0: Ecco,
2: Quindi
0: Enza,
2: ci sarà.
0: permettimi se ti interrompo. Enza Tommaselli è una di quelle persone che da anni si batte per promuovere le cose più belle, le risorse migliori che abbiamo a Taranto.
1: Darci occhi nuovi, sguardi nuovi.
2: Il suo entusiasmo poi è impareggiabile. Quindi, dicevo, si terranno queste visite sia il pomeriggio di sabato e di domenica verso le 5 e domenica mattina invece alle 10. Poi entreremo proprio nel vivo della rievocazione, sia sabato che domenica alle 18 ci sarà proprio lo scontro della battaglia in due atti, accompagnato poi dalla narrazione di altri nostri cari amici, gli attori Giovanni Guarino, anche lui un'istituzione per Taranto,
0: sì.
2: E poi gli attori lucani Giuseppe Ranoia, Emanuele Astrella e Angela Nicoletti.
0: Ecco, a proposito di attori, siccome stiamo vedendo le immagini della battaglia, voglio rassicurare, queste sono finzioni, no? Non si fanno del male, insomma.
2: C'è una preparazione dietro non indifferente, perché il rievocatore storico è questa figura poliedrica, è un metà tra un appassionato e comunque uno studioso, uno storico, e quindi dietro tutto quello che vedete c'è davvero studio, e per riprodurre tutto in maniera più filologicamente possibile, più corretta possibile, e anche per quanto riguarda poi il combattimento c'è proprio una preparazione dal punto di vista fisico, perché quello che noi andiamo a mettere in scena è uno show fighting.
0: Ecco, io chiedo sia a Daisy che a Tiziana, questi eventi sono importanti non solo perché sono un ripasso di storia, no? È un po' come tornare a sfogliare i libri di storia, ma perché ci fanno scoprire e valorizzare dei luoghi che spesso passano inosservati. Prima il Mar Piccolo, adesso questa distesa di pianura a Lama. Credo che sia importante anche questo aspetto.
1: È fondamentale, quindi complimenti Daisy, complimenti a tutti.
2: Grazie.
1: Voi come gruppo di lavoro, perché fate qualcosa di davvero straordinario per quanto riguarda la valorizzazione della nostra identità e quindi la cultura ancora una volta come direttrice portante del nostro passato, presente e sicuramente deve essere il nostro futuro.
2: Sì, no, vi ringrazio e mi appoggio proprio anche per dire una cosa che ancora è poco nata, però proprio nel 2024 c'è stata una legge che ha riconosciuto proprio la rievocazione storica a livello nazionale come strumento per la salvaguardia di quello che è il nostro patrimonio culturale e materiale. Infatti noi anche quest'anno stiamo ricevendo proprio l'appoggio anche del Ministero della Cultura attraverso quello che è proprio il Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, oltre al sostegno poi delle istituzioni diciamo più vicine a noi come il Comune di Taranto. Quindi sì, sono dei momenti importanti per conoscere il nostro territorio, conoscere la nostra storia, ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di avvicinare anche i giovani attraverso appunto anche un approccio diverso a quelle che sono delle tematiche che spesso a scuola vengono affrontate ancora in maniera un po' polverosa, e conoscere e immergersi nella storia in maniera diversa.
0: Allora,
2: sicuramente questa perspettiva è differente.
1: E vorrei aggiungere un ulteriore valore, è che quello che voi fate, che realizzate con tanta passione e professionalità e approfondimenti, ha un valore anche in termini di creazione di comunità, di relazioni, e quindi unisce tutta la comunità tarantina e non solo, tutti coloro che hanno il piacere di partecipare, e essere uniti su qualcosa che costruisce, piuttosto che, come in passato, essere uniti e dilaniati e divisi su note questioni, è già un grande passo avanti, no? Quindi la costruzione di comunità che voi fate con questo tipo di lavoro culturale credo che sia veramente fondamentale, perché noi abbiamo bisogno, come comunità tarantina, di sentirci uniti attorno a qualche valore, un ancoraggio forte, questi.
0: Daisy, allora sì. Riepiloghiamo gli appuntamenti di sabato e domenica molto velocemente.
2: Sì, allora sabato saremo aperti dalle 16 alle 24 con uno spettacolo di musica medievale, la sera a cura di musica e storica. Poi domenica invece saremo aperti la mattina dalle 9 e mezza alle 13 e ci sarà uno spettacolo di falconeria a cura di Angelo Bergamotti, e riapriremo nuovamente la sera dalle 14 alle 21. Entrambi i giorni, sia sabato che domenica, alle 18 la battaglia, prima e dopo, quindi tutta una serie di attività. Io invito chi fosse interessato a visitare i nostri canali social e il nostro sito, dove ci sta proprio l'elenco di tutte le attività, di tutte le date e tutte le informazioni per accedere, il parcheggio, quindi insomma
0: tutte le informazioni utili per raggiungere il luogo e seguire gli eventi. Grazie Daisy Petrelli,
2: grazie,
0: e grazie ai Cavalieri delle Terre Tarantine. Grazie,
2: alla prossima. Grazie a voi
0: Tiziana. Anche questi eventi organizzati poi da associazioni locali, quindi quindi un valore doppio, insomma, proprio perché vengono dal basso queste iniziative,
1: sì,
0: contribuiscono, come dicevi giustamente, a fare comunità, a ritrovare dei punti identitari che sono quelli che dovremmo cercare, mentre purtroppo in questi anni la città si è lacerata, sappiamo.

0: intorno alla vicenda ambientale, alla vicenda industriale.
1: Sì, abbiamo bisogno di un filo conduttore, no? Un fil rouge che dal passato, appunto, come dimostrava questa esperienza meravigliosa, ci proietti anche nel futuro. E quindi benvengano persone come loro, che come Enza Tomaselli, come Giovanni Guarino, insomma sono persone straordinarie che sistematicamente, quotidianamente si impegnano per regalarci nuovi sguardi su noi stessi come comunità, ma anche come orgoglio, come senso di appartenenza, di identità, cioè è un patrimonio valoriale che viene condiviso anche attraverso queste iniziative, anzi direi soprattutto attraverso queste iniziative. La cultura, io credo che Taranto debba investire, i giochi del Mediterraneo ce l'hanno confermato e ampiamente dimostrato che la cultura può essere, la cultura nel senso anche il filo conduttore dell'atleta, e quindi ci rimanda al nostro bellissimo alto passato, deve essere quello il filo conduttore che ci traghetta verso altro che non sia una monocultura industriale, e abbiamo, credo, tutte le carte in regola per poter pensarci sotto altri occhi e in altre prospettive, seriamente però.
0: Benissimo, però dobbiamo fare i conti anche con quella che è la crisi attuale, non possiamo certo nasconderla, e a proposito di questo registriamo le dichiarazioni di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, il quale in un convegno organizzato da Confindustria ha detto che prima di presentare un'offerta per acquisire l'ex Ilva, stiamo parlando quindi della cordata di imprenditori italiani, cordata guidata proprio da Gozzi, dice dobbiamo renderci conto che possa esserci un piano industriale sostenibile. E quando qui si parla di sostenibilità finanziaria, evidentemente. Dice non vogliamo fare una cosa che va in amministrazione dopo uno o due anni, quindi si cerca una stabilità economico-finanziaria. Stiamo cercando di capire, ha aggiunto Gozzi, le dimensioni del problema e le condizioni entro le quali poter lavorare. È fuor di dubbio che abbiamo necessità di risolvere questa crisi, perché qui ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro, c'è innanzitutto da tutelare, come le sentenze della magistratura hanno detto, la salute delle persone, e quindi non è semplicissimo uscire da questa crisi, però abbiamo, anzi tutt'altro, però abbiamo il dovere appunto di alzare lo sguardo, di andare oltre e cercare di immaginare anche solo psicologicamente una Taranto diversa.
1: Una Taranto diversa, e credo che si possa fare, perché anche i dati che abbiamo recenti, parliamo di Federalberghi per esempio, sì, hanno dimostrato che c'è stato un tale flusso turistico eccezionale proprio nel mese scorso, che francamente può essere anche incoraggiante per guardare anche nella direzione del turismo, no? E quindi cultura, turismo, identità, abbiamo delle carte che vanno giocate, e l'abbiamo dimostrato, quindi è inutile avere questo freno a mano, diciamo, al netto di questa questione sociale gravissima e anche molto antica, tra l'altro, e quindi anche strutturale, gravemente antica. Però non possiamo autopercepirci sempre con questo freno a mano, no? Altrimenti diventa anche persino una trappola, come scrivevi tu in qualche editoriale di anni fa, che ancora ricordo in maniera memorabile. Tu dicevi anche la percezione di noi stessi che abbiamo e il racconto al ribasso che noi abbiamo o subiamo, talvolta può essere persino una trappola, certo, cioè può essere anche un alibi all'immobilismo, e quindi dobbiamo alzare lo sguardo, come giustamente dici tu, e insieme possiamo farcela, possiamo crearci delle alternative, dobbiamo creare delle alternative.
0: E allora capita a proposito il collegamento con la professoressa Fiorella Fiore, storica dell'arte, docente all'Istituto di Design di Matera. Buonasera Fiorella.
2: Buonasera, spero mi sentate bene.
0: Sì, benissimo. E allora, perché il collegamento con Fiorella da Matera? Diciamo che c'è innanzitutto un pregevolissimo pretesto che la mostra fotografica di Antonello Di Gennaro, ora ce ne parlerà Fiorella. Ma poi abbiamo parlato di cultura, di turismo, di identità, e quale migliore testimonianza di chi di queste cose si occupa a Matera. Fiorella, allora cominciamo a parlare della mostra fotografica di Antonello Di Gennaro che si inaugura domani, giusto?
2: Sì, si inaugura domani Pompei, architettura dello sguardo.
0: Benissimo, stiamo vedendo anche alcune delle immagini, delle sì, pregevolissime esatto. foto di Antonello, sì.
2: Appunto Antonello Di Gennaro è l'autore delle foto. L'inaugurazione si terrà nell'Archivio di Stato di Matera e è molto importante questa mostra perché si colloca prima di tutto in una rassegna che è arrivata alla sua 10ª edizione del Matera International Photo e Photography, che appunto sento un po' di eco, scusatemi, ho questo riverbero nelle cuffie,
0: ma
2: non
0: meglio
2: so se
0: adesso
2: si può sistemare. Ecco. Molto meglio, grazie, mi stavo deconcentrando, grazie. E appunto il Matera International Photography alla 10ª edizione, quest'anno con il titolo Fest, con una serie di iniziative, tra l'altro l'ultima inaugurata proprio 2 giorni fa, ancora una volta all'Archivio di Stato di Matera, a cura di Carla Cantore. È importante sottolineare, diciamo, anche la longevità di questa rassegna che è giunta alla sua 10ª edizione. E la mostra nel particolare, tra l'altro, rientrerà anche nelle giornate europee del patrimonio 2026, che sono tenute dal Consiglio europeo e il Ministero della Cultura italiano le coordina appunto sul territorio italiano, con una visita guidata speciale all'Archivio di Stato che terrà proprio l'autore Antonello Di Gennaro nella giornata di sabato. E inoltre Matera quest'anno è ancora una volta capitale dopo il 2019, è capitale del Mediterraneo, della cultura e del dialogo, e quindi naturalmente anche questa connessione con un'altra città così importante del Mediterraneo, che ha fondato appunto tutta la sua narrazione sulla cultura quale Pompei, segna un ulteriore collegamento che si collega appunto a tutto il resto relativo a questo periodo, appunto alle GEP e naturalmente proprio alla valorizzazione anche di un luogo quale l'Archivio di Stato di Matera.
0: Fiorella, ricordiamo che la professoressa Fiore è la curatrice poi della mostra di Antonello sì. Di Gennaro, però approfittiamo della tua presenza perché qui a Taranto si dibatte molto sul futuro della città, che oggi è alle prese con una grave crisi industriale, e ci chiedevamo come è cambiata Matera con gli investimenti sulla cultura. Prima la riqualificazione dei Sassi, poi Matera capitale della cultura, adesso capitale mediterranea della cultura. Ecco, tutti segmenti di un percorso che, almeno per gli osservatori esterni, sembra che abbiano fatto rinascere Matera, ma rinascere alla grande.
2: Sì, Matera si colloca tra l'altro nel solco di una serie di casi più o meno simili che hanno in tutta Europa, ma non solo, iniziato un percorso di rinascita attraverso la cultura. Quando negli anni 60 si parlava appunto di Matera come vergogna d'Italia e il complesso dei Sassi, che oggi è visitato da milioni di persone, doveva essere raso a suolo perché era ritenuto un luogo in cui si concentravano le malattie, si concentrava la povertà appunto di un sito, dei giovani, allora giovanissimi, oltre oggi diversamente giovani, che erano appunto i soci della Scaletta, il circolo culturale storico di Matera, andavano in questi luoghi, nei Sassi, che per lo più erano diventati dormitori per gli animali, stalle, a riscoprire gli affreschi delle chiese rupestri, la più nota in assoluto, la cripta del peccato originale. Da lì è iniziato tutto un percorso che ha valorizzato in primo luogo la cultura, ma per i suoi cittadini, prima di arrivare ad un discorso turistico che peraltro in quegli anni non esisteva. Nel 1993 Matera diventa patrimonio UNESCO. Diventa patrimonio UNESCO non per la sua bellezza, che è innegabile,

0: ma per la valorizzazione, grazie al dossier presentato dall'architetto Pietro Laureano, che andava ad evidenziare un'intelligenza millenaria, che era quella della raccolta e della canalizzazione delle acque. E poi questo percorso appunto è andato avanti grazie soprattutto alle associazioni del territorio che in cultura hanno investito, e naturalmente nel 2013, anzi qualche anno prima, perché poi nel 2013 diciamo era già in corso, la visione, quella di candidare Matera come capitale appunto europea della cultura, cosa che poi effettivamente è accaduta nel 2019. Quindi un percorso che è iniziato da lontano, che è stato osteggiato in un primo momento perché Matera non era ritenuta, diciamo, valevole di questa, di questo percorso artistico e culturale.
1: Diciamo che anche i materani hanno man mano acquisito consapevolezza del valore della città e delle potenzialità della città, a partire dai Sassi, appunto.
0: Esatto, però questo è stato fatto grazie ad un percorso che ha guardato prima di tutto ad un percorso di formazione del patrimonio culturale nei confronti dei propri cittadini. Come dire, il turismo è stata una conseguenza, non è stato un fine. E io credo che questo sia il principio per ogni successo, perché naturalmente formare i propri cittadini al proprio patrimonio culturale e coinvolgerlo nei dettami di quella che poi è la Convenzione di Faro, significa partire dalle scuole. Significa partire dai bambini, significa far rendere conto loro del patrimonio che prima di tutto gli appartiene, perché il nostro patrimonio culturale appartiene a tutti noi, e poi mostrarlo anche agli altri. Ma in primo luogo devono essere i cittadini ad essere consapevoli di quelle che sono le potenzialità di un territorio, perché la cultura serve prima di tutto a formare le persone. E poi naturalmente ci sono tutta una serie di conseguenze legate anche ad uno sviluppo economico del turismo.
1: Come è accaduto appunto a Matera. E devo dire che l'esempio di Matera può essere davvero un formidabile punto di riferimento per noi qui a Taranto, che tentiamo in modo un po' affannoso di uscire dal tunnel nel quale da troppi anni questa città vive.
2: Sì.
1: Tiziana.
0: Sì, ci sono
1: c'era Tiziana
2: no,
1: Grassi che stava
2: intervenendo. No, dico proprio su questo, come diceva la dottoressa Fiore, no? Prima di tutto partire dalla consapevolezza che gli stessi cittadini devono avere di se stessi e della bellezza di cui sono portatori, e quindi ritorniamo al discorso anche del valorizzare l'impegno delle singole persone, delle tante associazioni culturali che operano, come hanno fatto a Matera, che operano sul territorio, no? Ne potremmo citare a decine a Taranto, che fanno delle cose straordinarie nei vari ambiti, anche rievocazioni, come abbiamo visto, storiche, ma pensiamo anche, parlando di identità, di un luogo, di un suo genius loci, se vogliamo. Noi abbiamo il mare,
1: il
2: no?
1: Mar Piccolo.
2: Mar Piccolo e Mar Grande. Allora pensiamo anche soltanto al lavoro straordinario di consapevolezza che ha fatto Carmelo Fanizza con la Ionian Dolphin Conservation, no? Con Ketos e tutto il Museo del Mare, eccetera, fino a diventare santuario dei delfini. E prima di tutto una consapevolezza che ha regalato a noi tarantini. Io lo intervistai già 30 anni fa, quando era appena laureato in maricoltura, e lui già allora diceva: io ambizione è pensare in grande e vedere degli orizzonti ampi del nostro mare, quando ancora nessuno pensava al mare come passato, presente e
1: così
2: e
1: si
2: futuro.
1: Acquisisce consapevolezza del valore delle risorse che abbiamo a disposizione, e come diceva Fiorella Fiore, poi l'economia è una conseguenza, il turismo è una conseguenza. Eccola di nuovo Fiorella Fiore.
0: La professoressa Fiorella Fiore. Se posso aggiungere solo una cosa, il valore delle persone e delle associazioni sui territori è fondamentale, e si lega poi ai presidi di cultura dei territori. A Taranto c'è il Mattà, per esempio, che è un museo straordinario, e anche il caso dell'inaugurazione appunto di Pompei di domani, della mostra di Antonello Di Gennaro, è un ulteriore esempio, perché il Matera International Photography è un'associazione che è cresciuta negli anni e sta collaborando in maniera virtuosa con un luogo del Ministero qual è l'Archivio di Stato. Quindi queste sinergie che uniscono le intelligenze e i luoghi della cultura sono fondamentali per la crescita dei territori.

0: Questo devo aggiungere, proprio collegandomi a quello che dice la dottoressa Fiore, a proposito delle associazioni come presidio di comunità, presidio di cultura e anche di diffusione di consapevolezza, noi, cito per tutti, Fotografi per Passione, un gruppo di tarantini fotografi, sia professionisti che amatoriali, che da sempre, da decenni, raccontano le bellezze di Taranto per appunto regalare sguardi nuovi, sguardi altri su noi stessi. Io credo che il grosso lavoro
1: di citare anche il circolo fotografico Il Castello, che ha in corso Foto Arte, il Festival della Fotografia a Martina Franca, bellissima città Martina Franca, però dobbiamo anche dire che a Martina Franca abbiamo trovato un'accoglienza che a Taranto non sempre abbiamo trovato come circolo fotografico, e quindi sono importanti le parole di Fiorella Fiore quando dice le associazioni sono fondamentali perché danno impulso, ma è importante che vi sia poi una relazione con le istituzioni. Quindi associazioni e istituzioni. A Taranto su questo dobbiamo lavorare ancora molto, molto, moltissimo. Grazie Fiorella Fiore per questo contributo. Ricordiamo la mostra di Antonello Di Gennaro che si inaugura domani all'Archivio di Stato di Matera.
2: Domani alle 18. Esatto, domani alle 18.30 all'Archivio di Stato, vi aspettiamo perché è una visione inedita di Pompei, tra l'altro attraverso uno strumento con cui Pompei viene immortalata quotidianamente, che è lo smartphone, ma lo strumento in mano poi a un grande fotografo diventa foriero di sorprese e di modi di vedere nuovamente una città che è stata rappresentata per secoli, quale appunto quella di Pompei.
1: Grazie Fiorella Fiore da Matera.
2: Grazie a voi.
1: Grazie. E adesso diamo la linea a Piero Caffi in regia. Ci ritroviamo qui fra qualche minuto per la seconda parte di Rosso di Sera.
3: Rosso di Sera.
4: Rosso di Sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.SRL @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Seconda parte di Rosso di sera. È con noi Tiziana Grassi, collega giornalista e autrice di volumi su Taranto, sulla Taranto che vorremmo vivere, una Taranto diversa, una Taranto che ha la capacità di alzare lo sguardo e proiettarsi nel futuro.
4: Una Taranto che esiste però.
3: Una Taranto che esiste, ma che ha necessità, lo dicevamo prima nel collegamento con Fiorella Fiore da Matera, abbiamo la necessità di migliorare e di costruire relazioni tra questa Taranto che esiste e le istituzioni che devono incoraggiare queste piccole realtà, piccole ma importanti realtà che aiutano a farci alzare lo sguardo, appunto, come diciamo prima.
4: Certamente, e sono tante.
3: E allora, a proposito di alzare lo sguardo, io non so se abbiamo il collegamento con Noemi La Sorsa. Sì, benissimo. Allora, è collegata con noi Noemi La Sorsa. Buonasera Noemi.
5: Buonasera, buonasera agli ascoltatori, a lei direttore e alla dottoressa.
3: E allora Noemi, la portavoce del Comitato per il Museo delle Scienze, per istituire a Taranto il Museo delle Scienze. Noemi, vogliamo riepilogare brevemente in cosa consiste questa proposta e poi la aggiorniamo con l'ulteriore proposta che avete formulato in questi giorni.
5: Sì, benissimo. Allora, l'origine è un gruppo di genitori che è della maggior parte, diciamo, rientranti da anni di studio e lavoro fuori Taranto, si sono accorti, insomma, della mancanza qui a Taranto e, diciamo, in realtà nella regione Puglia, di realtà culturali dedicate a tutte le età, soprattutto appunto con un focus quale può essere quello dei ragazzi e dei bambini, simili al museo, al grande museo di Trento, oppure la città della scienza di Napoli o il museo di Milano. E questa mancanza è anacronistica, considerando che comunque Taranto in passato è stata scelta da grandi studiosi come il professor Paenzan come avamposto, ad esempio, del museo del sottosuolo o di biologia marina, che sono stati purtroppo trasferiti negli anni. Allora abbiamo lanciato una petizione, abbiamo iniziato a scrivere articoli anche scientifici, partecipare a convegni, ad aprire canali di discussione anche con diversi attori istituzionali per poter portare all'attenzione questa proposta, che riguarda poi nel dettaglio un sito speciale che è nel Parco del Mar Piccolo, il 65esimo deposito dell'aeronautica, che è un sito militare in dismissione. Quindi parliamo di rigenerazione di un territorio all'interno del parco, riutilizzo di edifici, non solo poi appunto nell'ottica museale, ma essendo oltre 28 edifici e 44 ettari, ci sarebbe la possibilità poi di realizzare tutta una serie di attività correlate, sia di ristorazione che addirittura di ostelli per ricercatori o per ragazzi. Diciamo,
3: ecco, ma voi in questi giorni,
5: veramente tante.
3: In questi giorni avete raddoppiato, cioè non solo il Museo delle Scienze, ma volete sposare questa vostra idea con la proposta che è stata lanciata dal ministro Abodi in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
5: Allora sì, in realtà pare sia partita un'altra petizione qui a Taranto, sempre da parte

0: insomma, della popolazione, e, se non erro, lo scrittore Lorenzo Laporta, che è questa di istituire un centro di allenamento proprio olimpico, sfruttando le strutture realizzate in occasione dei giochi. E pare siano arrivati a oltre 13.000 sottoscrittori. Abbiamo visto che il ministro Abodi ha preso parola e mi ha colpito tantissimo un articolo della Gazzetta in cui compariva il ministro proprio con lo sfondo del Mar Piccolo, e quindi abbiamo colto l'occasione per lanciare un'altra riflessione. Durante i giochi si sono svolte le gare di canottaggio, canoe e kayak proprio nel secondo seno del Mar Piccolo, in corrispondenza della SVAM. Ecco, il 65esimo deposito è proprio lì vicino, è proprio in prossimità. Quindi abbiamo ribadito la possibilità appunto del multiutilizzo di quel sito, inserendo anche la possibilità di creare degli alloggi proprio per gli sportivi, per le squadre che magari provengono anche dall'estero e nella nostra città troverebbero anche un clima e una situazione, diciamo, ideale, in tutti i mesi dell'anno.
1: Bene, e allora Tiziana, quindi un altro esempio, no? Di contributi che arrivano spontaneamente da gruppi di cittadini che vogliono provare, no? A dare la propria proposta, a costruire una proposta che insieme ad altre può essere molto utile per immaginare una Taranto diversa.
2: Infatti voglio complimentarmi con la dottoressa La Sorsa per questa iniziativa che conferma l'impegno straordinario della società civile, no? La cittadinanza attiva. E poi c'è un altro aspetto che mi ha colpito di questo racconto straordinario, a cui auguro veramente piena realizzazione perché Taranto ne avrebbe molto vantaggio. La dottoressa parlava di rientranti, no? I ritornanti, che sono una categoria a cui faccio parte, insomma, perché anche io sono ritornata a Taranto, la mia città natale, dopo 40 anni a Roma, quindi 5 anni fa sono ritornata. E come dice anche una sociologa di rango, come Carla San Nicola, che parla dell'alleanza feconda, parla proprio di alleanza feconda tra rientranti e restanti. E allora questo è proprio un esempio straordinario, quello che diceva la dottoressa, della visione altra che può avere un ritornante rispetto a una comunità che spesso magari rischia di implodere sulle criticità del vivere un territorio, perché ci sono innegabilmente, senza vedere, alzare lo sguardo, senza vedere altro o altre possibilità. L'alleanza tra restanti e ritornanti è molto importante perché quella che è la rete di profondità dei restanti, che è fondamentale e preziosa, può entrare in sinergia, in collegamento con la rete ampia e quindi anche con una visione altra dei ritornanti, che non necessariamente devono essere ritornanti fisicamente, ma a creare un collegamento anche con i nostri concittadini nel mondo. Questa è un po' una mia fissazione, se vogliamo, no? Quello dei tarantini, i pugliesi nel mondo che devono entrare in sinergia, come fa peraltro Fondazione Taranto 25, che valorizza i talenti dei tarantini
1: E
2: all'estero.
1: che potrebbe
2: Quindi
1: dare un grande contributo intellettuale anche a
2: certo,
1: distanza per la
2: certamente.
1: crescita della città.
2: Sì.
1: Però a Noemi La Sorsa vorrei chiedere questo: le vostre proposte sono pregevoli, indubbiamente meritevoli di ascolto. E qui entriamo nell'altra parte, no? Del nostro discorso. Cioè, ma dalle istituzioni voi state ricevendo la dovuta attenzione? Oppure procedete per conto vostro e il dialogo con le istituzioni rimane un po' appannato?
0: Allora, abbiamo avuto delle interlocuzioni con diversi attori, sia a livello locale che regionale. L'impressione è che le grandi imprese spaventino un po'. Forse per una questione di rischio economico o di rischio temporale, perché i grandi progetti hanno bisogno anche di un tempo adeguato per maturare e realizzarsi, soprattutto nel momento in cui parliamo di opere pubbliche oppure partenariati pubblico-privati. Però insomma da qualche parte bisogna pure

0: iniziare. Quindi ecco, sarebbe opportuno che a questo punto si creasse un tavolo, un momento di discussione che possa portare anche le istituzioni a esprimere un parere, a esprimere le volontà, ecco, perché è importante già sapere che questo progetto possa essere sposato nell'ambito delle volontà di quella che può essere l'amministrazione comunale oppure regionale, può aiutare ad andare avanti.
1: Sì, Noemi, sì, benissimo, grazie per questo contributo. Quindi abbiamo ricordato che anche a Taranto, come è accaduto a Matera, l'abbiamo ascoltato qualche minuto fa, tutto può nascere dalla spinta, dagli stimoli che arrivano dalle associazioni del territorio, dagli impulsi che i cittadini più consapevoli possono imprimere alla rinascita. Al tentativo di rinascita della città. Prego,
2: E
1: Tiziana.
2: come diceva giustamente la dottoressa La Sorsa, i partenariati pubblico-privati sono fondamentali, cioè bisogna ormai iniziare a pensare in grande, perché questo è fondamentale, alzare lo sguardo e alzare la testa anche finalmente con grande orgoglio, però pensando anche di creare una massa critica, cioè il privato fare proprio delle sinergie, delle cordate. E dopo aver fatto massa critica, allora penso che anche le istituzioni vengano, diciamo, poi si fanno coinvolgere più facilmente. Quindi credo che sia questa un po' la chiave di lettura, e non
0: Sì.
2: solo nel nostro territorio. Ci sono esempi straordinari nel nostro paese, in Italia, dove il pubblico privato ha rilevato delle zone dismesse, delle ville venete, per esempio. Io per dire, ho mia figlia che si occupa proprio di questo, dello studio dei territori rispetto a uno sviluppo sostenibile. Si possono rilevare anche ville venete abbandonate e farle diventare degli hub culturali straordinari quando pubblico-privato funzionano insieme, in sinergia.
1: Noemi La Sorsa, grazie innanzitutto
0: Sì.
1: per questo contributo. Avremo modo di risentirci per sostenere, supportare questa iniziativa per l'istituzione del Museo delle Scienze, ma soprattutto per il recupero di un luogo che si presta ad accogliere queste iniziative, dal Museo delle Scienze alle attività correlate alla presenza di atleti che vorranno utilizzare il nostro Mar Piccolo per gli sport acquatici, come ha detto anche il ministro Abodi. Prego, Noemi, per
0: Sì,
1: concludere.
0: direttore, no, c'è anche da pensare al Palazzo Brasini. Quindi parliamo sempre del compendio dell'aeronautica.
1: Sì.
0: Abbiamo approfondito la questione anche del Palazzo Brasini e pare che sia stato comunque in quel caso fatto un bando andato deserto proprio per la sua presa in carico con partenariato pubblici-privati.
1: Ecco, il
0: Quindi
1: Palazzo Brasini
0: ecco,
1: ha dei problemi strutturali, sappiamo, quindi ha
0: ha dei
1: bisogno di
0: problemi,
1: un
0: sì.
1: intervento abbastanza importante di
0: Importante.
1: ristrutturazione e di consolidamento.
0: Esattamente, quindi le possibilità ci sono, ovviamente servono dei finanziamenti, degli investimenti importanti e quindi appunto bisogna parlarne per cercare anche di catturare l'attenzione di quelli che possono essere gli investitori e gli interessati anche magari dall'estero, perché no?
1: Grazie Noemi La Sorsa, portavoce del Comitato per l'istituzione del Museo delle Scienze. Grazie per questo contributo di idee e di proposte. E buonasera
0: Grazie
1: Noemi.
0: a te. Buonasera, arrivederci.
1: Tiziane, allora abbiamo ancora pochi minuti, ma abbiamo il tempo per entrare nel convegno di studi della Magna Grecia e degli eventi correlati al convegno. E ci colleghiamo perché ce ne parla la nostra Valentina Castellaneta, è collegata con noi Valentina, sentiamo cosa ci propone Valentina.
3: Buonasera Enzo, come puoi vedere io sono nella sede della soprintendenza nel convento di Sant'Antonio, dove sta per essere inaugurata la mostra dedicata al Mar Piccolo nell'ambito del convegno degli studi della Magna Grecia. Questa sera qui un convegno che paragona lo sport nell'antichità

antichità allo sport nel futuro, e per questo, per parlare dello sport dei giorni nostri e del futuro, ho intervistato il direttore di Asset, che è coorganizzatrice di questo evento, che racconta Elio Sannicandro, che racconta proprio cosa accadrà questa sera. Direttore, il convegno degli studi della Magna Grecia, questa

0: cuore alla città ed è molto di attualità.
1: Sì, infatti è molto interessante. Oggi si parlerà dello sport nell'antichità, che insomma è molto suggestivo, l'antichità soprattutto nella Grecia. Era molto legato all'etica, legato anche alla religione, era insomma una questione molto legata anche alla cultura. Poi lo sport è cambiato nel tempo, lo sport moderno ha alcuni valori, diciamo, dello sport antico, ma che sono più retorica che nella realtà. Lo sport moderno è diventato sport di massa, è molto legato ai temi del benessere, la salute, ma anche il welfare, l'integrazione, e quindi ha sicuramente degli aspetti positivi. Ce ne sono anche molti negativi, ci sono molte distorsioni nello sport, ci sono aspetti di tipo economico, di tipo politico, soprattutto nell'organizzazione degli eventi, perché gli eventi diventano dei momenti che in passato avevano iniziato già i romani, per la verità, no? Lo spettacolo sportivo era uno spettacolo cruento, era più che altro per, diciamo, esercitare il potere sul popolo. Adesso insomma ci sono delle fasi simili, così come in realtà poi ci sono quelli che parlano di sostenibilità degli eventi e quindi raccontano come gli eventi devono essere legati al territorio. E quindi legati al territorio significa anche con il coinvolgimento del territorio, perché poi gli eventi devono avere l'obiettivo, non è l'evento in se stesso, ma è quello che lascia e soprattutto quello che forma. E quindi noi, quando abbiamo candidato Taranto ai Giochi Mediterranei, perché la candidatura l'abbiamo fatta noi, certo, i progetti, i programmi li abbiamo fatti noi, con l'Asset in particolare, che è una sorta di agenzia regionale che mette insieme tecnica ma anche cultura, insomma varie discipline, e pensavamo appunto che questo potesse essere un elemento di racconto della transizione di Taranto verso un'economia sostenibile, verso una transizione anche ecologica. E sì, diciamo, ci sono stati poi l'effetto dei giochi ha avuto degli elementi positivi, però non credo che il coinvolgimento della città di Taranto sia stata importante. Forse i tarantini sono stati spettatori, si sono pure divertiti, però adesso la scommessa è cosa rimane alla città.
0: Ecco, questa è una partita tutta da giocare in questo momento, forse.
1: E infatti gli impianti, sicuramente ci sono alcuni impianti utili, altri che avranno sicuramente grossi problemi gestionali, probabilmente dovevano essere affrontati già da prima, ma soprattutto l'eredità maggiore è nelle persone, è nel know-how, e quindi bisogna capire quanti tarantini si sono formati e sono in grado di organizzare.
2: Bene, ringraziamo Valentina Castellaneta per questo collegamento dalla sede della soprintendenza. Abbiamo ascoltato Elio Sanicandro, direttore di Asset, che ha avuto parole anche un po' diciamo, sottilmente polemiche nei confronti dei giochi del Mediterraneo. Ricordiamo che Sanicandro faceva parte del vecchio comitato organizzatore, poi con il commissariamento insomma è fuoriuscito dall'organizzazione dei giochi, e questo risentimento trapelava un po' dalle sue parole.
3: Perché vorrei aggiungere?
2: Prego.
3: No, io vorrei aggiungere invece che la città ha risposto molto bene, si è sentita anche molto coinvolta, anche questa dimensione internazionale così inedita di parlare tante lingue. Eravamo in città, abbiamo ascoltato tante lingue, è stato molto bello e molto partecipato. E in questo mio prossimo volume sono infinite le dichiarazioni e le testimonianze che raccolgo in merito. E quello che viene fuori, oltre all'orgoglio dell'essere stati protagonisti, i tarantini si sono sentiti protagonisti di questi giochi del Mediterraneo, e in più spesso in queste testimonianze che raccolgo c'è il senso civico che i tarantini hanno espresso. In molti mi hanno detto: abbiamo fatto dei sacrifici, indubbiamente, a livello di mobilità, di parcheggi, viabilità e quant'altro, e tuttavia l'abbiamo fatto con piacere, sapendo che lo sforzo e il sacrificio di noi singoli era sovrastato di gran lunga dal bene collettivo, di qualcosa che era grandissimo per la città, per tutti noi. Questo è

0: Un segnale importante da non sottovalutare, una nuova coscienza che nei tarantini, a proposito di orgoglio, di appartenenza e di coinvolgimento, si sono sentiti tutti parte di un'unica visione di futuro possibile.
1: E questa sera abbiamo provato a dare qualche spunto, qualche indicazione, lo abbiamo fatto parlando con Daisy Petrelli dell'Associazione Cavalieri delle Terre Tarantine per la rievocazione storica della battaglia medievale che si svolgerà sabato e domenica a Lama. Poi ci siamo collegati con la professoressa Fiorella Fiore, che è docente di storia dell'arte all'Istituto di Design di Matera, che ci ha raccontato l'esperienza di Matera, come Matera è cambiata e cresciuta grazie all'iniziativa, lo ha detto molto bene, tutto è cominciato dall'attivismo di un circolo culturale che è andato alla riscoperta dei sassi e di là è partito tutto.
0: E questo è straordinario.
1: E poi abbiamo ascoltato Noemi La Sorsa, che ci ha parlato della proposta per istituire un museo delle scienze e recuperare tutta quella vasta area del vecchio deposito dell'aeronautica che si affaccia sul Mar Piccolo. Tiziana, abbiamo offerto tanti spunti, speriamo che la città e le istituzioni soprattutto sappiano cogliere e accogliere queste indicazioni.
0: Ci vuole molta visione in questo momento storico che stiamo vivendo, in un momento in cui la comunità è in trasformazione di consapevolezza e aumento di autostima e di fiducia in se stessa, ci vuole grande visione da parte delle istituzioni.
1: Grazie Tiziana Grassi.
0: Grazie
1: e
0: a voi.
1: Grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.
0: Grazie.
1: Un saluto, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19.
2: Rosso di Sera.
3: Rosso di Sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: Si chiama Operazione Verità la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Ionica per infine proporre delle soluzioni.
8: Taranto è unitamente alle sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
5: Cittadella Magazine.
6: Cittadella Magazine.
7: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sull'avvertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto l'avvertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato Albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato Albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto. Il presidente della Fondazione Univerde è già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
9: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato, che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, come dire, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
6: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
9: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno

0: eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buon imprenditore. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere, proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva, anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La sforbiciata ai fondi per l'eolico offshore riduce le risorse del porto di Taranto nel 2026 a poco meno di 14 milioni di euro, una doccia fredda, a cui però l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde, guardando oltre l'allarme immediato e puntando sulle garanzie concrete per il futuro. Per il presidente dell'autorità di sistema portuale, Giovanni Gugliotti, infatti, le indicazioni del ministero sembrerebbero tracciare un quadro meno allarmante. Per Gugliotti le parole del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin delineano un quadro meno allarmante del previsto. Il ministro, evidenzia Gugliotti, ha evitato di intaccare il valore strategico dell'opera, confermando che il taglio è temporaneo e legato a rettifiche di bilancio che saranno reintegrate nel 2027. Ma se il giudizio di Gugliotti sulle intenzioni del governo è d'apertura alle richieste dell'autorità di sistema portuale verso Roma sono chiare e immediate. L'ente rimarca di aver rispettato con precisione svizzera ogni scadenza tecnica, fornendo i progetti esecutivi a febbraio e i cronoprogrammi a maggio, e ora chiede una rapida e formale conferma della disponibilità delle risorse residue sul bilancio 2027. Un quadro finanziario certo è considerato un presupposto non negoziabile per realizzare gli investimenti programmati. Per questo l'autorità di sistema portuale chiede al ministro Pichetto Fratin di essere presente a Taranto l'8 e il 9 ottobre in occasione del convegno Offshore Wind Revolution. Sarà quella la sede per un chiarimento definitivo indispensabile, conclude Gugliotti, per una città e un porto che in passato hanno già subito troppe volte la conseguenza di improvvisi cambi di programma.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno di RAI, nessun

0: rigassificatore, nessun forno elettrico, bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilitazione che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
1: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
0: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
2: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare. Una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso, diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci. E quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce. Perché nessuno ci dà voce.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperabilità tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario estrativo, ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
5: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente, proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
4: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere, come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo e incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
6: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici.

0: particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Hanno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria, con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto ballivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strade Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
5: Per il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia, Giovanni Tartaglia, è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
4: E questo è un accordo diretto di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che è di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
5: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Pugnano della Fondazione BioErgoTech.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Continuano le porte girevoli in casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra under 17 e under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
7: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo, e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
8: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
7: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da due giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
9: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
7: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi ne è la prova.
9: Come giudichi il tuo esordio?
7: Ma è un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
9: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
7: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
8: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
7: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata all'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano, playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo, è nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19, 168 cm. Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società, insomma due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. Oggi per il nostro approfondimento ci trasferiamo in provincia e in particolare a Palagiano, perché domani per Palagiano è una giornata importante. Verranno finalmente consegnate le opere realizzate per prevenire il rischio idrogeologico. Si tratta di infrastrutture realizzate con un finanziamento importante di 10 milioni di euro, fondi del PNRR. E si tratta di opere molto attese dalla comunità di Palagiano, perché consentono non solo di proteggere la cittadina dal rischio idrogeologico, ma favoriscono anche la mobilità di residenti e operatori agricoli che appunto hanno necessità di muoversi in modo più agevole tra campagna e centro abitato. Ne parliamo con il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: E allora, domani giornata importante, dicevamo questo, probabilmente è uno degli interventi più importanti mai realizzati a Palagiano.
1: Sì, è un intervento straordinario, storico direi, per la nostra comunità. In realtà è un'operazione che si inserisce in un progetto molto più ampio, che viene anche da lontano, perché è stata già fatta una prima operazione di canalizzazione delle acque piovane per mitigare il rischio idrogeologico. Oggi chiudiamo invece questo secondo grande intervento. Abbiamo destinato con fondi PNRR, grazie all'autorità commissariale Regione Puglia, i primi 11 milioni, e partirà il terzo stralcio per gli altri 9, quindi per un totale di 20 milioni di euro destinati sul territorio. Ampliamento dei canali e ricostruzione di 6 ponti di attraversamento che agevolano ovviamente sia la mitigazione del rischio sia la viabilità, soprattutto in agro.
0: Ecco, sindaco, noi abbiamo realizzato un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale, abbiamo provato a sintetizzare insomma gli interventi che sono stati realizzati, lo vediamo insieme e poi torniamo a commentare. Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto baldivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna. Ecco, sindaco, avrà sentito, abbiamo provato a riassumere insomma gli interventi che sono stati realizzati. Palagiano
2: negli anni passati ha sofferto un po' per il rischio idrogeologico in occasione di nubifragi, alluvioni e quindi i cittadini si sono trovati almeno in alcune zone in difficoltà, diciamo via Matera soprattutto. Con questi interventi abbiamo risolto il problema?
1: Beh, riteniamo di sì, ovviamente i fenomeni climatici sono sempre in continua evoluzione, purtroppo con dati sempre più drammatici. Noi abbiamo potuto realizzare quello che avevamo programmato. Ovviamente il progetto e l'intera esecuzione è stata curata direttamente dal mio assessore Francesca Pucci, che è delegata proprio alla sicurezza idrogeologica, e abbiamo realizzato quest'opera proprio per azzerare in qualche modo il rischio, intervenendo anche sul PAI, sulla pianificazione del dissesto idrogeologico, per azzerare appunto la pericolosità indicata da autorità di bacino. E quest'opera va anche in quella direzione. Ora funzionerà, sono certo che funzionerà, speriamo soltanto di non dover affrontare disastri idrogeologici come quelli affrontati nel 2003 a Palagiano, da cui tutti questi processi poi sono partiti.
2: Ecco Sindaco, domani come si svolgerà questa giornata che possiamo definire storica?
1: Sì, domani innanzitutto alle ore 11 nella casa comunale, nella mia stanza, firmeremo con l'autorità commissariale i verbali di consegna dei lavori, e poi con una delegazione tecnica, politica ed amministrativa ci recheremo sui singoli posti per, diciamo così, ufficializzare una consegna fisica dei ponti, che non sono soltanto Causo e la Moscella, ma come detto bene nel servizio sono 6 ponti che abbracciano l'intera rete agricola del nostro territorio, agevolandone la viabilità.
2: Ecco, saranno aperti quindi già da domani questi ponti?
1: In realtà i ponti sono già attraversati in alcuni punti, perché l'euforia di poterli vivere hanno anticipato un po' i tempi. Da domani saranno ufficialmente e regolarmente percorribili con la copertura documentale necessaria relativa appunto alla viabilità e alle autorizzazioni relative.
2: Ecco Sindaco, siamo davvero lieti che Palagiano possa finalmente essere dotata di queste infrastrutture che abbiamo visto sono necessarie per garantire la sicurezza, l'incolumità dei cittadini e anche una migliore viabilità. Abbiamo avuto contezza quest'estate di un particolare attivismo, insomma, del Comune, anche per quanto riguarda il cartellone estivo, no? Avete realizzato un bel cartellone estivo. Questo è un segno di dinamismo importante per i comuni della provincia ed è un segno importante che è giusto che giunga anche al capoluogo, a Taranto, perché talvolta mancano, no, questi ponti, questi collegamenti, a proposito di ponti, mancano questi ponti, questi collegamenti tra il capoluogo e i comuni della provincia. Questi invece mi sembrano segnali da cogliere con attenzione.
1: Beh sì, l'estate è sempre un'occasione di condivisione, di socialità, di eventi che possano, ecco, in qualche modo far passare l'estate i nostri comuni nella migliore maniera possibile. Da qualche anno i cartelloni, non solo di Palagiano ma dell'intera provincia, rappresentano un'occasione importante per invitare i nostri conterranei in qualche modo a raggiungere la nostra comunità. Quest'anno è stato un grande cartellone, abbiamo avuto tantissime persone che hanno popolato Palagiano e la speranza è continuare in questa maniera. Noi abbiamo alla chiusura di questo decennio di amministrazione e credo che tra i ricordi più belli che porterò con me ci sono certamente le piazze di Palagiano pienissime di gente che ha vissuto con noi l'estate, un momento di festa, un momento di gioia.
2: Ecco, questi eventi sono importanti perché consentono anche a chi non è di Palagiano, perché oggi stiamo facendo il caso di Palagiano, ma consentono, diciamo, una migrazione all'interno della provincia, quindi che consente a ciascuno di poter ammirare le bellezze magari di un comune che non aveva mai visitato in precedenza e così scoprire la ricchezza, le bellezze che abbiamo nella nostra provincia. Sindaco.
1: Assolutamente così, è proprio questo anche lo scopo di un cartellone estivo in un comune di provincia. L'obiettivo è quello di condividere gli spazi e di fare in modo che la gente, soprattutto della nostra provincia, ecco appunto, possa in qualche modo visitare i vari comuni. L'occasione dell'evento è un'occasione, appunto, è la ragione per la quale raggiungere il comune. E questa è una sorta di sistema di microeconomia che in qualche modo permette al piccolo comune di vivere anche grazie alla presenza di turisti occasionali, di forestieri, di amici di comuni vicini che ci raggiungono per vivere l'evento, per vivere la città, per scoprire le bellezze di un comune.
2: A proposito di economia, Sindaco, le produzioni di Palagiano che andamento stanno avendo sul mercato?
1: Questa è una domanda importante che cade in un momento straordinario per la nostra comunità. È il momento in cui i produttori offrono e presentano la loro merce, i nostri agrumi. Palagiano, nota per essere la conca d'oro delle clementine, la produzione pare sia eccellente, come sempre peraltro. Speriamo che i mercati rispondano nella misura in cui i nostri produttori desiderano rispondano, ecco. Per cui aspettiamo di capire il prezzo di mercato e tra un po' si comincerà a commercializzare il prodotto, le nostre clementine. E a questo punto approfitto per invitare i nostri amici che ci ascoltano a visitare Palagiano anche per assaggiare le nostre straordinarie clementine.
2: E non mancheremo di assaggiarle, Sindaco. Grazie per la sua partecipazione. E appunto grazie, congratulazioni per le opere grazie che avete realizzato, che domani saranno ufficialmente inaugurate. Grazie al Sindaco Domiziano Lasigna e grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo!
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
0: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere mia amica del cuore?
4: Il nostro primo incontro!
0: Non ti dimenticherò mai!
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa! Don't you
2: forget about me. No! Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in... modalità cane!
0: Modalità cane?
1: Oh no! Ro, sei lì dentro, bello?
5: Cosa sappiamo su Col Reed?
6: Nato e cresciuto a Londra, padre poliziotto. Anche lui ha prestato servizio, indagando su un'operazione di traffico di esseri umani.
5: Che fine ha fatto?
6: Se ne sono perse le tracce.
7: Ascoltatemi, sono qui per aiutare. Tornerò per tutti voi.
8: Rientrate nel container! Dentro, ho detto!
5: Abbiamo un problema sulla nave. Un clandestino.
0: Tu chi cazzo sei?
7: Assicuratevi che Col Reed non scenda vivo dalla nave.
5: È in trappola.
7: Dimmi cosa vuoi. Tutti vogliono qualcosa.
8: Tu che cazzo vuoi?
5: Vendetta.
6: Chiamata di soccorso.
5: Il codice?
6: Attacco, signore.
5: Un attacco.
9: Perché è venuta da me oggi?
10: Non ho mai avuto un orgasmo.
9: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
10: Non funziona.
9: Imparare a lasciarsi andare.
11: Sì, sì, sì!
9: Lo dica forte e chiaro.
10: Io voglio godere.
9: E ne parli con suo marito.
12: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
10: No.
13: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
14: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
10: No!
14: Vorrei capire...

0: Come funziona il piacere femminile?
1: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
0: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
2: Mi sta costruendo un sex toy.
3: È una battuta?
2: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
0: Vedi che succede se lo strofini?
2: Sì.
0: Serve un nome.
2: Lo posso provare?
4: No, oh, tesoro, fa male!
5: Usa questo! Ah,
4: metti subito giù quel coso!
6: Avrei bisogno del codice del libro. Come farla venire?
7: Concentrati su cosa piace a lei.
0: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
2: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo. È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
8: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
9: Ma è successo?
3: Madre natura ama vincere!
10: Tu salverai il mondo!
6: Andiamo, forza! Madre natura vuole combattere!
11: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo. Creiamo la storia.
12: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
13: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così.
6: Bang, bang, bang!
13: Woo! Woo! Bandana!
3: Oh! Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Immagino che avrai delle domande.
15: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
14: Vuoi davvero saperlo? Lei
16: è Verdi.
14: I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta. Tu sei l'unica che può farlo.
15: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di

0: piedi, proprio lì, Jenny. Di qualcosa. Di qualcosa.
1: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice. Perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di questa giornata resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento.
5: Ha una condizione.
4: Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per voi.
6: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
7: Si gira.
6: Ti aiuto a fare due conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
8: Cuori senza età, bello.
6: Benvenuti su Come rapinare una banca. 15 banche.
9: 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
10: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
9: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
10: Ma va. Ci ha troppo girato per non aver commesso errori.
11: Ehi, capo!
12: Oh mio Dio, congratulazioni!
10: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
12: Tieni, sono per il college.
9: Perché continuare a rischiare?
10: Non lo fanno per i soldi.
9: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
13: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
10: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
14: Finiamo il lavoro.
10: C'è uno schema ricorrente.
9: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
10: Cos'è, un inseguimento?
15: No.
9: Dobbiamo solo arrivare in fretta.
12: Scendi dall'auto!
16: Siete quelli di Come rapinare una banca?
12: Sì!
16: Io amo il vostro show!
12: Grazie che ci segui!
17: Era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
18: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
17: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
18: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
17: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io.

0: conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
1: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Una nuova giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, storie di persone, racconti, informazioni, notizie e tanta musica sicuramente. Un saluto alla regia e alla parte tecnica, Gisberto Nicoletti, che guiderà il timone di quest'altra puntata. Ovviamente scrivete al 339-680-688-099-4730-144. Sono in arrivo ovviamente i nostri cari medici pediatri e parleremo, come al solito nella nostra rubrica Bimbi Maestri, di tutto quello che ha a che fare con la salute dei più piccoli. E quindi, se avete voglia di fare delle domande, potete farle qua in diretta, noi in diretta vi risponderemo al 339-680-688. Detto questo, partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: diretta su Cittadella alla radio Simple Minds, Beginner Boys, questo è il pezzo. Siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, le nostre frequenze digitali Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Mi raccomando, lancio ancora i nostri contatti 339-680-6868 per scriverci un WhatsApp, oppure 099-47-30-144 per chiamarci qui in diretta, e redazione@radiocittadella.it la nostra mail. Noi adesso continuiamo ancora con la musica, sentiamo ancora un pezzo, sì, sicuramente è vero, è questo il pezzo che noi sentiamo, Ligabue, Qualcosa per te. Oggi è giovedì, vi ricordo che tra pochissimo avremo un ospite per parlare di una cosa molto bella, molto interessante, l'evento, il progetto si chiama Non ho paura di indossarti. A tra poco.
1: Sentita comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiude.

0: Ligabue, qualcosa per te qui in diretta su 96.5 FM Cittadella, la radio Cittadella, la TV Anetta al microfono, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Noi adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzioni Edilizie.srl @gmail.com.

0: musica e notizie è Driving. Driving, il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

0: benissimo, è giovedì amici e siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e anche in TV sul canale 94. Mi raccomando, scriveteci al 339-70-6868 se volete ovviamente intervenire in diretta, 099-47-30-144. Adesso parliamo di un evento molto importante, si chiama Non ho paura di indossarti, una passerella per raccontare il diabete senza nasconderlo. Venerdì 25 settembre alle ore 18:30 il Teatro Comunale di Massafra, ragazzi e ragazzi saliranno in passerella con i propri abiti preferiti, mostrando senza timore microinfusori, sensori, dispositivi che ogni giorno li accompagnano nella gestione del diabete. È un po' un modo per raccontare questi strumenti che fanno parte della quotidianità, della storia e anche dell'unicità di ogni persona. Questa iniziativa è organizzata dal personale degli ambulatori di diabetologia del PTA di Massafra e da OSDI, operatori sanitari di diabetologia italiani, ovviamente con il patrocinio dell'ASL. Facciamo questa sensibilizzazione che è giusto fare. Io voglio parlarne insieme all'infermiere, anche il referente di questo progetto, che è Giuseppe Russo. Ciao Giuseppe, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi per questa possibilità che ci date, soprattutto anche ai pazienti, per divulgare questa bellissima iniziativa che è nata qui in ambulatorio a Massafra, con tutto il team diabetologico che ne facciamo parte, anche col supporto della direzione strategica generale, come ha già detto lei, con delle aziende e con il direttore di distretto del distretto 2 di Massafra. Questa iniziativa è nata mentre si eseguiva un'educazione alla paziente che doveva aveva scoperto da poco di essere diabetica, e quindi abbiamo proposto questa tecnologia, nonché il sensore, e quindi lei aveva paura proprio di indossare questa nuova tecnologia, e quindi noi abbiamo spiegato e detto che grazie a queste tecnologie può migliorare e gestire al meglio la patologia diabetica. Quindi poi la ragazza le abbiamo detto non avere paura di indossare, e quindi è nata proprio questa frase che riusciamo finalmente domani sera a mettere in teatro comunale: non avere paura di indossare le nuove tecnologie, in quanto aiutano parecchio il paziente a migliorare, come dicevo prima, la loro patologia, a vivere meglio.
0: Assolutamente, anche perché questo è importante, un momento di sensibilizzazione che anche noi facciamo insieme a voi proprio in questo preciso momento, per raccontare, per dire che anche le persone che hanno il diabete, che hanno questa patologia, rischiano seriamente ogni giorno, nel senso che hanno delle difficoltà quotidiane, che quindi è necessario che loro tengano insomma addosso questi dispositivi. La domanda che ti faccio, Giuseppe, è: cos'è cambiato tra i vecchi dispositivi e quelli nuovi, come hai detto, sensori, cose che saranno sicuramente dei nuovi dispositivi? Cosa cambia e come può migliorare la vita di queste persone?
1: Sicuramente è cambiato il mondo perché questi pazienti poverini, chi fa monitorava la glicemia più volte al giorno, quindi era costretto ad eseguire un automonitoraggio attraverso dei glucometri, quindi avevano paura proprio alcune volte di eseguire la glicemia dal dito, ecco, detto in questa maniera. Sì. Invece grazie a queste nuove tecnologie, i sensori possono vedere in qualsiasi momento il loro valore della glicemia, e quindi possono controllare anche le ipoglicemie. Quindi prima invece il paziente magari aveva dell'ipoglicemia e non riuscivano a saperlo. Invece questi nuovi strumenti tecnologici, anche i sensori, attraverso le app, attraverso il paziente riesce ad avere già un messaggio che è in ipoglicemia, quindi può subito integrare qualcosa per evitare queste ipoglicemie. Poi grazie sempre alla tecnologia, anche da remoto, dall'ambulatorio, possiamo fare anche un teleconsulto, una televisita, in modo tale che il paziente anche da remoto può il medico sistemare la glicemia, e quindi magari sistemare anche la terapia del paziente, e quindi loro anche sul lavoro, anche magari durante lo sport, possono tranquillamente fare questa sport senza aver paura di avere episodi di ipoglicemia e quant'altro.
0: Assolutamente, questo

0: quindi consente un monitoraggio, se ho capito bene, in tempo reale, continuo. Quindi esatto, continuo, sì. È in tempo reale, quindi questo diciamo che migliora moltissimo la qualità della vita di queste persone in termini non solo di sicurezza, di salute, ma proprio di serenità. Perfetto. Di benessere, quindi questa è una cosa molto sì, molto sì. importante che voi fate ogni sì. giorno, quindi l'accompagnamento e la gestione quotidiana, per quello prima dicevo,
1: la presa in carico del paziente.
0: Esatto, la presa in carico del paziente, che non è una cosa trascurabile, specialmente pazienti che hanno bisogno. Io immagino le persone che vivono in famiglia, che hanno, diciamo, che hanno, ricevono le cure dai familiari, e vabbè, le cure anche nel senso affettivo e di presenza, no? Poi penso anche alle persone che sono sole, che quindi a maggior ragione hanno bisogno di questi dispositivi e del vostro aiuto, quindi questo sicuramente è molto importante.
1: Anche bambini piccoli, magari, che a scuola possono, attraverso anche gli insegnanti, quindi ci sono delle app che sono in collegamento con i genitori, quando il bambino magari ha delle ipoglicemie ci sono degli allarmi che avvisa anche il genitore o chi è il suo tutore in quel momento.
0: Benissimo, allora noi ricordiamo,
1: grazie a queste tecnologie quindi è cambiato parecchio la gestione del paziente diabetico, e quindi anche da parte nostra, perché anche noi dobbiamo essere sempre aggiornati come team diabetologico, affinché possiamo dare al paziente sempre qualcosa di più diciamo tranquillo e sereno per poter affrontare la vita di tutti i giorni.
0: E lo vediamo anche perché lei ci sembra abbastanza come dire pronto e appassionato rispetto al suo mestiere, al suo lavoro, che è molto importante, e la ringrazio per questo.
1: Grazie.
0: Allora ricordiamo, venerdì 25 settembre ore 18:30 Teatro Comunale di Massafra, c'è questo appuntamento anche per chi magari volesse non solo vedere e partecipare a questo evento di sensibilizzazione, ma anche chi vuole chiedere delle informazioni, quindi può farlo sicuramente attraverso questa iniziativa. Grazie mille Giuseppe Russo, e a presto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie
1: a voi, grazie, buona giornata, grazie.
0: Buona giornata. Allora, detto questo, amici, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi. Siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, do linea alla regia, e noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

Rodrigo, Stupid Song, amici. Che bello questo pezzo, quanto ci piace. A voi piace questo pezzo? Sa di autunno, sa di freschezza, vero? Sa di quella cosa che sta per arrivare, che si chiama felpa, cappottino, trench e basta. Non vi dico niente, perché se no poi voglio vivere a Noanette, ma tu ci dici che manca poco a Natale. Io non ho detto niente oggi, vabbè. Abbiamo ancora ottobre, che è un bellissimo mese, come sempre vi dico, l'autunno, adesso siamo, insomma, l'autunno cos'è? Oggi è il 24 settembre, quando inizia l'autunno? Qual è la stagione dell'autunno? Quando inizia l'autunno? È iniziato ieri? Vediamo quest'anno quando è iniziato l'autunno. Ieri, giusto? Autunno 2026. Eh sì, un giorno fa, e allora vediamo un poco, perché giustamente noi dobbiamo capire. Il 23 settembre, quindi ieri, è partito alle 2.05 ufficialmente l'autunno. Oggi noi parliamo d'autunno, quest'anno, poi ovviamente come al solito a dicembre. Allora, parliamo dell'autunno. I trucchi anche come per affrontare questo cambiamento, perché poco fa parlavamo fuori onda, no? Della, certe volte, della stanchezza, del cambio di stagione. Allora, come facciamo? Come si fa? Come possiamo fare? Allora, io la prima cosa che ho detto, perché io parlo per esperienza personale, come sempre, non è che dico delle cose inventate, le dico perché le ho vissute e per quello do consigli ai miei amici, no? E io penso che dobbiamo fare le cose che amiamo, le cose che ci rendono felici, ma piccole cose. Non è che dobbiamo per forza fare un'attività, un hobby, uno sport, una passione, riprendere qualcosa, fissarsi un obiettivo. E quando noi abbiamo quell'obiettivo, noi pensiamo solo che a raggiungere quell'obiettivo. Quindi per me è così, almeno io funziono così. L'estate è finita, si riparte, ci sono dei consigli, oltre al mio, come sempre non richiesto, degli esperti. Ad esempio, per qualcuno questo periodo rappresenta un po' un momento fantastico dell'anno, per altri magari coincide con il solito piccolo trauma da cambiamento stagionale. Comunque, come spiega la terapeuta Kat Grassetti sulle pagine di Vice e Vice, ogni passaggio di consegne tra una stagione e l'altra porta inevitabilmente con sé un pizzico di spaesamento. Tuttavia, bastano pochissime mosse mirate per ritrovare subito il ritmo giusto senza accumulare ansie inutili. Allora, il primo passo fondamentale, cari amici, è quello di lasciarsi alle spalle. Questo lo dovremmo fare più volte dall'anno, ripetere questa operazione, lasciarci alle spalle quello che non va più bene, o che non funziona più, che non ci serve più. E quindi, insomma, fare ordine, quello che pesa, quello che ci dà fastidio, via, partire col piede giusto da subito, facile, dobbiamo facilitarci la vita, le cose. Poi, sicuramente, una bella attività è quella di fare due passi fuori, amici. Stacchiamo il telefono. Io sto facendo veramente questo esercizio che è troppo bello, amici. Io per un'ora, due ore al giorno faccio la mia passeggiata, faccio le mie cose. Vabbè, io amo cucinare, quindi mi dedico anche a delle cose. E quindi non ho proprio il telefono. Io lo lascio totalmente in un'altra, lontanissimo da me, dove è impossibile che io lo raggiunga mentre sto facendo questa attività. A me piace molto questo. Poi i piatti caldi, arrivano i primi piatti caldi. Le coccole in casa. Quali sono le coccole in casa? Rendere le stanze più accoglienti, ad esempio, aiuta a portare, come dire, ad accompagnare la fine della stagione calda, e quindi magari

rimettiamo, non so, una cosa diversa, sistemiamo i mobili in un modo diverso, non lo so, insomma, la mattina, io la prima cosa che faccio la mattina, amici, appena mi sveglio, caldo, freddo, non mi importa nulla, apro tutto, apro le finestre, apro le porte, tutto, tutto, tutto, così sento quell'aria fresca, nuova, di un nuovo giorno che arriva, e a me questa cosa rende felice. Ripeto, piccole cose, non è che dobbiamo andare nello spazio per essere felici. E poi quando si arriva, se si ha tempo a pranzo, altrimenti la sera, uno stufato, una minestra calda, una bella cena confortante da condividere ovviamente con la famiglia. Questo è possibile che possa rappresentare una bella spinta. Vediamo cosa ci scrive Sabrina. Scrive: per me l'autunno è il mese della lettura, la sera dopo il lavoro con una tisana calda. Bellissimo, bello, bellissimo. Mi piace l'autunno, buongiorno intanto. Mi piace l'autunno, stranamente forse piace a pochi, ma almeno togliamo il caldo esagerato che abbiamo avuto. Vero, vero, vero Sabrina, è un caldo quest'anno, ogni anno diciamo così, però ha fatto veramente caldo. E mi piace, nonostante il cambio di stagione, per una persona come me ansiosa, porta un po' di cambiamenti di umore. Sì, questo è possibile, perché magari chi è ansioso non sa cosa arriverà domani. Però io faccio così, quando sento un po' d'ansia faccio una cosa, un passo alla volta, ecco, un passo alla volta. La tisana prima di andare a letto tuo figlio ogni sera, ragazzi, queste sono coccole pro, sono coccole ultra queste, che bello, grazie. Grazie a voi che ci scrivete messaggi a 339-780-688, potremmo parlare anni, quindi scrivetemi così io vi rispondo in diretta, così come vedete. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco, scrivetemi 339-680-6868, mi raccomando, restate qui.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Justin, super duper love, che bello questo pezzo. Grazie a Gisberto Nicoletti che ci porta indietro nel tempo con il nostro rewind, con questi pezzi belli belli belli belli belli belli belli belli. Ho detto belli? Sì, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, ovviamente sul canale 94 se ci state vedendo dalla vostra TV. E a proposito di TV, il 24 settembre del 1959 alla Fiera di Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, ideata e condotta da Cino Tortorella, già noto come il Mago Zurlì. La formula era semplice e anche innovativa: 10 canzoni scritte per bambini, interpretate da piccoli cantanti, che poi si contendevano un premio ispirato alla favola di Pinocchio. Quindi dal 1961 lo Zecchino d'Oro trovò la sua sede stabile all'Antoniano di Bologna, dove poi nacque anche il piccolo coro diretto da Marielle Ventre, poi destinato a diventare un'icona della musica per l'infanzia. Poi negli anni il festival ha dato vita a brani diventati veri classici, da 44 gatti, ce lo ricordiamo, 44 gatti, poi Il coccodrillo come fa? Che ce li ricordiamo. Poi c'era l'altro che mi faceva morire proprio di tenerezza, che era Volevo un gatto nero, nero. Ve lo ricordate? Che bello che era. Dei brani bellissimi, dei bimbi fantastici che cantavano. Comunque riconosciuto dall'UNESCO nel 2008 come patrimonio per una cultura di pace. Lo Zecchino d'Oro oggi è, diciamo, molto più di una competizione canora, è un progetto educativo, musicale, solidale, che poi continua a parlare a generazioni di bambine e di famiglie. Io penso ad una cosa molto importante: quando si fa musica, no? In qualsiasi contesto, a qualsiasi età, la cosa bella è proprio la condivisione, lo stare insieme. La musica, io lo dico da sempre, lo ripeterò veramente fino all'ultimo mio respiro, dirò sempre che la musica è magica, ha un potere, ha una magia incredibile. Quindi tutto quello che accade quando facciamo musica, quando stiamo insieme, ci riempie il cuore, ci fa bene, ci fa stare bene, ci fa comunicare con l'altro, ci fa fare questi sguardi, questi sorrisi, queste cose bellissime. Quindi a maggior ragione, ovviamente riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, lo Zecchino d'Oro, perché oggi poi a mano, sapete, no, come si fa con i progetti? Si parte da un punto e poi si amplia sempre di più. Oggi è molto più di una competizione canora, ripeto, un progetto educativo, musicale, solidale, che continua a parlare a generazioni di bambini, anche perché si devono preparare, devono studiare. La musica è questo, la musica è dedizione, è impegno, è tanto lavoro. Quindi già da piccoli si capisce che se si vuole diventare bravi in qualcosa bisogna praticare quella cosa, praticare, praticare, praticare. Questo vale per tutte le cose, ovviamente. Comunque era una piccola curiosità che volevo darvi. Quindi il 24 settembre, come oggi, ma nel 1959, andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro. Detto questo, noi continuiamo, ci sono Marrakesh Gay insieme, che hanno fatto questo bel pezzo che ci ascoltiamo, si chiama Casini. Mi raccomando, restate con noi.

0: Driving.
1: Driving,
0: il Drive Time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per papino su tesoro. O un re, e il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
5: 2 settimane o 5 minuti?
6: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
7: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
6: Ma, signor Rockwell...
7: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
6: Non credo che si renda conto della situazione, signore.
7: Hai appena detto?
6: Scusi, signore.
7: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
8: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
9: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
8: $18 miliardi, signore.
10: C'è qualche altra brutta notizia?
11: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
10: Cazzo, porco! È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
7: Adesso, cazzo, andiamo.
12: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
7: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
13: Ma è successo.
7: Madre natura ama vincere.
14: Tu salverai il mondo.
10: Andiamo, forza, madre natura vuole combattere.
11: Sta bene, signor Presidente?
7: Signor Presidente?
10: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
7: Cazzo. Creiamo la storia.
15: La conoscono già, la storia.
7: Conoscono i fatti. La storia...
10: Cazzo!
7: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così! Bang, bang, bang! Woo! Woo! Bella sensazione, vero? Bravissima.
16: Sapete cos'è più potente del denaro? Un pubblico.
17: Si gira.
16: Vi aiuto a fare 2 conti. Le probabilità di possedere una casa? 4 su 10. Quelle di guadagnare uno stipendio a 6 cifre? 2 su 10. Il successo delle rapine a mano armata? 9 su 10. Quando tutte le altre probabilità sono contro di voi, perché non correre il rischio? Si va in scena. Via, via, via!
18: Cuori senza età, bello.
16: Benvenuti su Come rapinare una banca.
19: 15 banche. 900 milioni di views. C'è un hacker agli arresti domiciliari. Approfittiamone. Il suo programma trova chi non vuole essere trovato.
4: Sì, ho creato un'arma pericolosa.
19: Se ci aiuta, ritireremo le accuse contro di lei.
4: Ma va. C'è troppo girato per non aver commesso errori.
5: Ehi, capo! Oh mio Dio, congratulazioni!
4: Mi piacciono, hanno messo su questa roba alla Robin Hood.
5: Tieni, sono per il college.
19: Perché continuare a rischiare?
4: Non lo fanno per i soldi.
19: Chi rapina una banca e non lo fa per i soldi?
14: Non mi preoccupano affatto le ambizioni dei ladri.
4: La vostra banca non ha fregato tantissima gente.
1: salviamo il lavoro.
15: C'è uno schema ricorrente.
17: È solo un diversivo. C'è qualcosa di più grande.
15: Cos'è, un inseguimento?
17: No. Dobbiamo solo arrivare in fretta.
20: Scendi dall'auto!
21: Siete quelli di Come rapinare una banca?
20: Sì!
21: Io amo il vostro show!
20: Grazie che ci segui!
22: Sono Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
23: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
22: Beh, neanche io. Andiamo!
24: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
23: La tua Lola è fortissima.
25: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
26: Fatti gli affari tuoi!
25: No!
22: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
24: Non si trova l'isola dei ricordi.
22: Aiuta! Amiche per la vita!
24: Lei trova voi.
22: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
23: Non ci credo.
22: Avanti, andiamo.
23: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
0: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È per

0: Personale, ok? Scusate, non lo controllo. Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
0: Ma per i mortali è pericoloso.
2: Non dovevate venire nel mio mondo.
0: È un demone dei ricordi. Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Vuoi essere mia amica del cuore?
3: Il nostro primo incontro.

0: Quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
1: Modalità cane.
2: Modalità cane?
3: Oh no. Ross, sei lì dentro bello?

0: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
1: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
2: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
3: Sono anni che ti occupi dei casi contro l'Acme.
0: Potrei farti avere 250 bigliettoni.
3: Finalmente puoi dimostrare al mondo di che cosa sei capace.
0: Loro pensano di poter fare ciò che vogliono. Ne abbiamo abbastanza.
4: Acme! Acboy!
0: Non c'è niente da vedere.
5: Non abbiamo in mano niente.
6: Entrambi sappiamo che sarebbe molto spiacevole se qualcosa di più grosso diventasse di dominio pubblico.
7: Che succede, amico?
6: L'Acme Corporation distribuisce questo film solo per motivi fiscali. Non approviamo nessuna delle storie rappresentate. Buona visione.
8: È tutto ok, era solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
9: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
10: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
9: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
10: Gli ho sparato in testa.
8: Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io.
10: Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è in lui.
11: Non ci credo, l'hai preso.
10: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
12: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
13: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
14: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
15: Cittadella Magazine.
16: Cittadella Magazine.
17: Si chiama Operazione Verità, la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare

0: vari episodi e verificatisi nella casa circondariale ionica per infine proporre delle soluzioni.
1: Taranto e unitamente a Lecce sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sulla vertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto la vertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal Ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto, in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato Albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato Albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
5: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
4: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
5: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere, proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva, anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
2: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine. La sforbiciata bruciata ai fondi per l'eolico offshore riduce le risorse del porto di Taranto nel 2026 a poco meno di 14 milioni di euro, una doccia fredda a cui però l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde guardando oltre l'allarme immediato e puntando sulle garanzie concrete per il futuro. Per il presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, infatti, le indicazioni del ministero sembrerebbero tracciare un quadro meno

0: allarmante. Per Guyotti, le parole del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin delineano un quadro meno allarmante del previsto. Il ministro, evidenzia Guyotti, ha evitato di intaccare il valore strategico dell'opera, confermando che il taglio è temporaneo e legato a rettifiche di bilancio che saranno reintegrate nel 2027. Ma se il giudizio di Guyotti sulle intenzioni del governo e d'apertura alle richieste dell'autorità di sistema portuale verso Roma sono chiare e immediate. L'ente rimarca di aver rispettato con precisione svizzera ogni scadenza tecnica, fornendo i progetti esecutivi a febbraio e i cronoprogrammi a maggio, e ora chiede una rapida e formale conferma della disponibilità delle risorse residue sul bilancio 2027. Un quadro finanziario certo è considerato un presupposto non negoziabile per realizzare gli investimenti programmati. Per questo l'autorità di sistema portuale chiede al ministro Pichetto Fratin di essere presente a Taranto l'8 e il 9 ottobre in occasione del convegno Offshore Wind Revolution. Sarà quella la sede per un chiarimento definitivo indispensabile, conclude Guyotti, per una città e un porto che in passato hanno già subito troppe volte la conseguenza di improvvisi cambi di programma.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno DRI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilitazione che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
2: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
0: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
3: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci. E quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce. Perché nessuno ci dà voce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperatività tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
5: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente. Proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
4: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo in cursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
6: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Hanno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto vallivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
0: Per il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia, Giovanni Tartaglia, è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
9: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
0: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Pugnano della Fondazione Bioergotech.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Continuano le porte girevoli in casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella a sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra under 17 e under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
11: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo, e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
12: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
11: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
13: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
11: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi ne è la prova.
13: Come giudichi il tuo esordio?
11: Ma un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
13: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
11: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
14: Chris,

0: Tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
1: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata l'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano. Playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19. 168 cm, Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società. Insomma, due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio. Oggi per il nostro approfondimento ci trasferiamo in provincia e in particolare a Palagiano, perché domani per Palagiano è una giornata importante. Verranno finalmente consegnate le opere realizzate per prevenire il rischio idrogeologico. Si tratta di infrastrutture realizzate con un finanziamento importante di 10 milioni di euro, fondi del PNRR. E si tratta di opere molto attese dalla comunità di Palagiano, perché consentono non solo di proteggere la cittadina dal rischio idrogeologico, ma favoriscono anche la mobilità di residenti e operatori agricoli che appunto hanno necessità di muoversi in modo più agevole tra campagna e centro abitato. Ne parliamo con il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: E allora, domani giornata importante, dicevamo questo, probabilmente è uno degli interventi più importanti mai realizzati a Palagiano.
1: Sì, è un intervento straordinario, storico direi, per la nostra comunità. In realtà è un'operazione che si inserisce in un progetto molto più ampio, che viene anche da lontano, perché è stata già fatta una prima operazione di canalizzazione delle acque piovane per mitigare il rischio idrogeologico. Oggi chiudiamo invece questo

0: secondo grande intervento. Abbiamo destinato con fondi PNRR, grazie all'autorità commissariale Regione Puglia, i primi 11 milioni e partirà il terzo stralcio per gli altri 9, quindi per un totale di 20 milioni di euro destinati sul territorio. Ampliamento dei canali e ricostruzione di 6 ponti di attraversamento che agevolano ovviamente sia la mitigazione del rischio sia la viabilità, soprattutto in agro.
1: Ecco Sindaco, noi abbiamo realizzato un servizio che è andato in onda nel nostro telegiornale, abbiamo provato a sintetizzare insomma gli interventi che sono stati realizzati, lo vediamo insieme e poi torniamo a commentare.
2: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto ballivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di Via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: Ecco Sindaco, avrà sentito, abbiamo provato a riassumere insomma gli interventi che sono stati realizzati. Palagiano negli anni passati ha sofferto un po' per il rischio idrogeologico in occasione di nubifragi, alluvioni e quindi i cittadini si sono trovati almeno in alcune zone in difficoltà, diciamo via Matera soprattutto. Con questi interventi abbiamo risolto il problema?
0: Beh, riteniamo di sì, ovviamente i fenomeni climatici sono sempre in continua evoluzione, purtroppo con dati sempre più drammatici. Noi abbiamo potuto realizzare quello che avevamo programmato. Ovviamente il progetto e l'intera esecuzione è stata curata direttamente dal mio assessore Francesca Pucci, che è delegata proprio alla sicurezza idrogeologica, e abbiamo realizzato quest'opera proprio per azzerare in qualche modo il rischio, intervenendo anche sul PAI, sulla pianificazione del dissesto idrogeologico, per azzerare appunto la pericolosità indicata da autorità di bacino, e quest'opera va anche in quella direzione. Ora funzionerà, sono certo che funzionerà, speriamo soltanto di non dover affrontare disastri idrogeologici come quelli affrontati nel 2003 a Palagiano, da cui tutti questi processi poi sono partiti.
1: Ecco Sindaco, domani come si svolgerà questa giornata che possiamo definire storica?
0: Sì, domani innanzitutto alle ore 11 nella casa comunale, nella mia stanza, firmeremo con l'autorità commissariale i verbali di consegna dei lavori e poi con una delegazione tecnica, politica ed amministrativa ci recheremo sui singoli posti per, diciamo così, ufficializzare una consegna fisica dei ponti, che non sono soltanto Causo e la Moscella, ma come detto bene nel servizio, sono sei ponti che abbracciano l'intera rete agricola del nostro territorio, agevolandone la viabilità.
1: Ecco, saranno aperti quindi già da domani questi ponti?
0: In realtà i ponti sono già attraversati in alcuni punti, perché l'euforia di poterli vivere hanno anticipato un po' i tempi. Da domani saranno ufficialmente e regolarmente percorribili, con la copertura documentale necessaria relativa appunto alla viabilità e alle autorizzazioni relative.
1: Ecco, Sindaco, siamo davvero lieti che Palagiano possa finalmente essere dotata di queste infrastrutture che abbiamo visto sono necessarie per garantire la sicurezza, l'incolumità dei cittadini e anche una migliore viabilità. Abbiamo avuto contezza quest'estate di una di un particolare attivismo, insomma, del comune, anche per quanto riguarda il cartellone estivo, no? Avete realizzato un bel cartellone estivo. Questo è un segno di dinamismo importante per i comuni della provincia ed è un segno importante che è giusto che giunga anche al capoluogo, a Taranto, perché talvolta mancano, no, questi ponti, questi collegamenti, a proposito di ponti, mancano questi ponti, questi collegamenti tra il capoluogo e i comuni della provincia. Questi invece mi sembrano segnali da cogliere con attenzione.
0: Beh sì, l'estate è sempre un'occasione di condivisione, di socialità, di eventi che possano, ecco, in qualche modo far passare l'estate i nostri comuni nella migliore maniera possibile. Da qualche anno i cartelloni, non solo di Palagiano ma dell'intera provincia, rappresentano, ecco, un'occasione importante per invitare i nostri conterranei in qualche modo a raggiungere la nostra comunità. Quest'anno è stato un grande cartellone, abbiamo avuto tantissime persone che hanno popolato Palagiano e la speranza è continuare in questa maniera. Noi abbiamo ci abbiamo alla chiusura di questo decennio di amministrazione e credo che tra i ricordi più belli che porterò con me ci sono certamente le piazze di Palagiano pienissime di gente che ha vissuto con noi l'estate, un momento di festa, un momento di gioia.
1: Ecco, questi eventi sono importanti perché consentono anche a chi non è di Palagiano, perché oggi stiamo facendo il caso di Palagiano, ma consentono, diciamo, una migrazione all'interno della provincia, quindi che consente a ciascuno di poter ammirare le bellezze magari di un comune che non aveva mai visitato in precedenza e così scoprire la ricchezza, le bellezze che abbiamo nella nostra provincia, Sindaco.
0: Assolutamente così, è proprio questo anche lo scopo di un cartellone estivo in un comune di provincia. L'obiettivo è quello di condividere gli spazi e di fare in modo che la gente, soprattutto della nostra provincia, ecco appunto, possa in qualche modo visitare i vari comuni. L'occasione dell'evento è un'occasione, appunto, è la ragione per la quale raggiungere il comune. E questa è una sorta di sistema di microeconomia che in qualche modo permette al piccolo comune di vivere anche grazie alla presenza di turisti occasionali, di forestieri, di amici di comuni vicini che ci raggiungono per vivere l'evento, per vivere la città, per scoprire le bellezze di un comune.
1: A proposito di economia, Sindaco, le produzioni di Palagiano che andamento stanno avendo sul mercato?
0: Questa è una domanda importante che cade in un momento straordinario per la nostra comunità. È il momento in cui i produttori offrono e presentano la loro merce, i nostri agrumi. Palagiano, nota per essere la conca d'oro delle clementine, e la produzione pare sia eccellente, come sempre peraltro. Speriamo che i mercati rispondano nella maniera e nella misura in cui i nostri produttori desiderano rispondano, ecco. Per cui aspettiamo di capire il prezzo di mercato e tra un po' si comincerà a commercializzare il prodotto le nostre clementine. E a questo punto approfitto per invitare i nostri amici che ci ascoltano a visitare Palagiano anche per assaggiare le nostre straordinarie clementine.

E non mancheremo di assaggiarle, Sindaco. Grazie per la sua partecipazione e appunto grazie, congratulazioni per le opere che avete realizzato e che domani saranno ufficialmente inaugurate. Grazie al Sindaco Domiziano Lasigna e grazie a voi che ci avete seguiti.

0: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Abbiamo un piano. Sei gemme, tre squadre, una possibilità.
3: Alterare il tempo crea un po' di problemi.
4: Ho capito, ma questa è una seconda occasione.

0: Jo, io Raissa. Vuoi essere mia amica del cuore?
1: Non ho mai avuto un'amica del cuore.
0: Beh, neanche io. Andiamo.
2: Un tempo c'era un'isola dei ricordi, piena di creature magiche oltre ogni più sfrenata immaginazione.
1: La tua Lola è fortissima.
3: Oi, Fatima! Non corrompere le ragazze!
4: Fatti gli affari tuoi!
3: No!
0: Insieme riusciremo a trovare l'isola dei ricordi!
2: Non si trova l'isola dei ricordi.
0: Aiuta!
4: Amiche per la vita!
2: Lei trova voi.
4: Raissa? Sta succedendo qualcosa?
1: Non ci credo.
4: Avanti, andiamo.
5: Aspetta, cosa?

0: siamo?
1: È reale! Sì!
2: Benvenute sull'isola dei ricordi!
1: Sei tipo un cane mannaro? Ti trasformi con la luna piena o quando vuoi?
2: È personale, ok? Scusate, non lo controllo! Questo posto può sembrare un paradiso.
1: Ma quanto è figo!
2: Ma per i mortali è pericoloso!
3: Non dovevate venire nel mio mondo!
2: È un demone dei ricordi! Più a lungo starete qui e più ve ne sottrarrà!
1: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi! Vuoi essere

0: Il nostro primo incontro. Non ti dimenticherò mai.
1: Reggetemi forte!
0: Noi andiamo a casa.
2: No, quando mi avvicino troppo ai bastoni vado in...
3: Modalità cane.
0: Modalità cane?
4: Oh no. Ro, sei lì dentro, bello?
5: Perché è venuta da me oggi?
6: Non ho mai avuto un orgasmo.
5: Se vuole godere, dovrà impegnarsi.
6: Non funziona.
5: Imparare a lasciarsi andare.
7: Sì, sì, sì!
5: Lo dica forte e chiaro.
6: Io voglio godere.
5: E ne parli con suo marito.
8: Cioè, vuoi dire che non sei mai venuta?
6: No.
9: 10 donne su 10 ammettono di aver finto.
10: La dimensione media del pene a riposo sarebbe di...
11: No! Ah!
10: Vorrei capire come funziona il piacere femminile.
12: Odile tesoro, può venire un attimo? Oh, non si preoccupi, mica usiamo lei.
10: Il primo regalo fatto a tua madre. Le piaceva quando le costruivo le cose.
6: Mi sta costruendo un sex toy.
13: È una battuta?
6: È la migliore idea che tu abbia avuto in tanti anni. Facciamolo insieme.
10: Vedi che succede se lo strofini?
6: Sì.
10: Serve un nome.
6: Lo posso provare?
11: No, oh, tesoro, fa male!
14: Usa questo!
11: Ah, metti subito giù quel coso!
15: Avrei bisogno del codice del libro Come farla venire.
16: Concentrati su cosa piace a lei.
10: Sono terrorizzato dall'idea di perderti. Preparati, piccola, sono pronto. Urlerai di piacere, ti sentiranno tutti.
6: Sì, mamma. No, non è il momento adesso.

0: tutto cambia. Sai, un giorno sei un gatto, assaggia, fallo per Papino su tesoro. O un re, il giorno dopo sei soltanto cenere. Quanto tempo pensa che le resti?
1: 2 settimane o 5 minuti?
2: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
3: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
2: Ma, signor Rockwell...
3: Il mio cazzo è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio cazzo?
2: Oh. Non credo che si renda conto della situazione, signore.
3: Hai appena detto?
2: Scusi, signore.
3: So perfettamente che succede lì, perché sono io che pago. Ti pago quel cazzo di piumino ungherese in piuma d'oca al 90%. Ti pago lo stipendio. E tu vuoi chiuderla? Dillo!
4: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
5: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
4: $18 miliardi, signore.
6: C'è qualche altra brutta notizia?
7: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
6: Cazzo.
8: Porca!
6: È stato Digger a scavarci la fossa e sarà Digger a tirarci fuori da lì.
3: Adesso, cazzo, andiamo.
9: Lo sapevi, molto prima di tutti noi, quindi è tuo il problema.
3: Se non posso controllare il corso della natura, controlliamo la narrazione.
10: Ma è successo.
3: Madre natura ama vincere.
11: Tu salverai il mondo.
6: Andiamo, forza. Madre natura vuole combattere.
12: Sta bene, signor Presidente?
3: Signor Presidente?
6: Fanculo l'iceberg! Aprite le danze!
3: Cazzo. Creiamo la storia.
13: La conoscono già, la storia.
3: Conoscono i fatti. La storia...
8: Cazzo!
3: ...va ancora scritta. Quando tutto va a rotoli, colpiscili con la verità. Con la dura verità, così!
6: Bang, bang, bang!
8: Woo! Woo!
3: Bella sensazione, vero? Bravissima.
14: Immagino che avrai delle domande.
11: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
14: Vuoi davvero saperlo? Lei
15: è Verdi.
14: I suoi medici.

0: E ci credono che non potrà mai più camminare o parlare.
1: Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
0: Tu sei l'unica che può farlo.
2: I suoi fan conoscono il suo stile. Capirebbero che non è lei.

0: Le parole dovrebbero emergere direttamente dalle viscere, lacerando la carne e le ossa mentre si liberano. Sanguinose. E un po' terrificanti.
1: Questo posto è allucinante. Ho come l'impressione di impazzire.
0: Io ero la sua droga. E lui la mia.
1: Era in piedi, proprio lì, Jeremy. Di qualcosa. Di qualcosa.
0: Ti avverto. Non c'è luce, solo oscurità.
2: Alice, penserai che quello che sto per dirti non ha senso. Eppure è tutto vero. Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia. Una bugia che io vi ho raccontato. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare. Ero felice, perché voi eravate felici. È così che lei è arrivata.
3: Lei chi è?
4: Sua figlia si può salvare. Di queste giornate resterà solo una cicatrice. È un brutto spavento. Ha una condizione. Una vita chiede un'altra vita.
2: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male. Che quel male te lo devi prendere tu. Ora hai capito perché sono qui. Tutto quello che ho fatto per voi.

0: solo un brutto sogno. Non siamo più lì.
1: Il tuo cane ha qualcosa di metallico nella bocca.
0: Odino era un cane antimina addestrato. Un nemico l'ha colpito alla bocca.
1: Spero che tu non sia rimasto a guardare.
0: Gli ho sparato in testa. Ben fatto, bello. Dovremo farlo nel modo più difficile. Ci sono io. Non conta la taglia del cane in un combattimento. Conta il combattente che è lui.
2: Non ci credo, l'hai preso.
0: Noi non moriremo là fuori. Ci sono io.
3: Vieni qui. E quello cos'è?
4: È un tappeto.
3: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
4: Oh mio Dio! Joe, ti ricordi di Pineok?
5: Qui c'è spesso un'atmosfera conflittuale, quindi capisco.
3: A noi piace l'atmosfera conflittuale. Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
4: Sembrano simpatici.

0: Che genere esce di?
1: Che genere esce di?
0: L'adora.
2: Credo che abbiamo solo poche occasioni nella vita per creare dei legami significativi.
3: Che sta succedendo?
4: È una cosa da pazzi!
5: Possiamo ricominciare da capo, per favore?
6: L'hai sentito in un podcast?
5: Sì, e allora?
7: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Anche io.
5: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.

0: Prima che il mondo finisse, baciavo mia moglie. Giocavo col mio cane.
1: Jasper!
2: Il mondo di prima non esiste più. Qui ci siamo noi, che cerchiamo di aggrapparci a quello che c'era. Ma lì fuori o uccidi o vieni ucciso. C'è un'ultima cosa da tenere.
0: Sopravvissuti.
3: Vai.
0: Ho sentito una voce alla radio. Mi chiamo Hig.
4: Io Sima.
0: È uno sconosciuto. Siamo sopravvissuti grazie a delle regole su come trattare con loro.
4: So chi ha del vero caffè. Mi manca la musica. Cantare andando all'alimentari.
0: A me manca l'alimentari.

0: Continueranno ad arrivare. Non li fermeremo per sempre.
1: Spara! Via, via, via! Spara sopra!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Bentrovati, nuova puntata di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella Taranto TV, perché ricordiamo che dall'1 ottobre noi saremo Taranto TV. Nostra graditissima ospite Tiziana Grassi.
7: Grazie,
6: collega, collega giornalista, autrice di volumi che, diciamo, hanno un obiettivo, quello di provare a cambiare la narrazione di Taranto, ma soprattutto a dare degli spunti per percorrere nuove strade, nuove prospettive.
7: Certo.
6: Tiziana, e tu stai preparando un nuovo lavoro.
7: Sì.
6: Possiamo anticipare qualcosa?

0: Cosina. Allora, sì, è un progetto editoriale sempre per Posa Edizioni Stampa Sud di Mottola che mi accompagna in questa nuova narrazione di Taranto e sarà, diciamo, legata questa nuova pubblicazione, imminente uscita, ai Giochi del Mediterraneo variamente declinati e poi i proventi saranno devoluti anche questa volta al reparto di pediatria oncoematologica del Santissima Annunziata di Taranto.
1: I giochi nel Mediterraneo, che diciamo, hanno segnato un punto che resterà nella storia contemporanea della città, no? Perché un evento di così alto livello a Taranto non l'avevamo mai avuto. Ci lascia in eredità una impiantistica importante questa manifestazione. Siamo oggi probabilmente la città con la più ricca infrastrutturazione sportiva del sud Italia, quantomeno. Con impianti nuovi d'avanguardia, molto belli anche esteticamente, architettonicamente, e però ci lascia anche una consapevolezza questa manifestazione. Possiamo ambire a fare cose di alto livello.
0: Esattamente, hai fatto una sintesi perfetta, Enzo, perché ci lascia un patrimonio questo evento sportivo internazionale straordinario, storico, segna un prima e un dopo. Sicuramente per le infrastrutture sportive all'avanguardia, come dici tu, che consentiranno a tanti giovani tarantini e anche della provincia di Taranto di avere delle strutture di riferimento senza dover andare lontano per allenarsi e per diventare degli emergenti, degli eccellenti campioni e quindi è un potenziale, è una risorsa incredibile. L'altra cosa che ha un valore simmetrico, persino superiore, è quello che dicevi tu, la consapevolezza. Questi giochi del Mediterraneo hanno regalato a tutta la nostra comunità uno sguardo nuovo su se stessa, cioè che veramente le cose le possiamo pensare, sognare e realizzare in grande e quindi un registro altissimo. E poi, non ultima, la consapevolezza anche del fatto culturale, perché l'atleta è, diciamo, simbolo di una narrazione che ci riporta al nostro passato millenario, che è stato sovrastato dagli ultimi scampoli di decenni come narrazione apocalittica, che ha sovrastato invece quello che è il nucleo identitario della nostra città. E questo è molto importante perché noi credo che tutti quella sera, quando c'è stata la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, vedendo quella roba lì,
1: Ci siamo emozionati
0: siamo
1: innanzitutto.
0: emozionati tantissimo. Tutti, credo, sia chi era presente e chi
1: L'ha visto in
0: invece l'ha visto in
1: televisione. Io
0: televisione.
1: posso dirti, tanti amici che vivono fuori Taranto, perché fuori Taranto hanno trovato la via per realizzarsi, e purtroppo Taranto ancora oggi non offre queste opportunità per tutti, e mi hanno detto che davvero si sono commossi a vedere quella Taranto in TV.
0: Quella Taranto in TV. Quell'altra Taranto in TV, che non era più ostaggio di un assedio comunicativo, di una narrazione sempre catastrofica e sempre a ribasso, parziale, ma era la rappresentazione di una città, di una comunità in grande, finalmente, secondo appunto, come dicevo prima, i registri della storia, quell'antica storia che ci riguarda, che ci appartiene e che dobbiamo rilanciare, perché come diceva Calvino, ogni comunità, ogni città come organismo vivo, pulsante, ha i propri dei, deve soltanto ritrovarli. E noi quella sera, secondo me, ci siamo visti allo specchio e abbiamo capito che quella è la direzione.
1: Tiziana, l'atleta di Taranto può essere una nuova icona della città come lo furono gli ori di Taranto negli anni Ottanta?
0: Io penso di sì, penso di sì perché appunto quella magnificenza, quella solennità richiama a un registro alto, quindi tutti noi tarantini e non solo ci siamo identificati con quel suo rialzarsi lento, progressivo, ma
1: È
0: determinato.
1: stata una simbologia del riscatto, quella sollevarsi.
0: Esattamente, infatti molti hanno avuto i brividi proprio nel vedere quella sequenza che plasticamente restituiva a noi stessi l'immagine di quello che siamo stati e che possiamo essere, cioè ci possiamo rialzare partendo da noi stessi e questi giochi del Mediterraneo, attenzione.

0: hanno dimostrato che noi tarantini, facendo squadra, ce la possiamo fare a realizzare appunto in grande, facendo squadra, e quindi ci siamo visti allo specchio e ci siamo anche molto piaciuti.
1: Diciamo che servono tre ingredienti fondamentali per pensare in grande. Innanzitutto le idee, le risorse e la capacità di realizzare le idee con quelle risorse che dovremmo avere a disposizione.
0: Certo, però questi giochi del Mediterraneo, come
1: Hanno dimostrato
0: dicevamo,
1: che si può fare.
0: si può fare, è un cambio di paradigma nell'essenza della nostra comunità e quindi che può realizzare cose, ma anche nella rappresentazione che noi abbiamo dato a noi stessi, che è la cosa più importante come consapevolezza, come orgoglio, ma anche al mondo, perché noi tarantini siamo stati, come dicevo prima, appunto, ostaggio di un assedio comunicativo, quindi noi nell'immaginario collettivo siamo sempre in affanno. Ecco anche i volumi a cui tu facevi riferimento. C'è bisogno di una narrazione altra, ma
1: È
0: soprattutto
1: alta.
0: costante, alta e soprattutto costante, sistematica, come da molti anni sto cercando di fare io per la nostra comunità.
1: Per troppi anni ci siamo sentiti brutti, sporchi e cattivi. Abbiamo necessità di scuoterci
0: Sì.
1: e di eliminare tutte queste tossine che ci impediscono di respirare completamente.
0: Aria nuova perché il giornalismo di servizio, come lo intendiamo noi, come voi fate e come io ho fatto anche per moltissimi anni a Rai International, ha una responsabilità sociale importante, e cioè quella di avvicinarsi, quindi responsabilità anche di ascolto e di dare voce alla propria comunità. Io la davo agli italiani nel mondo. Ma mi ha insegnato anche che il giornalismo questo deve fare, deve appunto mettere in circolo aria nuova, nuovi sguardi, e quindi la cosa importante anche è che i tarantini si sentano riconosciuti, valorizzati, e quindi anche far emergere le belle storie che ci sono attorno a noi e che invece magari sono state sovrastate per troppo tempo da quel racconto apocalittico, catastrofico, parziale e devo dire anche molto offensivo per la nostra comunità.
1: C'è stata la testimonianza molto significativa di uno dei componenti dell'organizzazione che veniva da fuori e quando gli fu detto devi andare a Taranto per i giochi del Mediterraneo, lui ha confessato: gli sono venuto carico di paura e di scetticismo. E poi quando sono arrivato qui ho visto una città completamente diversa da quella che io immaginavo fosse.
0: Perché noi siamo anche vittime di pregiudizi, no? E quindi l'immaginario collettivo pensa a Taranto e ci associa purtroppo a situazioni problematiche che pure ci sono, ma non devono essere così rilevanti nella narrazione da poter sovrastare quello che invece di buono c'è nella nostra comunità e che quindi va raccontato, ma soprattutto i tarantini hanno bisogno e urgenza di essere riconosciuti in quello che fanno, nell'impegno quotidiano. Ma basti pensare, tornando ai giochi, ci sono state 12.000 candidature di volontari, di giovani tarantini e non solo, anche della provincia, e 3.000 sono stati, diciamo, ammessi a
1: Selezionati.
0: selezionati. Ma che cosa vuol dire questo? Che c'è una comunità operosa che è pronta
1: C'è un
0: con
1: desiderio di
0: slancio.
1: partecipazione.
0: Esattamente, e quindi quelle cose vanno raccontate, vanno valorizzate e vanno condivise.
1: Abbiamo parlato di storia, di identità e è collegata con noi Daisy Petrelli, che fa parte dei Cavalieri delle Terre Tarentine. Un gruppo molto,
0: Buonasera.
1: buonasera, buonasera Daisy, un gruppo, un'associazione molto importante perché ogni anno propone la rievocazione storica di una famosa battaglia. Allora Daisy, a te la parola, raccontaci cosa accadrà domenica.
0: Sì, sabato e domenica sarà un weekend intenso per noi cavalieri, che innanzitutto vi ringraziamo dell'invito e della possibilità di parlare qui questa sera con voi. Allora, siamo arrivati quest'anno alla quindicesima edizione della battaglia dell'undicesimo secolo, una rievocazione storica tra le più importanti nel sud Italia, che si ripropone proprio di portare in scena le vicende realmente avvenute durante appunto l'undicesimo secolo nel sud Italia,
2: tra normanni e bizantini.
1: Ecco, intanto stiamo vedendo le immagini delle scorse edizioni della rievocazione storica. Queste sono immagini sul Mar Piccolo, invece quest'anno si cambia, sì. Giusto?
2: Quest'anno sì, una delle più importanti novità è proprio il cambiamento di location. Infatti andremo in scena al Parco Storico Naturalistico di Lama, parco che è stato da pochissimi mesi acquisito proprio dalla nostra associazione, un'area di 11 ettari, stupenda, che si affaccia proprio sul Mar Grande, e dove dietro c'è tutta una progettualità che di qui ai prossimi anni porteremo avanti, e questo è proprio il nostro debutto. Il primo grande evento che organizziamo quest'anno sarà proprio la battaglia, e che, come dicevo, riporterà quindi in scena queste vicende legate a due personaggi fondamentali, Roberto il Guiscardo a capo delle truppe normanne e il generale Mariarca invece al comando di quelle bizantine. Quindi come si svolgerà il tutto? Noi apriremo sabato pomeriggio alle 16, dove i visitatori potranno passeggiare all'interno di un accampamento medievale che verrà organizzato proprio da noi e da altre 22 associazioni che provengono da tutta Italia, quindi incontrare i rievocatori, partecipare ad attività didattiche come il tiro con l'arco, le prove di scherma storica, ascoltare racconti. Poi ci sarà il prezioso contributo della nostra cara amica Enza Tomaselli, che farà fare durante questo giorno.
1: Impareggiabile Enza Tomaselli.
2: Sì, la sua conoscenza del territorio dal punto di vista naturalistico è ineguagliabile. Infatti lei è una delle nostre grandi sostenitrici, che ha preso subito a cuore il nostro progetto, e infatti non è la prima volta che lei appunto organizza proprio in questo spazio queste passeggiate naturalistiche.
1: Ecco, Enza, quindi ci sarà... Permettimi, sì, se ti interrompo. Enza Tomaselli è una di quelle persone che da anni si batte per promuovere le cose più belle, che le risorse migliori che abbiamo a Taranto.
0: Per darci occhi nuovi, sguardi nuovi.
2: E il suo entusiasmo poi è impareggiabile. Quindi, dicevo, si terranno queste visite sia il pomeriggio di sabato e di domenica verso le 5 e domenica mattina invece alle 10. Poi entreremo proprio nel vivo della rievocazione, sia sabato che domenica alle 18 ci sarà proprio lo scontro della battaglia in due atti, accompagnato poi dalla narrazione di altri nostri cari amici, gli attori Giovanni Guarino, anche lui un'istituzione per Taranto, sì, e poi gli attori lucani Giuseppe Ranoia, Emanuele Astrella e Angela Nicoletti.
1: Ecco, a proposito di attori, siccome stiamo vedendo le immagini della battaglia, voglio rassicurare, queste sono finzioni, non si fanno del male, insomma.
2: C'è una preparazione dietro non indifferente, perché il rievocatore storico è questa figura poliedrica, è un metà tra un appassionato e comunque uno studioso, uno storico, e quindi dietro tutto quello che vedete c'è davvero studio. E per riprodurre tutto in maniera più filologicamente possibile, più corretta possibile, e anche per quanto riguarda poi il combattimento c'è proprio una preparazione dal punto di vista fisico, perché quello che noi andiamo a mettere in scena è uno show fighting.
1: Ecco, io chiedo sia a Daisy che a Tiziana, questi eventi sono importanti non solo perché sono un ripasso di storia, no? È un po' come tornare a sfogliare i libri di storia, ma perché ci fanno scoprire e valorizzare dei luoghi che spesso passano inosservati. Prima il Mar Piccolo, adesso questa distesa di pianura a Lama. Credo che sia importante anche questo aspetto.
0: È fondamentale, quindi complimenti Daisy, complimenti a tutti. Grazie. Voi come gruppo di lavoro, perché fate qualcosa di davvero straordinario per quanto riguarda la valorizzazione della nostra identità e quindi la cultura ancora una volta come direttrice portante del nostro passato, presente e sicuramente deve essere il nostro futuro.
2: Sì, no, vi ringrazio e mi appoggio proprio anche per dire una cosa che ancora è poco nata, però proprio nel 2024 c'è stata una legge che ha riconosciuto proprio la rievocazione storica a livello nazionale come strumento per la salvaguardia di quello che è il nostro patrimonio culturale e materiale. Infatti noi anche quest'anno stiamo ricevendo proprio l'appoggio anche del Ministero della Cultura attraverso quello che è proprio il Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica, oltre al sostegno poi delle istituzioni diciamo più vicine a noi come il Comune di Taranto. Quindi sì, sono dei momenti importanti. per conoscere il nostro territorio, conoscere la nostra storia, ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di avvicinare anche i giovani attraverso appunto anche un approccio diverso a quelle che sono delle tematiche che spesso a scuola vengono affrontate ancora in maniera un po' polverosa, e conoscere e immergersi nella storia in maniera diversa. E allora, sicuramente questa attiva è differente.
0: E vorrei aggiungere un ulteriore valore, è che quello che voi fate, che realizzate con tanta passione e professionalità e approfondimenti, ha un valore anche in termini di creazione di comunità, di relazioni, e quindi unisce tutta la comunità tarantina e non solo, tutti coloro che hanno il piacere di partecipare, e essere uniti su qualcosa che costruisce, piuttosto che, come in passato, essere uniti e dilaniati e divisi su note questioni, è già un grande passo avanti, no? Quindi la costruzione di comunità che voi fate con questo tipo di lavoro culturale credo che sia veramente fondamentale, perché noi abbiamo bisogno, come comunità tarantina, di sentirci uniti attorno a qualche valore, un ancoraggio forte, questi.
1: Daisy, allora sì, riepiloghiamo gli appuntamenti di sabato e domenica molto velocemente.
2: Sì, allora sabato saremo aperti dalle 16 alle 24 con uno spettacolo di musica medievale, la sera a cura di musica storica. Poi domenica invece saremo aperti la mattina dalle 9 e mezza alle 13 e ci sarà uno spettacolo di falconeria a cura di Angelo Bergamotti, e riapriremo nuovamente la sera dalle 14 alle 21. Entrambi i giorni, sia sabato che domenica, alle 18 la battaglia, prima e dopo, quindi tutta una serie di attività. Io invito chi fosse interessato a visitare i nostri canali social e il nostro sito, dove ci sta proprio l'elenco di tutte le attività, di tutte le date e tutte le informazioni per accedere, il parcheggio, quindi insomma
1: tutte le informazioni utili per raggiungere il luogo e seguire gli eventi. Grazie Daisy Petrelli, e grazie ai Cavalieri delle Terre Tarantine. Grazie,
2: alla prossima, grazie a voi.
1: Tiziana, anche questi eventi organizzati poi da associazioni locali, quindi un valore doppio, insomma, proprio perché vengono dal basso queste iniziative, sì, contribuiscono, come dicevi giustamente, a fare comunità, a ritrovare dei punti identitari che sono quelli che dovremmo cercare, mentre purtroppo in questi anni la città si è lacerata, sappiamo, intorno alla vicenda ambientale, alla vicenda industriale.
0: Sì, abbiamo bisogno di un filo conduttore, no? Un fil rouge che dal passato, appunto, come dimostrava questa esperienza meravigliosa, ci proietti anche nel futuro. E quindi benvengano persone come loro, che come Enza Tomaselli, come Giovanni Guarino, insomma, sono persone straordinarie che sistematicamente, quotidianamente si impegnano per regalarci nuovi sguardi su noi stessi come comunità, ma anche come orgoglio, come senso di appartenenza, di identità. Cioè è un patrimonio valoriale che viene condiviso anche attraverso queste iniziative, anzi direi soprattutto attraverso queste iniziative. La cultura, io credo che Taranto debba investire, i Giochi del Mediterraneo ce l'hanno confermato e ampiamente dimostrato, che la cultura può essere, la cultura nel senso anche il filo conduttore dell'atleta, che quindi ci rimanda al nostro bellissimo alto passato, deve essere quello il filo conduttore che ci traghetta verso altro che non sia una monocultura industriale, e abbiamo, credo, tutte le carte in regola per poter pensarci sotto altri occhi e in altre prospettive, seriamente però.
1: Benissimo, però dobbiamo fare i conti anche con quella che è la crisi attuale, non possiamo nasconderla. E a proposito di questo, registriamo le dichiarazioni di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, il quale in un convegno organizzato da Confindustria ha detto che prima di presentare un'offerta per acquisire l'ex Ilva, stiamo parlando quindi della cordata di imprenditori italiani, accordata guidata proprio da Gozzi, dice: dobbiamo renderci conto che possa esserci un piano industriale sostenibile. E quando qui si parla di sostenibilità finanziaria, evidentemente, dice non vogliamo fare una cosa che va in amministrazione dopo 1 o 2 anni, quindi si cerca una stabilità economico-finanziaria. Stiamo cercando di capire, ha aggiunto Gozzi, le dimensioni del problema e le condizioni entro le quali poter lavorare. È fuori di dubbio che abbiamo necessità di risolvere questa crisi perché qui ci sono in ballo migliaia di posti di lavoro, c'è innanzitutto da tutelare, come le sentenze della magistratura hanno detto, la salute delle persone e quindi non è semplicissimo uscire da questa crisi, però abbiamo, anzi tutt'altro, però abbiamo il dovere appunto di alzare lo sguardo, di andare oltre e cercare di immaginare anche solo psicologicamente una Taranto diversa.
0: Una Taranto diversa e credo che si possa fare perché anche i dati che abbiamo recenti, parliamo di Federalberghi per esempio,
1: Sì.
0: hanno dimostrato che c'è stato un tale flusso turistico eccezionale proprio nel mese scorso che francamente può essere anche incoraggiante per guardare anche nella direzione del turismo, no? E quindi cultura, turismo, identità. Abbiamo delle carte che vanno giocate e l'abbiamo dimostrato, quindi è inutile avere questo freno a mano, diciamo, al netto di questa questione sociale gravissima e anche molto antica, tra l'altro, e quindi anche strutturale, gravemente antica, però non possiamo autopercepirci sempre con questo freno a mano, no? Altrimenti diventa anche persino una trappola, come scrivevi tu in qualche editoriale di anni fa, che ancora ricordo in maniera memorabile, tu dicevi anche la percezione di noi stessi che abbiamo e il racconto al ribasso che noi abbiamo o subiamo, talvolta può essere persino una trappola, cioè
1: Certo.
0: può essere anche un alibi all'immobilismo e quindi dobbiamo alzare lo sguardo, come giustamente dici tu. E insieme possiamo farcela, possiamo crearci delle alternative, dobbiamo creare delle alternative.
1: E allora, capita a proposito il collegamento con la professoressa Fiorella Fiore, storica dell'arte, docente all'Istituto
2: Buonasera.
1: di Design di Matera. Buonasera Fiorella.
2: Buonasera. Buonasera, spero mi sentate bene.
1: Sì, benissimo. E allora, perché il collegamento con Fiorella da Matera? Diciamo che c'è innanzitutto un pregevolissimo pretesto che è la mostra fotografica di Antonello Di Gennaro, ora ce ne parlerà Fiorella. Ma poi abbiamo parlato di cultura, di turismo, di identità e quale migliore testimonianza di chi di queste cose si occupa a Matera. Fiorella, allora cominciamo a parlare della mostra fotografica di Antonello Di Gennaro che si inaugura domani, giusto?
2: Sì, si inaugura domani Pompei, Architettura dello Sguardo,
1: Ecco,
2: che
1: io
2: verrà
1: chiedo a
2: inaugurata
1: ecco
2: nel
1: benissimo,
2: Studio di
1: stiamo vedendo
2: Fabrizio.
1: anche alcune delle immagini delle
2: Sì,
1: pregevolissime foto di
2: esatto.
1: Antonello, sì.
2: Appunto Antonello Di Gennaro è l'autore delle foto. L'inaugurazione si terrà nell'Archivio di Stato di Matera. È molto importante questa mostra perché si colloca prima di tutto in una rassegna che è arrivata alla sua 10ª edizione del Matera International, del Matera International Photo e Photography, che appunto sento un po' di eco, scusatemi, ho questo riverbero nelle cuffie,
1: Va
2: non so
1: meglio
2: se si può
1: adesso?
2: sistemare. Ecco. Molto meglio, grazie, mi stavo deconcentrando. Grazie. E appunto il Matera International Photography alla 10ª edizione, quest'anno con il titolo Fest, con una serie di iniziative, tra l'altro l'ultima inaugurata proprio 2 giorni fa, ancora una volta all'Archivio di Stato di Matera, a cura di Carla Cantore. È importante sottolineare, diciamo, anche la longevità di questa rassegna che è giunta alla sua 10ª edizione. E la mostra nel particolare, tra l'altro, rientrerà anche nelle giornate europee del patrimonio 2026, che sono tenute dal Consiglio europeo e il Ministero della Cultura italiano le coordina appunto sul territorio italiano, con una visita guidata
3: speciale all'Archivio di Stato che terrà proprio l'autore Antonello Di Gennaro nella giornata di sabato. E inoltre Matera quest'anno è ancora una volta capitale dopo il 2019, è capitale del Mediterraneo, della cultura e del dialogo, e quindi naturalmente anche questa connessione con un'altra città così importante del Mediterraneo, che ha fondato appunto tutta la sua narrazione sulla cultura, quale Pompei, segna un ulteriore collegamento che si collega appunto a tutto il resto relativo a questo periodo, appunto alle GEP e naturalmente proprio alla valorizzazione anche di un luogo quale l'Archivio di Stato di Matera.
1: Fiorella, ricordiamo che la professoressa Fiore è la curatrice poi della mostra di Antonello Di Gennaro, però approfittiamo della tua presenza perché qui a Taranto si dibatte molto sul futuro della città, che oggi è alle prese con una grave crisi industriale, e ci chiedevamo come è cambiata Matera con gli investimenti sulla cultura. Prima la riqualificazione dei Sassi, poi Matera capitale della cultura, adesso capitale mediterranea della cultura. Ecco, tutti segmenti di un percorso che, almeno per gli osservatori esterni, sembra che abbiano fatto rinascere Matera, ma rinascere alla grande.
3: Sì, Matera si colloca tra l'altro nel solco di una serie di casi più o meno simili che hanno in tutta Europa, ma non solo, iniziato un percorso di rinascita attraverso la cultura. Quando negli anni 60 si parlava appunto di Matera come vergogna d'Italia e il complesso dei Sassi, che oggi è visitato da milioni di persone, doveva essere raso al suolo perché era ritenuto un luogo in cui si concentravano le malattie, si concentrava la povertà appunto di un sito, dei giovani, allora giovanissimi, oltre oggi diversamente giovani, che erano appunto i soci della Scaletta, il circolo culturale storico di Matera, andavano in questi luoghi, nei Sassi, che per lo più erano diventati dormitori per gli animali, stalle, a riscoprire gli affreschi delle chiese rupestri, la più nota in assoluto, la cripta del peccato originale. Da lì è iniziato tutto un percorso che ha valorizzato in primo luogo la cultura, ma per i suoi cittadini, prima di arrivare ad un discorso turistico che per gli altri, che peraltro in quegli anni non esisteva. Nel 1993 Matera diventa patrimonio UNESCO. Diventa patrimonio UNESCO non per la sua bellezza, che è innegabile, ma per la valorizzazione, grazie al dossier presentato dall'architetto Pietro Laureano, che andava ad evidenziare un'intelligenza millenaria, che era quella della raccolta e della canalizzazione delle acque. E poi questo percorso appunto è andato avanti grazie soprattutto alle associazioni del territorio che in cultura hanno investito, e naturalmente nel 2013, anzi qualche anno prima, perché poi nel 2013 diciamo era già in corso, la visione, quella di candidare Matera come capitale appunto europea della cultura, cosa che poi effettivamente è accaduta nel 2019. Quindi un percorso che è iniziato da lontano, che è stato osteggiato in un primo momento perché Matera non era ritenuta, diciamo, valevole di questa, di questo percorso artistico e culturale.
1: Diciamo che anche i materani hanno man mano acquisito consapevolezza del valore della città e delle potenzialità della città a partire dai Sassi, appunto.
3: Esatto, però questo è stato fatto grazie ad un percorso che ha guardato prima di tutto ad un percorso di formazione del patrimonio culturale nei confronti dei propri cittadini. Come dire, il turismo è stato una conseguenza, non è stato un fine. E io credo che questo sia il principio per ogni successo, perché naturalmente formare i propri cittadini al proprio patrimonio culturale e coinvolgerlo nei dettami di quella che poi è la Convenzione di Faro significa partire dalle scuole, significa partire dai bambini, significa far rendere conto loro del patrimonio che prima di tutto gli appartiene, perché il nostro patrimonio culturale appartiene a tutti noi, e poi mostrarlo anche agli altri. Ma in primo luogo devono essere i cittadini ad essere consapevoli di quelle che sono le potenzialità di un territorio, perché la cultura serve prima di tutto a formare le persone. E poi naturalmente ci sono tutta una serie di conseguenze legate anche ad uno sviluppo economico del turismo.
1: Come è accaduto appunto a Matera. E devo dire che l'esempio di Matera può essere davvero un formidabile punto di riferimento per noi qui a Taranto, che tentiamo in modo un po' affannoso di uscire dal tunnel nel quale da troppi anni questa città vive.
0: Sì.
1: Tiziana.
0: Sì,
3: ci sono
1: c'era Tiziana Grassi che stava per intervenire, sì.
0: No, dico proprio su questo, come diceva la dottoressa Fiore, no? Prima di tutto partire dalla consapevolezza che gli stessi cittadini devono avere di se stessi e della bellezza di cui sono portatori, e quindi ritorniamo al discorso anche del valorizzare l'impegno delle singole persone, delle tante associazioni culturali che operano, come hanno fatto a Matera, che operano sul territorio, no? Ne potremmo citare a decine a Taranto, che fanno delle cose straordinarie nei vari ambiti, anche rievocazioni, come abbiamo visto, storiche, ma pensiamo anche, parlando di identità, di un luogo, di un suo genius loci, se vogliamo. Noi abbiamo il mare,
1: il
0: no?
1: Mar Piccolo.
0: Mar Piccolo e Mar Grande. Allora pensiamo anche soltanto al lavoro straordinario di consapevolezza che ha fatto Carmelo Fanizza con la Ionian Dolphin Conservation, no? Con Ketos e tutto il Museo del Mare, eccetera, fino a diventare santuario dei delfini. È prima di tutto una consapevolezza che ha regalato a noi tarantini. Io lo intervistai già 30 anni fa, quando era appena laureato in maricoltura, e lui già allora diceva: io ambizione è pensare in grande e vedere degli orizzonti ampi del nostro mare, quando ancora nessuno pensava al mare come passato, presente
1: e così
0: e
1: si
0: futuro.
1: Acquisisce consapevolezza del valore delle risorse che abbiamo a disposizione, e come diceva Fiore, poi l'economia è una conseguenza, il turismo è una conseguenza. Eccola di nuovo Fiorella Fiore, la professoressa.
3: Sì, se posso aggiungere solo una cosa: il valore delle persone e delle associazioni sui territori è fondamentale, e si lega poi ai presidi di cultura dei territori. A Taranto c'è il Mattà, per esempio, che è un museo straordinario, e anche il caso dell'inaugurazione appunto di Pompei di domani, della mostra di Antonello Di Gennaro, è un ulteriore esempio, perché il Matera International Photography è un'associazione che è cresciuta negli anni e sta collaborando in maniera virtuosa con un luogo del Ministero qual è l'Archivio di Stato. Quindi queste sinergie che uniscono le intelligenze e i luoghi della cultura sono fondamentali per la crescita dei territori.
0: E in questo devo aggiungere, proprio collegandomi a quello che dice la dottoressa Fiore, a proposito delle associazioni come presidio di comunità, presidio di cultura e anche di diffusione di consapevolezza, noi, cito per tutti, Fotografi per Passione, un gruppo di tarantini fotografi, sia professionisti che amatoriali, che da sempre, da decenni, raccontano le bellezze di Taranto per appunto regalare sguardi nuovi, sguardi altri su noi stessi. Io credo che il grosso
1: permetto di citare anche il circolo fotografico Il Castello, che ha in corso Fotoarte, il Festival della Fotografia a Martina Franca, bellissima città Martina Franca, però dobbiamo anche dire che a Martina Franca abbiamo trovato un'accoglienza che a Taranto non sempre abbiamo trovato come circolo fotografico. E quindi sono importanti le parole di Fiorella Fiore, quando dice le associazioni sono fondamentali perché danno impulso, ma è importante che vi sia poi una relazione con le istituzioni. Quindi associazioni e istituzioni. A Taranto su questo dobbiamo lavorare ancora molto,
0: molto,
1: moltissimo. Grazie Fiorella Fiore per questo contributo. Ricordiamo la mostra di Antonello Di Gennaro, che si inaugura domani all'Archivio di Stato di Matera.
3: Domani alle 18. Esatto, domani alle 18.30 all'Archivio di Stato vi aspettiamo, perché è una visione inedita di Pompei, tra l'altro attraverso uno strumento con cui Pompei viene immortalata quotidianamente, che è lo smartphone, ma lo strumento in mano poi a un grande fotografo diventa corriere di sorprese e di modi di vedere nuovamente una città che è stata rappresentata per secoli, quale appunto quella di Pompei.
1: Grazie Fiorella Fiore da Matera.
3: Grazie a voi.
1: Grazie. E adesso diamo la linea a Piero Caffio in regia. Ci ritroviamo qui fra qualche minuto per la seconda parte di Rosso di Sera.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione.

0: per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
2: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Seconda parte di Rosso di sera. È con noi Tiziana Grassi, collega giornalista e autrice di volumi su Taranto, sulla Taranto che vorremmo vivere, una Taranto diversa, una Taranto che ha la capacità di alzare lo sguardo e proiettarsi nel futuro.
3: Una Taranto che esiste però.
2: Una Taranto che esiste, ma che ha necessità, lo dicevamo prima nel collegamento con Fiorella Fiore da Matera, abbiamo la necessità di migliorare e di costruire relazioni tra questa Taranto che esiste e le istituzioni che devono incoraggiare queste piccole realtà, piccole ma importanti realtà che aiutano a farci alzare lo sguardo, appunto come diciamo prima.
3: Certamente, e sono tante.
2: E allora, a proposito di alzare lo sguardo, io non so se abbiamo il collegamento con Noemi La Sorsa. Sì, benissimo. Allora, è collegata con noi Noemi La Sorsa. Buonasera Noemi.
4: Buonasera, buonasera agli ascoltatori, a lei direttore e alla dottoressa.
2: E allora Noemi, la portavoce del Comitato per il Museo delle Scienze, per istituire a Taranto il Museo delle Scienze. Noemi, vogliamo riepilogare brevemente in cosa consiste questa proposta e poi la aggiorniamo con l'ulteriore proposta che avete

0: formulato in questi giorni.
1: Sì, benissimo. Allora, l'origine è un gruppo di genitori. Un gruppo di genitori che nella maggior parte, diciamo, rientranti da anni di studio e lavoro fuori Taranto, si sono accorti, insomma, della mancanza qui a Taranto e, diciamo, in realtà, nella regione Puglia, di realtà culturali, dedicate a tutte le età, soprattutto appunto con un focus, quale può essere quello dei ragazzi e dei bambini, simili al museo, al Grande Museo di Trento, oppure la Città della Scienza di Napoli o il Museo di Milano. E questa mancanza è anacronistica, considerando che comunque Taranto in passato è stata scelta da grandi studiosi come il professor Paenzan, come avamposto ad esempio del Museo del Sottosuolo o di Biologia Marina, che sono stati purtroppo trasferiti negli anni. Allora abbiamo lanciato una petizione, abbiamo iniziato a scrivere articoli anche scientifici, partecipare a convegni, ad aprire canali di discussione anche con diversi attori istituzionali per poter portare all'attenzione questa proposta, che riguarda poi nel dettaglio un sito speciale che è nel Parco del Mar Piccolo, il 65esimo deposito dell'Aeronautica, che è un sito militare in dismissione. Quindi parliamo di rigenerazione di un territorio all'interno del parco, riutilizzo di edifici, non solo poi nell'ottica museale, ma ecco, essendo oltre 28 edifici e 44 ettari, ci sarebbe la possibilità poi di realizzare tutta una serie di attività correlate, sia di ristorazione che addirittura di ostelli per ricercatori o per ragazzi.
0: Ecco, ma
1: Diciamo, le
0: voi
1: possibilità sarebbero veramente tante.
0: in questi giorni avete raddoppiato, cioè non solo il Museo delle Scienze, ma volete sposare questa vostra idea con la proposta che è stata lanciata dal ministro Abodi in occasione dei Giochi del Mediterraneo.
1: Allora sì, in realtà pare sia partita un'altra petizione qui a Taranto, sempre da parte, insomma, della popolazione, e, se non erro, lo scrittore Lorenzo Laporta, che è questa di istituire un centro di allenamento proprio olimpico, sfruttando le strutture realizzate in occasione dei giochi, e pare siano arrivati a oltre 13.000 sottoscrittori. Abbiamo visto che il ministro Abodi ha preso parola e mi ha colpito tantissimo un articolo della Gazzetta in cui compariva il ministro proprio con lo sfondo del Mar Piccolo. E quindi abbiamo colto l'occasione per lanciare un'altra riflessione. Durante i giochi si sono svolte le gare di canottaggio, canoa e kayak proprio nella seconda seno del Mar Piccolo, in corrispondenza della SVAM. Ecco, il 65esimo deposito è proprio lì vicino, è proprio in prossimità. Quindi abbiamo ribadito la possibilità appunto del multiutilizzo di quel sito, inserendo anche la possibilità di creare degli alloggi proprio per gli sportivi, per le squadre che magari provengono anche dall'estero e nella nostra città troverebbero anche un clima e una situazione, diciamo, ideale, in tutti i mesi dell'anno.
0: Bene, e allora Tiziana, quindi un altro esempio, no? Di contributi che arrivano spontaneamente da gruppi di cittadini che vogliono provare, no? A dare la propria proposta, a costruire una proposta che insieme ad altre può essere molto utile per immaginare una Taranto diversa.
2: Infatti voglio complimentarmi con la dottoressa La Sorsa per questa iniziativa che conferma l'impegno straordinario della società civile, no? La cittadinanza attiva. E poi c'è un altro aspetto che mi ha colpito di questo racconto straordinario, a cui auguro veramente piena realizzazione perché Taranto ne avrebbe molto vantaggio. La dottoressa parlava di rientranti, no? I ritornanti, che sono una categoria a cui faccio parte, insomma, perché anche io sono ritornata a Taranto, la mia città natale, dopo 40 anni a Roma, quindi 5 anni fa sono ritornata.

0: Come dice anche una sociologa di rango, come Carla San Nicola, che parla dell'alleanza feconda, parla proprio di alleanza feconda tra rientranti e restanti. E allora questo è proprio un esempio straordinario, quello che diceva la dottoressa, della visione altra che può avere un ritornante rispetto a una comunità che spesso magari rischia di implodere sulle criticità del vivere un territorio, perché ci sono innegabilmente, senza vedere, alzare lo sguardo, senza vedere altro o altre possibilità. L'alleanza tra restanti e ritornanti è molto importante perché quella che è la rete di profondità dei restanti, che è fondamentale e preziosa, può entrare in sinergia, in collegamento con la rete ampia e quindi anche con una visione altra dei ritornanti, che non necessariamente devono essere ritornanti fisicamente, ma creare un collegamento anche con i nostri concittadini nel mondo. Questa è un po' una mia fissazione, se vogliamo, no? Quello dei tarantini, i pugliesi nel mondo, che devono entrare in sinergia, come fa peraltro Fondazione Taranto 25, che valorizza i talenti dei tarantini
1: E
0: all'estero.
1: che
0: Quindi
1: potrebbe dare un grande contributo intellettuale anche a
0: certo,
1: distanza per la
0: certamente.
1: crescita della città.
0: Sì.
1: Però a Noemi La Sorsa vorrei chiedere questo: le vostre proposte sono pregevoli, indubbiamente meritevoli di ascolto. E qui entriamo nell'altra parte, no, del nostro discorso. Cioè, ma dalle istituzioni voi state ricevendo la dovuta attenzione? Oppure procedete per conto vostro
0: Sì.
1: e il dialogo con le istituzioni rimane un po' appannato?
0: Allora, abbiamo avuto delle interlocuzioni con diversi attori. Sia a livello locale che regionale. L'impressione è che le grandi imprese spaventino un po'. Forse per una questione di rischio economico o di rischio temporale, perché i grandi progetti hanno bisogno anche di un tempo adeguato per maturare e realizzarsi, soprattutto nel momento in cui parliamo di opere pubbliche oppure partenariati pubblico-privati. Però, insomma, da qualche parte bisogna pure iniziare, quindi ecco, sarebbe opportuno che a questo punto si creasse un tavolo, un momento di discussione che possa portare anche le istituzioni a esprimere un parere, a esprimere le volontà, ecco, perché è importante già sapere che questo progetto possa essere sposato nell'ambito delle volontà di quella che può essere l'amministrazione comunale oppure regionale. Può aiutare ad andare avanti.
1: Sì, Noemi, sì, benissimo, grazie per questo contributo. Quindi abbiamo ricordato che anche a Taranto, come è accaduto a Matera, l'abbiamo ascoltato qualche minuto fa, tutto può nascere dalla spinta, dagli stimoli che arrivano dalle associazioni del territorio, dagli impulsi che i cittadini più consapevoli possono imprimere alla rinascita. Al tentativo di rinascita della città. Prego,
0: E
1: Tiziana.
0: come diceva giustamente la dottoressa La Sorsa, i partenariati pubblico-privati sono fondamentali, cioè bisogna ormai iniziare a pensare in grande, perché questo è fondamentale, alzare lo sguardo e alzare la testa anche finalmente con grande orgoglio, però pensando anche di creare una massa critica, cioè il privato fare proprio delle sinergie, delle cordate. E dopo aver fatto massa critica, allora penso che anche le istituzioni vengano, diciamo, poi si fanno coinvolgere più facilmente. Quindi credo che sia questa un po' la chiave di lettura. E non
2: Sì.
0: solo nel nostro territorio, ci sono esempi straordinari nel nostro paese, in Italia, dove il pubblico privato ha rilevato delle zone dismesse, delle ville venete, per esempio. Io per dire, c'ho mia figlia che si occupa proprio di questo, dello studio dei territori rispetto a uno sviluppo sostenibile. Si possono rilevare anche ville venete abbandonate e farle diventare degli hub culturali straordinari, quando pubblico-privato funzionano in

0: insieme, in sinergia.
1: Noemi La Sorsa, grazie innanzitutto per questo contributo. Avremo modo di risentirci per sostenere, supportare questa iniziativa per l'istituzione del Museo delle Scienze, ma soprattutto per il recupero di un luogo che si presta ad accogliere queste iniziative, dal Museo delle Scienze alle attività correlate alla presenza di atleti che vorranno utilizzare il nostro Mar Piccolo per gli sport acquatici, come ha detto anche il ministro Abodi. Prego Noemi per concludere.
2: Sì, direttore, no, c'è anche da pensare al Palazzo Brasini. Quindi parliamo sempre del compendio dell'aeronautica. Sì. Abbiamo approfondito la questione anche del Palazzo Brasini e pare che sia stato comunque in quel caso fatto un bando andato deserto proprio per la sua presa in carico con partenariato pubblici privati.
1: Ecco, quindi, il Palazzo Brasini ha dei problemi strutturali, sappiamo, quindi ha bisogno di un intervento abbastanza importante di ristrutturazione e di consolidamento.
2: Esattamente, quindi le possibilità ci sono, ovviamente servono dei finanziamenti, degli investimenti importanti e quindi appunto bisogna parlarne per cercare anche di catturare l'attenzione di quelli che possono essere gli investitori e gli interessati anche magari dall'estero, perché no?
1: Grazie Noemi La Sorsa, portavoce del Comitato per l'Istituzione del Museo delle Scienze. Grazie per questo contributo di idee e di proposte. E buonasera Noemi.
2: Buonasera, arrivederci.
1: Tiziane, allora abbiamo ancora pochi minuti, sì, ma abbiamo il tempo per entrare nel convegno di studi della Magna Grecia e degli eventi correlati al convegno, e ci colleghiamo, perché ce ne parla la nostra Valentina Castellaneta, è collegata con noi. Valentina, sentiamo cosa ci propone Valentina.
3: Buonasera Enzo, come puoi vedere io sono nella sede della soprintendenza nel convento di Sant'Antonio, dove sta per essere inaugurata la mostra dedicata al Mar Piccolo nell'ambito del convegno degli studi della Magna Grecia. Questa sera qui un convegno che paragona lo sport nell'antichità allo sport nel futuro, e per questo, per parlare dello sport dei giorni nostri e del futuro, ho intervistato il direttore di Asset, che è coorganizzatrice di questo evento, che racconta Elio Sannicandro, che racconta proprio cosa accadrà questa sera. Direttore, il convegno degli studi della Magna Grecia quest'anno tocca varie tappe della città e soprattutto tocca una tematica importante come lo sport, i giochi, che sta molto a cuore alla città ed è molto di attualità.
4: Sì, infatti è molto interessante. Oggi si parlerà dello sport nell'antichità, che insomma è molto suggestivo, l'antichità soprattutto nella Grecia. Era molto legato all'etica, legato anche alla religione. Era insomma una questione molto legata anche alla cultura. Poi lo sport è cambiato nel tempo, lo sport moderno ha alcuni valori, diciamo, dello sport antico, ma che sono più retorica che nella realtà. Lo sport moderno è diventato lo sport di massa, è molto legato ai temi del benessere, la salute, ma anche il welfare, l'integrazione, e quindi ha sicuramente degli aspetti positivi. Ce n'ha anche molti negativi, ci sono molte distorsioni nello sport, ci sono aspetti di tipo economico, di tipo politico, soprattutto nell'organizzazione degli eventi, perché gli eventi diventano dei momenti che in passato avevano iniziato già i romani, per la verità, no? Lo spettacolo sportivo era uno spettacolo cruento, era più che altro per, diciamo, esercitare il potere sul popolo. Adesso insomma ci sono delle fasi simili, così come in realtà poi ci sono quelli che parlano di sostenibilità degli eventi e quindi raccontano come gli eventi devono essere legati al territorio, e quindi legati al territorio significa anche con il coinvolgimento del territorio, perché poi gli eventi devono avere l'obiettivo.

l'obiettivo non è l'evento in se stesso, ma è quello che lascia e soprattutto quello che forma. E quindi noi quando abbiamo candidato Taranto ai Giochi Mediterranei, perché la candidatura l'abbiamo fatta noi, certo, i progetti, i programmi li abbiamo fatti noi, con l'Asset in particolare, che è una sorta di agenzia regionale che mette insieme tecnica ma anche cultura, insomma varie discipline, e pensavamo

0: ecologica. E sì, insomma, ci sono stati poi l'effetto dei giochi, ha avuto degli elementi positivi, però non credo che il coinvolgimento della città di Taranto sia stata importante. Forse i tarantini sono stati spettatori, si sono pure divertiti, però adesso la scommessa è cosa rimane alla città.
1: Ecco, questa è una partita tutta da giocare in questo momento, forse.
0: E infatti, gli impianti, sicuramente ci sono alcuni impianti utili, altri che avranno sicuramente grossi problemi gestionali, probabilmente dovevano essere affrontati già da prima, ma soprattutto l'eredità maggiore è nelle persone, è nel know-how, e quindi bisogna capire quanti tarantini si sono formati e sono in grado di organizzare.
2: Bene, ringraziamo Valentina Castellaneta per questo collegamento dalla sede della soprintendenza. E abbiamo ascoltato Elio Sanicandro, direttore di Asset, che ha avuto parole anche un po' sottilmente polemiche nei confronti dei giochi del Mediterraneo. Ricordiamo che Sanicandro faceva parte del vecchio comitato organizzatore, poi con il commissariamento insomma è fuoriuscito dall'organizzazione dei giochi, e questo risentimento trapelava un po' dalle sue parole.
3: Perché vorrei aggiungere?
2: Prego.
3: No, io vorrei aggiungere invece che la città ha risposto molto bene, si è sentita anche molto coinvolta, anche questa dimensione internazionale così inedita di parlare tante lingue. Eravamo in città, abbiamo ascoltato tante lingue, è stato molto bello e molto partecipato. E in questo mio prossimo volume sono infinite le dichiarazioni e le testimonianze che raccolgo in merito, e quello che viene fuori, oltre all'orgoglio dell'essere stati protagonisti, i tarantini si sono sentiti protagonisti di questi giochi del Mediterraneo, e in più spesso in queste testimonianze che raccolgo c'è il senso civico che i tarantini hanno espresso. In molti mi hanno detto: abbiamo fatto dei sacrifici, indubbiamente, a livello di mobilità, di parcheggi, viabilità e quant'altro, e tuttavia l'abbiamo fatto con piacere, sapendo che lo sforzo e il sacrificio di noi singoli era sovrastato di gran lunga dal bene collettivo, di qualcosa che era grandissimo per la città, per tutti noi. Questo è un segnale importante da non sottovalutare, una nuova coscienza che nei tarantini, a proposito di orgoglio, di appartenenza e di coinvolgimento, si sono sentiti tutti parte di un'unica visione di futuro possibile.
2: E questa sera abbiamo provato a dare qualche spunto, qualche indicazione. Lo abbiamo fatto parlando con Daisy Petrelli dell'Associazione Cavalieri delle Terre Tarantine per la rievocazione storica della battaglia medievale che si svolgerà sabato e domenica a Lama. Poi ci siamo collegati con la professoressa Fiorella Fiore, che è docente di storia dell'arte all'Istituto di Design di Matera, che ci ha raccontato l'esperienza di Matera, come Matera è cambiata e cresciuta grazie all'iniziativa, lo ha detto molto bene, tutto è cominciato dall'attivismo di un circolo culturale che è andato alla riscoperta dei sassi, e di là è partito tutto.
3: E questo è straordinario.
2: E poi abbiamo ascoltato Noemi La Sorsa, che ci ha parlato della proposta per istituire un museo delle scienze e recuperare tutta quella vasta area del vecchio deposito dell'aeronautica che si affaccia sul Mar Piccolo. Tiziana, abbiamo offerto tanti spunti, speriamo che la città e le istituzioni soprattutto sappiano cogliere e accogliere queste indicazioni.
3: Ci vuole molta visione. In questo momento storico che stiamo vivendo, in un momento in cui la comunità è in trasformazione di consapevolezza e aumento di autostima e di fiducia in se stessa, ci vuole grande visione da parte delle istituzioni.
2: Grazie Tiziana Grassi.
3: Grazie
2: e
3: a voi.
2: Grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.
3: Grazie.
2: Un saluto, l'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19.
4: Rosso di Sera.
5: Rosso di Sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo.

0: spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si chiama Operazione Verità, la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Ionica per infine proporre delle soluzioni.
3: Taranto unitamente alle sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sull'avvertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto l'avvertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato Albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato Albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione

0: indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile, mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
3: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato, che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
2: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
3: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere, proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva, anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia Europea ha inoltre stabilito

0: appunto che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La sforbiciata ai fondi per l'eolico offshore riduce le risorse del porto di Taranto nel 2026 a poco meno di 14 milioni di euro, una doccia fredda, a cui però l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde guardando oltre l'allarme immediato e puntando sulle garanzie concrete per il futuro. Per il presidente dell'autorità di sistema portuale, Giovanni Gugliotti, infatti, le indicazioni del ministero sembrerebbero tracciare un quadro meno allarmante. Per Gugliotti le parole del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin delineano un quadro meno allarmante del previsto. Il ministro, evidenzia Gugliotti, ha evitato di intaccare il valore strategico dell'opera, confermando che il taglio è temporaneo e legato a rettifiche di bilancio che saranno reintegrate nel 2027. Ma se il giudizio di Gugliotti sulle intenzioni del governo è d'apertura alle richieste dell'autorità di sistema portuale verso Roma sono chiare e immediate. L'ente rimarca di aver rispettato con precisione svizzera ogni scadenza tecnica, fornendo i progetti esecutivi a febbraio e i cronoprogrammi a maggio, e ora chiede una rapida e formale conferma della disponibilità delle risorse residue sul bilancio 2027. Un quadro finanziario certo è considerato un presupposto non negoziabile per realizzare gli investimenti programmati. Per questo l'autorità di sistema portuale chiede al ministro Pichetto Fratin di essere presente a Taranto l'8 e il 9 ottobre in occasione del convegno Offshore Wind Revolution. Sarà quella la sede per un chiarimento definitivo indispensabile, conclude Gugliotti, per una città e un porto che in passato hanno già subito troppe volte la conseguenza di improvvisi cambi di programma.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno di RAI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilità che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
3: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
2: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
4: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti, e vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori per disunirci, e quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto, portiamo le vertenze di tutti i territori che non hanno voce, perché nessuno ci dà voce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperabilità tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario addestrativo, ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
6: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente, proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
5: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiano Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere, come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo e incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
7: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Hanno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 chilometri a ridosso della galleria, con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico. In particolare è stata messa in sicurezza l'area di Via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di Via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra Via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto baldivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strade Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
2: Per il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia Giovanni Tartaglia è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
9: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che è di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra, che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
2: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Pugnano della Fondazione Bioergotech.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Continuano le porte girevoli in Casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra Under 17 e Under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
11: La prestazione credo che valutarla personalmente sia sbagliato, la cosa più importante è il gruppo, e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
12: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
11: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
12: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
11: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano, e oggi ne è la prova.
12: Come giudichi il tuo esordio?
11: Ma un esordio discreto, non so neanche giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
12: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
11: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
13: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
11: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria, e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte, per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie, dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata l'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano. Playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo, e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19. 168 cm, Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società. Insomma, due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Partecipiamo Taranto.
16: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Una nuova giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, storie di persone, racconti, informazioni, notizie e tanta musica sicuramente. Un saluto alla regia e alla parte tecnica, Gisberto Nicoletti, che guiderà il timone di quest'altra puntata. Ovviamente scriveteci al 339-680-688 099-47-30-144. Sono in arrivo ovviamente i nostri cari medici pediatri e parleremo, come al solito nella nostra rubrica Bimbi Maestri, di tutto quello che ha a che fare con la salute dei più piccoli. E quindi, se avete voglia di fare delle domande, potete farle qua in diretta, noi in diretta vi risponderemo al 339-680-688. Detto questo, partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: diretta su Cittadella alla radio Simple Minds, Beginner Boys, questo è il pezzo, siete sintonizzati sui 96.5 FM in streaming sui siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, sulle nostre frequenze DAB Plus, le nostre frequenze digitali Radio Cittadella, ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Mi raccomando, lancio ancora i nostri contatti 339-680-6868 per scriverci un WhatsApp, oppure 099-47-30-144 per chiamarci qui in diretta, e redazione @radiocittadella.it la nostra mail. Noi adesso continuiamo ancora con la musica, sentiamo ancora un pezzo, sì, sicuramente è vero, è questo il pezzo che noi sentiamo, Ligabue, Qualcosa per te. Oggi è giovedì, vi ricordo che tra pochissimo avremo un ospite per parlare di una cosa molto bella, molto interessante, l'evento, il progetto si chiama Non ho paura di indossarti. A tra poco.
1: Comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo chiudere.

0: Ligabue, qualcosa per te, qui in diretta su 96.5 FM, Cittadella, la radio, Cittadella, la TV, Anetta al microfono, Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica. Noi adesso ci fermiamo, facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
4: Soluzioni edilizie. Costruiamo il futuro. Costruiamo, ristrutturiamo e manuteniamo con esperienza, professionalità e attenzione alla qualità. Dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, dalle manutenzioni ai lavori pubblici, trasformiamo ogni progetto in un risultato concreto e duraturo. Soluzioni Edilizie SRL, in possesso di tutte le certificazioni di qualità, perché il futuro si costruisce con competenza, affidabilità e qualità. Soluzioni Edilizie SRL. Costruiamo il futuro. Contrada Bandiera, Ginosa. Soluzionedilizie.srl @gmail.com.

0: musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, Imagine Dragons. Whatever it takes, questo pezzo bellissimo. È giovedì, amici, e siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it e anche in TV sul canale 94. Mi raccomando, scriveteci al 339-70-6868 se volete ovviamente intervenire in diretta, 099-47-30-144. Adesso parliamo di un evento molto importante. Si chiama Non ho paura di indossarti, una passerella per raccontare il diabete senza nasconderlo. Venerdì 25 settembre alle ore 18:30 il Teatro Comunale di Massafra, ragazzi e ragazzi saliranno in passerella con i propri abiti preferiti, mostrando senza timore microinfusori, sensori, dispositivi che ogni giorno li accompagnano nella gestione del diabete. È un po' un modo per raccontare questi strumenti che fanno parte della quotidianità, della storia e anche dell'unicità di ogni persona. Questa iniziativa è organizzata dal personale degli ambulatori di diabetologia del PTA di Massafra e da OSDI, operatori sanitari di diabetologia italiani, ovviamente con il patrocinio dell'ASL. Facciamo questa sensibilizzazione che è giusto fare. Io voglio parlarne insieme all'infermiere, anche il referente di questo progetto, che è Giuseppe Russo. Ciao Giuseppe, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi per questa possibilità che ci date, soprattutto anche ai pazienti, per divulgare questa bellissima iniziativa che è nata qui in ambulatorio a Massafra, con tutto il team diabetologico che ne facciamo parte, anche col supporto della direzione strategica generale, come ha già detto lei, con delle aziende e con il direttore di distretto, del distretto 2 di Massafra. Questa iniziativa è nata mentre si eseguiva un'educazione alla paziente che doveva aveva scoperto da poco di essere diabetica, e quindi abbiamo proposto questa tecnologia, nonché il sensore, e quindi lei aveva paura proprio di indossare questa nuova tecnologia, e quindi noi abbiamo spiegato e detto che grazie a queste tecnologie può migliorare e gestire al meglio la patologia diabetica. Quindi poi la ragazza le abbiamo detto non avere paura di indossare, quindi è nata proprio questa frase che riusciamo finalmente domani sera a mettere in teatro comunale: non avere paura di indossare le nuove tecnologie, in quanto aiutano parecchio il paziente a migliorare, come dicevo prima, la loro patologia, a vivere meglio.
0: Assolutamente, anche perché questo è importante, un momento di sensibilizzazione che anche noi facciamo insieme a voi proprio in questo preciso momento, per raccontare, per dire che anche le persone che hanno il diabete, che hanno questa patologia, rischiano seriamente ogni giorno, nel senso che hanno delle difficoltà quotidiane, che quindi è necessario che loro tengano insomma addosso questi dispositivi. La domanda che ti faccio, Giuseppe, è: cos'è cambiato tra i vecchi dispositivi e quelli nuovi, come hai detto, sensori, cose che saranno sicuramente dei nuovi dispositivi? Cosa cambia e come può migliorare la vita di queste persone?
1: Sicuramente è cambiato il mondo perché questi pazienti poverini, chi fa monitorava la glicemia più volte al giorno, quindi era costretto ad eseguire un automonitoraggio attraverso dei glucometri, quindi avevano paura proprio alcune volte di eseguire la glicemia dal dito, ecco, detto in questa maniera. Sì. Invece grazie a queste nuove tecnologie, i sensori possono vedere in qualsiasi momento il loro valore della glicemia, e quindi possono controllare anche le ipoglicemie. Quindi prima invece il paziente magari aveva dell'ipoglicemia e non riuscivano a saperlo. Invece questi nuovi strumenti tecnologici, anche i sensori, attraverso le app, il paziente riesce ad avere già un messaggio che è in ipoglicemia, quindi può subito integrare qualcosa per evitare queste ipoglicemie. Poi grazie sempre alla tecnologia, anche da remoto, dall'ambulatorio, possiamo fare anche un teleconsulto, una televisita, in modo tale che il paziente anche da remoto può può il medico sistemare la glicemia e quindi magari sistemare anche la terapia del paziente. E quindi loro anche sul lavoro, anche magari durante lo sport, possono tranquillamente diciamo fare questa diciamo sport senza aver paura di avere episodi diciamo di ipoglicemia e quant'altro.
0: Assolutamente, questo quindi consente un monitoraggio, se ho capito bene, in tempo reale.
1: Continuo.
0: Quindi esatto, continuo, sì. È in tempo reale, quindi questo diciamo che migliora moltissimo la qualità della vita di queste
1: Come?
0: Persone in termini non solo di sicurezza, di salute, ma proprio di serenità.
1: Perfetto.
0: Di benessere, quindi questa è una cosa molto
1: sì,
0: molto
1: sì.
0: importante che voi fate ogni
1: sì.
0: giorno, quindi l'accompagnamento e la gestione quotidiana, per quello prima dicevo.
1: La presa
0: no?
1: in carico del paziente.
0: Esatto, esatto, la presa in carico del paziente, che non è una cosa trascurabile, specialmente i pazienti che hanno bisogno. Io immagino le persone che vivono in famiglia, che hanno, diciamo, che hanno, ricevono le cure dai familiari, e vabbè, le cure anche nel senso affettivo e di presenza, no? Poi penso anche alle persone che sono sole, che quindi a maggior ragione hanno bisogno di questi dispositivi e
1: Perfetto.
0: Del vostro aiuto, quindi questo sicuramente è molto importante.
1: Anche i bambini piccoli, magari, che a scuola possono, attraverso anche gli insegnanti, quindi ci sono delle app che sono in collegamento con i genitori, quando il bambino magari ha delle ipoglicemie ci sono degli allarmi che avvisa anche il genitore o chi è il suo tutore in quel momento.
0: Benissimo, allora noi
1: quindi
0: ricordiamo,
1: grazie a queste tecnologie quindi è cambiato parecchio la gestione del paziente diabetico, e quindi anche da parte nostra, perché anche noi dobbiamo essere sempre aggiornati come team diabetologico, affinché possiamo dare al paziente sempre qualcosa di più diciamo tranquillo e sereno per poter affrontare la vita di tutti i giorni.
0: E lo vediamo anche perché lei ci sembra abbastanza come dire pronto e appassionato rispetto al suo mestiere, al suo lavoro, che è molto importante, e la ringrazio per questo.
1: Grazie.
0: Allora ricordiamo, venerdì 25 settembre ore 18:30 Teatro Comunale di Massafra, c'è questo appuntamento anche per chi magari volesse non solo vedere e partecipare a questo evento di sensibilizzazione, ma anche chi vuole chiedere delle informazioni, quindi può farlo sicuramente attraverso questa iniziativa. Grazie mille Giuseppe Russo, e a presto, buon lavoro a te e a tutto il tuo team. Grazie.
1: Grazie, grazie a voi, grazie, buona giornata, grazie.
0: Buona giornata. Allora, detto questo, amici, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi. Siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, Dolini alla regia, e noi ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.
2: Partecipiamo

0: Taranto.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. New hit.

Rodrigo, Stupid Song, amici. Che bello questo pezzo, quanto ci piace. A voi piace questo pezzo? Sa di autunno, sa di freschezza, vero? Sa di quella cosa che sta per arrivare, che si chiama felpa, cappottino, trench e basta. Non vi dico niente, perché se non poi voglio vivere a Novanette, ma tu ci dici che manca poco a Natale. Io non ho detto niente oggi, vabbè. Abbiamo ancora ottobre, che è un bellissimo mese, come sempre vi dico, l'autunno, adesso siamo, insomma, l'autunno cos'è? Oggi è il 24 settembre. Quando inizia l'autunno? Qual è la stagione dell'autunno? Quando inizia l'autunno? È iniziato ieri, vediamo quest'anno quando è iniziato l'autunno, ieri giusto? Autunno 2026. Eh sì, un giorno fa, e allora vediamo un poco, perché giustamente noi dobbiamo capire. Il 23 settembre, quindi ieri, è partito alle 2:05 ufficialmente l'autunno. Oggi noi parliamo d'autunno, quest'anno, poi ovviamente come al solito a dicembre. Allora, parliamo dell'autunno. I trucchi anche come per affrontare questo cambiamento, perché proprio poco fa parlavamo fuori onda, no? Della, certe volte della stanchezza, del cambio di stagione. Allora come facciamo? Come si fa? Come possiamo fare? Allora, io la prima cosa che ho detto, perché io parlo per esperienza personale, come sempre, non è che dico delle cose inventate, le dico perché le ho vissute

raggiungere quell'obiettivo. Quindi per me è così, almeno io funziono così. L'estate è finita, si riparte, ci sono dei consigli, oltre al mio, come sempre non richiesto, degli esperti. Ad esempio, per qualcuno questo periodo rappresenta un po' un momento fantastico dell'anno, per altri magari coincide con il solito piccolo trauma da cambiamento stagionale. Comunque, come spiega la terapeuta Kat Grassetti sulle pagine di Vice e Vice, ogni passaggio di consegne tra una stagione e l'altra porta inevitabilmente con sé un pizzico di spaesamento. Tuttavia, bastano pochissime mosse mirate per ritrovare subito il ritmo giusto senza accumulare ansie inutili. Allora, il primo passo fondamentale, cari amici, è quello di lasciarsi alle spalle. Questo lo dovremmo fare più volte dall'anno, ripetere questa operazione, lasciarci alle spalle quello che non va più bene o che non funziona più, che non ci serve più. E quindi, insomma, fare ordine, quello che pesa, quello che ci dà fastidio, via, partire col piede giusto da subito, facile, dobbiamo facilitarci la vita, le cose. Poi sicuramente una bella attività è quella di fare due passi fuori, amici. Stacchiamo il telefono. Io sto facendo veramente questo esercizio che è troppo bello, amici. Io per un'ora, due ore al giorno faccio la mia passeggiata, faccio le mie cose. Vabbè, io amo cucinare, quindi mi dedico anche a delle cose. E quindi non ho proprio il telefono. Io lo lascio totalmente in un'altra, lontanissimo da me, dove è impossibile che io lo raggiunga mentre sto facendo questa attività. E a me piace molto questo. Poi i piatti caldi. Arrivano i primi piatti caldi. Le coccole in casa. Quali sono le coccole in casa? Rendere le stanze più accoglienti, ad esempio, aiuta a portare, come dire, ad accompagnare la fine della stagione calda, e quindi magari mettiamo, non so, una cosa diversa, sistemiamo i mobili in un modo diverso, non lo so, insomma, la mattina. Io la prima cosa che faccio la mattina, amici, appena mi sveglio, caldo, freddo, non mi importa nulla, apro tutto, apro le finestre, apro le porte, tutto, così sento quell'aria fresca, nuova, di un nuovo giorno che arriva, e a me questa cosa rende felice. Ripeto, piccole cose, non è che dobbiamo andare nello spazio per essere felici. E poi quando si arriva, se si ha tempo a pranzo, altrimenti la sera, uno stufato, una minestra calda, una bella cena confortante da condividere ovviamente con la famiglia. Questo è possibile che possa rappresentare una bella spinta. Vediamo cosa ci scrive Sabrina. Scrive: per me l'autunno è il mese della lettura, la sera dopo il lavoro con una tisana calda. Bellissimo, bello, bellissimo. Mi piace l'autunno, buongiorno intanto. Mi piace l'autunno, stranamente forse piace a pochi, ma almeno togliamo il caldo esagerato che abbiamo avuto. Vero, vero, vero Sabrina, è un caldo quest'anno, ogni anno diciamo così, però ha fatto veramente caldo. E mi piace, nonostante il cambio di stagione, per una persona come me ansiosa, porta un po' di cambiamenti di umore. Sì, questo è possibile, perché magari chi è ansioso non sa cosa arriverà domani. Però io faccio così, quando sento un po' d'ansia faccio una cosa, un passo alla volta, ecco, un passo alla volta. La tisana prima di andare a letto tuo figlio, ogni sera, ragazzi, queste sono coccole pro, sono coccole ultra queste, che bello, grazie. Grazie a voi che ci scrivete messaggi a 339-780-688, potremmo parlare anni, quindi scrivetemi così io vi rispondo in diretta, così come vedete. Adesso continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi, siete su Cittadella, la radio e la TV. A tra poco, scrivetemi 339-680-6868, mi raccomando, restate qui.

0: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Justin, super duper love. Che bello questo pezzo. Grazie a Gisberto Nicoletti che ci porta indietro nel tempo con il nostro rewind, con questi pezzi belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli, belli. Ho detto belli? Sì, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, ovviamente sul canale 94 se ci state vedendo dalla vostra TV. E a proposito di TV, il 24 settembre del 1959 alla Fiera di Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, ideata e condotta da Cino Tortorella, già noto come il Mago Zurlì. La formula era semplice e anche innovativa: 10 canzoni scritte per bambini, interpretate da piccoli cantanti, che poi si contendevano un premio ispirato alla favola di Pinocchio. Quindi dal 1961 lo Zecchino d'Oro trovò la sua sede stabile all'Antoniano di Bologna, dove poi nacque anche il piccolo coro diretto da Marielle Ventre, poi destinato a diventare un'icona della musica per l'infanzia. Poi negli anni il festival ha dato vita a brani diventati veri classici, da 44 gatti, ce lo ricordiamo, 44 gatti, poi Il coccodrillo come fa? Ce li ricordiamo. Poi c'era l'altro che mi faceva morire proprio di tenerezza, che era Volevo un gatto nero, nero. Ve lo ricordate? Quello, che bello che era. Dei brani bellissimi, dei bimbi fantastici che cantavano. Comunque riconosciuto dall'UNESCO nel 2008 come patrimonio per una cultura di pace. Lo Zecchino d'Oro oggi è

E diciamo molto più di una competizione canora, è un progetto educativo, musicale, solidale, che poi continua a parlare a generazioni di bambine e di famiglie. Io penso ad una cosa molto importante: quando si fa musica, no? In qualsiasi contesto, a qualsiasi età, la cosa bella è proprio la condivisione, lo stare insieme. La musica, io lo dico da sempre, lo ripeterò veramente fino all'ultimo mio respiro, dirò sempre che la musica è magica, ha un potere, ha una magia incredibile. Quindi tutto quello che accade quando facciamo musica, quando stiamo insieme, ci riempie il cuore, ci fa bene, ci fa stare bene, ci fa comunicare con l'altro, ci fa fare questi sguardi, questi sorrisi, queste cose bellissime. Quindi a maggior ragione, ovviamente riconosciuto patrimonio dell'UNESCO, lo Zecchino d'Oro, perché oggi poi a mano, sapete, no? Come si fa con i progetti? Si parte da un punto e poi si amplia sempre di più. Oggi è molto più di una competizione canora, ripeto, un progetto educativo, musicale, solidale, che continua a parlare a generazioni di bambini, anche perché si devono preparare, devono studiare. La musica è questo, la musica è dedizione, è impegno, è tanto lavoro. Quindi già da piccoli si capisce che se si vuole diventare bravi in qualcosa bisogna praticare quella cosa, praticare. Questo vale per tutte le cose, ovviamente. Comunque era una piccola curiosità che volevo darvi. Quindi il 24 settembre, come oggi, ma nel 1959, andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro. Detto questo, noi continuiamo, ci sono Marrakesh Gay insieme, che hanno fatto questo bel pezzo che ci ascoltiamo, si chiama Casini. Mi raccomando, restate con noi.

0: Radio Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Il sabato mattina, dalle 8 alle 10, vi aspettiamo su Radio Cittadella con ospiti speciali, racconti inediti e una finestra aperta sulla Taranto di ieri, di oggi e, perché no, anche di domani. Scoprite insieme a noi una Taranto affascinante e sorprendente. Radio Cittadella. Accendi la storia. Scopri Taranto. Non è mai troppo tardi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si chiama Operazione Verità, la campagna di denuncia e sensibilizzazione promossa dall'Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria. Si è partiti da Taranto con dati dai quali si evince chiaramente la situazione di criticità, che è la combinazione tra sovraffollamento e carenza di organico, quindi turni di lavoro insostenibili. Si è poi passati a elencare i vari episodi verificatisi nella casa circondariale Ionica per infine proporre delle soluzioni.
4: Taranto è unitamente alle sono due strutture proprio sull'orlo del tracollo generale, insomma. Sovraffollamento oltre il 170%, carenza di personale anziano e prossimo almeno una trentina di persone entro la fine dell'anno andranno in quiescenza. Anche il nuovo piano di mobilità e di ampliamento organico che in questo momento si sta discutendo a Roma, cui sta partecipando il segretario generale Leo Beneduci, non ripaga quello che è il problema in Puglia come in Calabria, in Molise e anche in Basilicata. Detto questo, che dire, insomma, facciamo questa iniziativa. Ci sono dei dati veramente allarmanti sulle aggressioni alla polizia penitenziaria, che è veramente un qualcosa di immane. Il problema è che comunque su queste faccende, su queste cose, nessuno ci ascolta. L'emergenza è quella di creare un'attività lavorativa omogenea, con più serenità lavorativa, perché in questo momento non c'è serenità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Verrà portato oggi alle 16.30 in Consiglio dei Ministri il decreto legge con cui verranno prorogati fino a fine anno i contratti degli addetti all'ufficio per il processo, la cui scadenza era prevista per il 30 settembre. Si tratta di 1.257 lavoratori in tutta Italia, 130 in Puglia, 24 sul territorio ionico. Personale assunto per centrare gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quindi recuperare i ritardi. All'inizio di questa settimana la funzione pubblica della CGIL era tornata sul tema con una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia di Via Marche, a soli 9 giorni dalla scadenza del contratto, per richiamare ancora una volta l'attenzione del governo sull'avvertenza che da un lato pone il problema di carattere sindacale, dall'altro sottolinea la necessità di rinvigorire i numeri di coloro che operano nei tribunali al fine di non dar vita a nuovo lavoro arretrato. Dunque una parziale buona notizia, perché certamente offre una soluzione tampone alla vigilia della scadenza del termine, ma non risolve, in quanto l'avvertenza sarà definitivamente conclusa quando questa platea di lavoratori diventerà parte integrante dell'organico dei palazzi di giustizia attraverso la stabilizzazione. Concetto che ricalca lo stesso onorevole Dario Iaia, che lunedì era presente al presidio insieme agli altri parlamentari Francesca Vigiano e Mario Turco. Non ci fermiamo alla proroga, dice il deputato di Fratelli d'Italia. L'obiettivo indicato dal Ministero è arrivare alla stabilizzazione di queste professionalità con la prossima legge di bilancio. È così che si rafforza la giustizia, continuità, efficienza e valorizzazione delle competenze.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Raggiungere il tribunale diventa un'impresa. La denuncia arriva da chi in tribunale ci lavora. A sollevare il caso è infatti l'avvocato Egidio Albanese. Il problema nasce dal fatto che i lavori per le linee BRT hanno avuto come conseguenza l'eliminazione di svariati posti auto, in una zona dove già in precedenza parcheggiare era molto difficile. Il disagio riguarda soprattutto chi proviene da fuori città ed è quindi costretto ad usare l'auto perché i mezzi pubblici non sempre sono compatibili con le esigenze di lavoro. Il rischio è di arrivare in ritardo alle udienze e questo può compromettere il regolare svolgimento di un processo. Va bene la mobilità sostenibile, dice l'avvocato albanese, ma a fronte della perdita di posti auto vanno realizzate valide alternative. Occorre quindi sapere con chiarezza, dice l'avvocato, quali parcheggi compensativi saranno realizzati e con quali tempi, quali soluzioni saranno garantite alle persone anziane o con disabilità. Non si chiedono privilegi per la categoria forense, chiarisce l'avvocato albanese, ma si chiede di poter esercitare dignitosamente e puntualmente una funzione indispensabile per la tutela dei diritti dei cittadini. La BRT, afferma il legale, può rappresentare una opportunità per Taranto, ma non può essere realizzata trasferendo tutti i disagi sui lavoratori e sull'utenza. Una città moderna, conclude Albanese, non elimina soltanto parcheggi. Prima programma, ascolta e costruisce alternative.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Sulla complessa vertenza dell'ex Ilva di Taranto è intervenuto Alfonso Pecoraro Scanio ai microfoni di Buongiorno Taranto, il presidente della Fondazione Univerde e già ministro nell'ambiente nel 2007. Ripercorrendo la storia del sito ionico, l'ex ministro ha puntato il dito contro i governi successivi e la gestione privata, accusati di aver cercato escamotage per evitare costi di un'effettiva riconversione. Stato e privato sono stati complici, ha affermato, rinunciando a costruire un processo industriale davvero sostenibile mettendo a rischio la salute dei cittadini. Eppure la sua ricetta sembra essere semplice.
7: Non è che adesso che ci sono e ci dovranno essere i soldi per la bonifica chiamiamo altri operatori. Dicono stessi magistrati, utilizziamo i lavoratori che ci sono per fare magari di Taranto l'esempio di una bonifica fatta bene. Stiamo parlando di un'area enorme che potrebbe diventare, tra virgolette, l'università delle bonifiche, perché bisognerebbe utilizzare le migliori tecnologie per dimostrare come si può ripristinare un luogo, come lo si può bonificare, anche quello dal lavoro, se lo si fa bene. E poi l'altro aspetto è vedere e studiare in modo serio le nuove tecnologie, perché è vero che esistono delle acciaierie che possono utilizzare l'idrogeno, possono utilizzare sostanze assolutamente non pericolose, e dobbiamo capire se questo si può realizzare in quanti tempi. Quello che è certo è che se la responsabilità è di imprenditori e Stato che non sono stati capaci, a pagare non possono essere i lavoratori, così come per anni hanno pagato con la salute cittadini e lavoratori. Quindi bisogna garantire che lo Stato, che ha un ruolo in questa materia, investa quello che è necessario, non faccia mancare le risorse necessarie.
6: A investire nelle bonifiche, secondo Pecoraro Scanio, dovrebbe essere proprio lo Stato.
7: Ma lo Stato deve comunque farsi carico, perché è un problema della collettività. È evidente che poi, se ci sono, come ci sono, responsabilità anche degli imprenditori, lo Stato si può rivalere e chiedere i soldi agli imprenditori di quello che hanno eventualmente lucrato in tutto questo periodo, non facendo il proprio dovere di buoni imprenditori. Però è chiaro che non è che lo Stato può aspettare che arrivi l'imprenditore privato che fa la bonifica. Cioè, è evidente che c'è una responsabilità e una necessità che sia la collettività a farsi carico di un problema che è un problema nazionale di grande rilievo.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Prima i tagli, poi la promessa. Saranno reintegrati nel bilancio 2027 i 38 milioni che il governo ha definanziato per il progetto dell'eolico offshore. Lo ha affermato il ministro Pichetto Fratin dopo le polemiche per i tagli operati dal ministro Giorgetti. La sforbiciata ha quasi dimezzato le risorse stanziate per i porti di Taranto e Augusta, individuati come poli per lo sviluppo dell'eolico offshore. I tagli, è stato spiegato, sono conseguenza di somme non spese. Sul caso è intervenuto il sindaco Piero Bitetti, che ha lamentato come questi tagli finiscano per deprimere le opportunità di sviluppo per superare la crisi dell'ex Ilva. Tra le direzioni da intraprendere, proprio quelle delle energie alternative e del porto. Vogliamo sperare, ha dichiarato il sindaco, che l'esecutivo sappia trovare le risorse per ricostituire il fondo destinato al progetto eolico, perché diversamente il segnale non sarebbe più solo di carattere finanziario, ma decisamente politico. Sul fronte Ilva, anche il Senato intanto ha dato via libera allo stanziamento in favore di Acciaierie d'Italia, un finanziamento di 100,5 milioni di euro per garantire la continuità operativa dello stabilimento siderurgico. Si tratta di un finanziamento oneroso per l'anno 2026. Il provvedimento è compreso nel decreto carburanti. Lo stesso decreto prevede che, in conformità alle norme

0: europee in materia di aiuti di Stato, il prestito dovrà essere restituito entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato da Acciaierie d'Italia con Ilva in amministrazione straordinaria, oppure entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Proprio con riferimento all'ex Ilva, la Corte di Giustizia europea ha inoltre stabilito che un'impresa in difficoltà, come appunto quella siderurgica, non può beneficiare delle agevolazioni previste per le aziende a forte consumo di elettricità o di gas.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La sforbiciata ai fondi per l'eolico offshore riduce le risorse del porto di Taranto nel 2026 a poco meno di 14 milioni di euro, una doccia fredda a cui però l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde guardando oltre l'allarme immediato e puntando sulle garanzie concrete per il futuro. Per il presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, infatti, le indicazioni del ministero sembrerebbero tracciare un quadro meno allarmante. Per Gugliotti le parole del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin delineano un quadro meno allarmante del previsto. Il ministro, evidenzia Gugliotti, ha evitato di intaccare il valore strategico dell'opera, confermando che il taglio è temporaneo e legato a rettifiche di bilancio che saranno reintegrate nel 2027. Ma se il giudizio di Gugliotti sulle intenzioni del governo è d'apertura alle richieste dell'autorità di sistema portuale verso Roma sono chiare e immediate. L'ente rimarca di aver rispettato con precisione svizzera ogni scadenza tecnica, fornendo i progetti esecutivi a febbraio e i cronoprogrammi a maggio, e ora chiede una rapida e formale conferma della disponibilità delle risorse residue sul bilancio 2027. Un quadro finanziario certo è considerato un presupposto non negoziabile per realizzare gli investimenti programmati. Per questo l'autorità di sistema portuale chiede al ministro Pichetto Fratin di essere presente a Taranto l'8 e il 9 ottobre in occasione del convegno Offshore Wind Revolution. Sarà quella la sede per un chiarimento definitivo indispensabile, conclude Gugliotti, per una città e un porto che in passato hanno già subito troppe volte la conseguenza di improvvisi cambi di programma.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una città stanca di andare con il cappello in mano, il diritto alla salute e alla vita viene prima di ogni altra cosa. Si apre così il manifesto politico e sociale presentato ieri per accompagnare la manifestazione del 17 ottobre organizzata dal movimento L'Onda del Futuro, composta da genitori tarantini, LMO, cittadini liberi e pensanti e altre associazioni. Le richieste sono chiare: chiusure definitive dell'aria a caldo, nessun forno di RAI, nessun rigassificatore, nessun forno elettrico. Bonifica, rimozione dell'amianto, aree restituite alla città a tempi pubblici e assumere nei cantieri sia chi ancora lavora nella fabbrica sia chi ha perso il lavoro tempo fa. Nessuno deve essere lasciato indietro, stop ai licenziamenti, ammortizzatori sociali al 100%, amianto e lavoro usurante riconosciuto, danni risarciti, una legge speciale per Taranto e salute, cure vicino casa, sorveglianza sanitaria permanente e un registro tumori pubblico e aggiornato. Una mobilitazione che parte dalle piazze cittadine per trasformarsi in un grido d'allarme di carattere nazionale. A pochi giorni dalla scadenza, associazioni, operai e movimenti civici si sono ritrovati in centro per coordinare le tappe di una battaglia che non si arrende al ricatto tra lavoro e salute, mentre resta alta l'attenzione sui prossimi passaggi giudiziari e sulle decisioni attese dalla Corte di Cassazione sul decreto della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto.
3: Dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è arrivata la sentenza che la salute viene prima di tutto, non c'è assolutamente alcun altro diritto che può prevalere sulla salute.
2: Un messaggio del comitato organizzatore che punta a superare le storiche contrapposizioni tra lavoratori della fabbrica e cittadini, portando a Taranto le voci di tutti i territori italiani colpiti da vertenze ambientali e industriali.
4: Qui c'è una città che non vuole più la fabbrica, una città che non vuole sentire più che bisogna andare a lavorare perché dobbiamo sfamare, una città, io parlo da lavoratore, che è stanca di andare con il cappello in mano. Questa città pretende di avere un futuro diverso da quello che ci hanno prospettato fino ad oggi i nostri governanti. E vedo che hanno lavorato bene ai fianchi di tutti i territori.

0: per disunirci e quindi siamo tutti isolati perché non conosciamo le vertenze degli altri. È un motivo per cui vogliamo portare anche le altre vertenze, un po' quello che succede l'1 maggio a Taranto. Portiamo le vertenze in tutti i territori che non hanno voce, perché nessuno ci dà voce.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le acque del Golfo di Taranto si sono trasformate in campo di addestramento, ospitando l'esercitazione internazionale di ricerca, soccorso e fuoriuscita da sommergibile sinistrato. Condotta dalla Marina Militare, l'Italian Submarine Escape and Rescue Exercise 2026, SMEREX, è stata svolta per testare la catena di allarme nazionale e internazionale, verificare l'efficacia delle procedure pianificate e consolidare l'interoperatività tra assetti di soccorso subacqueo nazionale e alleati. Lo scenario ha spiegato Francesco Milazzo, comandante del comando sommergibili, ha simulato l'avaria di un sottomarino posato sul fondo.
3: Abbiamo 17 paesi come osservatori, paesi che fanno parte della NATO, ma anche paesi esterni, Marocco, paesi sudamericani, ci sono rappresentanti del Cile e della Colombia. Il soccorso sommergibili è un'operazione senza bandiere, nel senso che è un'operazione umanitaria. Quando un sommergibile è in difficoltà sul fondo del mare e c'è da salvare delle vite, non importa la nazionalità del personale in difficoltà, tutti si attivano, come avviene per esempio nei terremoti, per operare e salvare, riportare a galla il personale. Nelle operazioni di soccorso sommergibile è fondamentale conoscersi, sapere quali sono le capacità nostre e cosa possono fare gli altri paesi, scambiarsi opinioni e proprio conoscersi fisicamente, proprio anche lo scambio dei numeri di telefono in caso di emergenza è fondamentale.
2: Un intervento che ha visto la partecipazione della fregata Carabiniere, il cacciamine Termoli, il mototrasporto Fari Capri, le unità di salvataggio e soccorso italiana Anteo e la cooperazione di numerosi ufficiali osservatori di marine estere, come il Canada, Cile, Colombia, Grecia, Indonesia, Marocco, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Turchia e USA. Una partecipazione ampia che per il contrammiraglio Stefano Frumento, comandante del comando raggruppamento subacqueo incursori, testimonia la crescente attenzione della comunità internazionale verso la sicurezza dei sottomarini e l'utilizzo di nuove dotazioni innovative.
4: Lo SPAG oggi è formato da 20 operatori che si lanceranno con tutti i materiali in più mandate, all'interno dei quali, di questi 20 operatori, ci sono 18 palombari e un medico e un infermiere abilitati in medicina subacquea ed iperbarica. Questa è una peculiarità della Marina che viene, diciamo così, irradiata anche alle altre forze armate da Consubin, dal gruppo scuola di Consubin, che è anche una scuola di medicina subacquea ed iperbarica, quindi una specialità propria della Marina di medici particolarmente addestrati e preparati nel trattare tutto ciò che viene dall'immersione subacquea dell'uomo in mare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Hanno nei prossimi giorni gli interventi di manutenzione di ANAS finalizzati a ripristinare la galleria Mauro lungo la strada statale 100 nel tratto di Mottola. Tempo previsto per i lavori 2 mesi, nel corso dei quali si procederà al restringimento di carreggiata per un tratto di circa 3 km a ridosso della galleria con barriere in cemento. La notizia viene data da Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che invita ad essere particolarmente prudenti in prossimità del cantiere. Si va dunque in continuità con quanto è stato fatto in precedenza, quando si è provveduto al rifacimento della parete interna in direzione Bari con l'installazione di nuove e più moderne lampade a LED per migliorare l'illuminazione durante l'attraversamento in galleria. Per l'intero tracciato, secondo lotto che va dall'intersezione di San Basilio sino all'intersezione con la statale Appia nel territorio di Massafra, il progetto di fattibilità tecnico-economico è stato completato e ANAS sta effettuando le verifiche progettuali per poter indire la conferenza dei servizi e quindi procedere. Con ogni probabilità si va al 2027. Tra Gioia del Colle e l'intersezione di San Basilio va avanti l'espropriazione dei territori che ha fatto seguito all'individuazione delle aree coinvolte dall'ampliamento della strada e quindi dopo la pubblicazione del relativo decreto. Entrambi gli interventi sono stati commissariati, per cui si prevede, fa notare Caragnano, un'accelerazione degli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Grazie ad un investimento di quasi 10 milioni di euro da fondi PNRR, il Comune di Palagiano ha realizzato importanti opere per la messa in sicurezza del territorio comunale rispetto al rischio idraulico.

0: In particolare è stata messa in sicurezza l'area di via Matera, è stato allargato a doppio senso per i mezzi pesanti il ponte di via Lenne e sono stati creati collegamenti diretti tra via San Marco e la statale 106 DIR a servizio del comparto agricolo. Giunge quindi a compimento uno dei più imponenti interventi strutturali di messa in sicurezza idrogeologica e ammodernamento infrastrutturale mai realizzati nel territorio di Palagiano. Venerdì 25 settembre la consegna formale e il sopralluogo sulle opere. Presso la sede municipale di Corso Vittorio Emanuele si svolgeranno le procedure di sottoscrizione dei verbali di consegna delle opere del primo e del secondo stralcio del tratto baldivo del canale La Moscella e del reticolo di Lama di Vite. A seguire, la delegazione istituzionale e tecnica si recherà direttamente sui luoghi per la formale presa in carico e l'apertura di tutti i nuovi attraversamenti. Le opere realizzate garantiscono la definitiva salvaguardia idraulica di un quadrante nevralgico dell'abitato, a partire dalla zona di via Matera, storicamente esposta a fenomeni di rigurgito e allagamento. L'intervento ha visto la progettazione e costruzione di 6 nuovi ponti stradali, risolvendo criticità viarie storiche e agevolando il transito rurale. L'apertura degli attraversamenti su strada Francavilla e strada Pagliariello ridisegna l'accessibilità dell'agro palagianese. Le due arterie collegano direttamente via San Marco con la complanare esterna della statale 106 DIR. Adesso agricoltori, operatori e residenti possono raggiungere agevolmente i fondi e le abitazioni dal centro urbano, senza essere più costretti a percorrere l'intera complanare interna fino alla rotatoria sotto il viadotto in prossimità di Ponte Simeone per poi tornare indietro. Venerdì non inauguriamo soltanto la conclusione di un cantiere complesso, ma restituiamo serenità e prospettiva a tutta la nostra comunità, ha dichiarato il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'alternativa vera alla nostra città, ai nostri ragazzi, perché creiamo presupposti per il miglioramento e per dare posti di lavoro nuovi in questa città.
3: Per il dirigente scolastico dell'Istituto Principessa Maria Pia, Giovanni Tartaglia, è un'opportunità concreta per disegnare un futuro diverso per i giovani tarantini lontano dalla monocultura industriale dell'acciaio. È stato infatti siglato l'accordo di rete che prevede protagonisti 11 istituti scolastici superiori del territorio, la società di formazione Cefes Pro e la fondazione internazionale Bioergotech per un percorso innovativo focalizzato sulle biotecnologie e l'intelligenza artificiale pensato per formare gli studenti e connetterli direttamente con il mondo del lavoro.
2: E questo è un accordo di rete di scopo di scuole, 11 licei, 11 istituti di secondaria superiore che si uniscono tramite questo accordo che è nato quest'estate, ad agosto di quest'estate. Io sono onorato e ringrazio tutti i dirigenti che hanno appoggiato l'iniziativa attraverso una foundation internazionale che è di Guido Pugnano, un nostro figlio, mi permetto di dire un figlio di questa terra che va in giro per il mondo a raccontare quanto anche da queste parti si sappia fare imprenditoria, ma si sappia dare un'ulteriore alternativa a quella monocultura dell'acciaio che ha attanagliato questa terra della restituzione.
3: Un progetto che punta a formare oltre 600 studenti in modo diretto e a coinvolgerne più di 10.000 su tutto il territorio. Il percorso di 10 settimane culminerà il 10 dicembre con una grande competizione tra scuole, il palio per i vincitori, uno stage di studio a New York, un ponte tra Taranto e l'eccellenza internazionale fortemente voluto proprio da Guido Putignano della Fondazione Bioergotech.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Continuano le porte girevoli in Casa Taranto. Nelle ultime ore la società rossoblù ha inserito David Odia, esterno, classe 2008, proveniente dalla Sarnese, laterale ed utile, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Odia è cresciuto nelle giovanili dell'Hellas Verona, 55 presenze tra Under 17 e Under 18. Sul fronte uscite invece ha comunicato il Taranto l'addio a Nelson Magallanes e Francesco Infantino, un mercato che dunque continua a muoversi tra giovani prospetti e operazioni in uscita, e tra i prospetti in entrata c'è quello dell'esterno Cristian Lupo, che così ha commentato l'ultima gara disputata dai rossoblù domenica scorsa.
5: La prestazione credo che valutarla

0: Personalmente si è sbagliato, la cosa più importante è il gruppo e oggi penso abbiamo dimostrato a tutti il Taranto se è unito e se gioca come deve cosa può fare.
1: Che gruppo hai trovato a proposito di questo?
0: Non ho trovato un gruppo, ho trovato una famiglia che dal primo giorno, come hai detto bene tu, sono da 2 giorni qui, ma è una famiglia, ti rende partecipe dal primo giorno, quindi non c'è niente da dire.
2: Parliamo del tuo esordio, parliamo di questa partita, parliamo delle prospettive di questo Taranto.
0: Ma il Taranto farà partita per partita, il mister dice bene, non dobbiamo guardare il futuro, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno e vedere che i risultati arrivano e oggi ne è la prova.
2: Come giudichi il tuo esordio?
0: Ma è un esordio discreto, non sono io a giudicarlo, ma lascio fare agli altri.
2: Domenica ci sarà l'esordio ufficiale di questo Taranto nel nuovo Iacovone. Beh, insomma, racconta quello che tu immagini.
0: Ma spero, come tutti, di avere un'atmosfera incredibile. Credo che i nostri tifosi ci accontenteranno su questo discorso e noi cercheremo di accontentarli altrettanto sul lato del risultato.
1: Cristian, tu sei di Grottaglie, però alla fine possiamo considerarti tarantino. C'è un po' di orgoglio nell'essere stato chiamato dal Taranto a vestire questa maglia che per te è praticamente casa?
0: Certo, il Taranto, si dice, quando ti chiami il Taranto non c'è categoria e credo che da fuori sia soltanto una frase fatta, ma quando si vive dentro si capisce realmente che il dilettantismo non c'entra nulla.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sedicesimi sia di andata che di ritorno per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione. Infatti le formazioni tarantine saranno impegnate per cercare di superarsi a vicenda. Infatti Grottaglie contro Ginosa e Manduria Sava sono i match che alle 18 e alle 19 di quest'oggi si giocheranno. Si riparte per quanto concerne Ginosa e Real Virtus Grottaglie dallo 0-0 dell'andata, mentre invece il Sava aveva superato 2-1 il Manduria. Due sfide che saranno secche e che quindi porteranno al prossimo turno, quello degli ottavi di finale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La De Florio Nuovi Orizzonti continua a definire il roster per la Serie B femminile che scatterà nel prossimo weekend di basket. A Taranto torna Cinzia Armenti, classe 99. Un ritorno dopo essere stata all'Ad Maiora Basket Taranto nella scorsa stagione con la Dinamo Taranto. Cresciuta nel settore giovanile della Pink Bari, Armenti ha maturato esperienza tra A2 e Serie B. Visione di gioco, creatività e capacità di gestione saranno le sue principali caratteristiche a disposizione di Gigi Dellicarri. Armenti indosserà la canotta numero 22, mentre quella numero 23 sarà ad appannaggio di Giovanna Marigliano, playmaker, guardia classe 2007, cresciuta in A2 con Viterbo e nativa di Orvieto dopo aver maturato un primo percorso nel basket senior in Serie B laziale nel campionato di Under 19. 168 cm, Marigliano rappresenta un investimento sulla linea verde della società. Insomma, due innesti con caratteristiche differenti per un campionato di Serie B di basket femminile che si preannuncia molto interessante.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Dal 1 ottobre 2026, Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre, in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità. La stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.

0: Italia.
1: I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
0: Driving.
1: Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal 1 ottobre 2026 Cittadella TV diventa Taranto TV. Una nuova identità, un nuovo nome, ma la stessa passione per il nostro territorio. Sempre sul canale 94 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata, continueremo a raccontare ogni giorno il territorio con informazione, attualità, sport, cultura, spettacolo e intrattenimento. Un nuovo nome, una nuova identità, la stessa televisione ancora più vicina a voi. Dal 1 ottobre 2026, Taranto TV, canale 94. Si vede, si sente, si vive.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti.